infanzia rubata. A scuola non ero come gli altri. La mia famiglia povera e loro, figli di dottori, mi guardavano dall'alto, ridevano di me. Perfino i professori non capivano i miei dolori. Poi mi sono persa tra le droghe e le bugie. Cercavo un senso, ma trovavo solo il vuoto. Ogni giorno era più buio di quello passato. Mi sembrava che vivere non fosse il mio posto. La morte mi bussava nei panni di uno zio. Mi chiamava dal mondo che non si vede. Spiriti, sedute, promesse di verità. Il male mi avvolgeva come una rete. Così sono scappata, ma non troppo lontano. Ho trovato un amore che sembrava perfetto. Poi il suo volto cambiò e la sua mano picchiava più forte di ogni suo difetto.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 9 minuti.
1: 80 anni fa gli ebrei rastrellati a Roma, e questo è il tema del messaggio che Paolo Moretti da Anghiari, provincia di Arezzo, stasera nel collegamento con Cristiano Online tratterà questo tema, appunto. Buon ascolto.
2: Ma per rivelarsi anche nella parola incarnata, il suo eterno figlio, il Cristo, il Messia, sceso sulla terra come Gesù di Nazareth. Sinceramente ritenevo domenica scorsa quasi concluse queste riflessioni relative ad Israele, ma poi nel corso della settimana ho letto alcuni scritti relativi ad un anniversario. Nella città di Roma li ha visti deportati in Germania, ma non voglio parlare con parole mie. Osservatorio significa anche osservare, e il leggere, il ricercare le notizie fa parte di questo impegno di osservazione. Ho letto un articolo che mi è sembrato una puntuale e precisa descrizione di quanto è avvenuto. Ve lo leggo. Il 16 ottobre del 1943, quindi 80 anni fa, anzi per l'esattezza, visto che oggi è 22, 80 anni fa più 6 giorni, i nazisti, con la collaborazione dei funzionari del regime fascista, diedero inizio al rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma. Ho chiesto a Corrado di utilizzare come copertina della trasmissione di questa sera quella che probabilmente chi non sta solo ascoltando ma sta anche vedendo avrà già visto, dove si vedono in secondo piano, si vede un militare tedesco che controlla lo scorrere lento, e possiamo immaginare quanto triste, di questa folla di ebrei catturati, tirati, trascinati fuori dalle loro case. Ma in primo piano si vedono due funzionari della milizia fascista. Quindi quando noi parliamo del rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma di 80 anni fa, non dobbiamo incolpare i tedeschi, dobbiamo incolpare anche gli italiani che hanno collaborato con i tedeschi e che, avendo già nella mente l'orientamento ricevuto dalle leggi razziali del 1938, quindi di 5 anni prima rispetto a questo avvenimento, avevano maturato un odio particolare contro gli ebrei. Ma proseguo la lettura di questo articolo. 1259 persone, 689 donne, 363 uomini e 207 bambini furono deportate su camion militari in quello che sarà ricordato come il sabato nero. I pogrom, come le stragi naziste, avvenivano durante i giorni di preghiera, nella convinzione di andare a colpo sicuro, cioè di trovare più ebrei nelle loro case e di trovare quindi più ebrei da uccidere e da sterminare. Così fu anche quel 16 ottobre del 43, che era giorno di sabato, e aggiungo, è stato così anche il 7 ottobre scorso, che era ancora giorno di sabato, quando i terroristi di Hamas hanno riproposto contro gli ebrei le metodologie più efferate già utilizzate dai nazisti e da altri popoli nei confronti del popolo di Israele. Ora, il 16 ottobre rimane nelle pagine della storia d'Italia, prosegue questo giornalista, come il giorno della vergogna. quel sabato che era consacrato nell'ebraismo al riposo, nell'Italia occupata dai nazisti in collaborazione con i fascisti della Repubblica di Salò, si compì uno dei peggiori crimini che la nostra storia nazionale possa ricordare. L'azione venne poi conosciuta come rastrellamento. E qui mi fermo un momento: rastrellamento del ghetto di Roma. Credo che tutti voi abbiate visto un rastrello. Per cosa si usa un rastrello? Un rastrello non ha sicuramente un uso nobile, certo un uso estremamente utile, ma ha l'uso di raccogliere le foglie secche, quelle quindi che non adornano più gli alberi, ha l'uso di raccogliere le erbacce. Quindi ebrei rastrellati, paragonati alle foglie secche, alle erbacce della società. Veramente una vergogna. Ma chi ha scelto questo nome per ricordare quel drammatico evento storico, il nome di rastrellamento, penso che non l'abbia fatto sicuramente con un intento offensivo, ma l'ha fatto per capire quale nessun valore veniva dato dai nazisti e dai fascisti agli ebrei di Roma così vergognosamente catturati. Prosegue l'articolo. Tra le 5:30 del mattino e il primissimo pomeriggio, quindi, 1259 cittadini appartenenti alla razza ebraica vennero arrestati. Delle 689 donne, dei 363 maschi e dei 207 bambini, ben 1023 furono deportati ad Auschwitz. Le persone catturate furono portate al collegio militare di Palazzo Salviati, quindi una struttura che era sotto il controllo dei fascisti della Repubblica di Salò, dove vi rimasero una trentina di ore. I deportati, la mattina del 18 ottobre, quindi due giorni dopo, furono trasferiti alla stazione Tiburtina, dove li attendeva non Italo, non la Freccia Rossa o la Freccia d'Argento, ma un convoglio composto da 18 carri bestiame. Alle 14 del 18 ottobre il treno, scortato da una ventina di membri della polizia d'ordine tedesca, partì per arrivare ad Auschwitz nella tarda serata di quattro giorni dopo, il 22 ottobre, quindi senza acqua, senza mangiare, senza servizi igienici, quattro giorni in un carro bestiame. All'alba del giorno successivo i portelloni furono aperti. Già un paio di persone anziane furono trovate morte all'interno dei vagoni. Alla selezione, all'ingresso di Birkenau, 800 ebrei romani furono subito giudicati inabili al lavoro, condotti alle camere a gas e assassinati. Quindi dei 1023, 820 dopo 5 giorni, quindi il 23 ottobre, erano già stati uccisi. La parte restante fu utilizzata nei lavori forzati anche in altri campi, nei quali perirono pressoché quasi tutti, con l'eccezione, su 1023 deportati, di soli 16 sopravvissuti. Ma ho letto accanto a questo un secondo articolo che mi ha portato a riflettere sul fatto che in queste cerimonie di rammemorazione di eventi così drammatici, le due parole che sentiamo risuonare da parte delle autorità politiche, quali sono queste due parole? Mai più. Mai più la Shoah, quindi mai più l'Olocausto, mai più lo sterminio, non soltanto degli ebrei, c'è stato lo sterminio nel corso della storia degli armeni, lo sterminio dei curdi durante il regime di Saddam Hussein, mai più. Questo è il programma degli uomini. Ma come viene realizzato questo mai più? Ecco cosa dice questo secondo articolo che ho letto e trascritto, intitolato L'odio antiebraico 80 anni dopo. Altro che mai più. Leggo l'articolo, ne ho preso soltanto una breve parte. Centinaia di morti, migliaia di feriti, decine e decine di bambini, molti dei quali addirittura decapitati, giovani, anziani, soldati, civili rapiti e deportati a Gaza, colpevoli solamente di essere ebrei. Gli scempi delle SS naziste e dei miliziani fascisti del 1943 si sono ripetuti in questi giorni con la stessa identica matrice. Qual è questa matrice? Un odio profondo e viscerale contro gli ebrei. Ecco perché quel motto mai più è risuonato quasi come un'offesa alla storia, quasi un'offesa alla realtà di quello che realmente accade, di quello che è il pensiero degli uomini. È come se noi dovessimo dire: gli uomini d'ora in poi non saranno mai più peccatori. Questa è pura illusione, è pura utopia umana degli uomini che non tengono conto dell'insegnamento relativo al cuore e alla mente degli uomini che ci viene da parte della parola del Signore. Questo giornalista prosegue ricordando che gli episodi di antisemitismo in Europa, che già prima della pandemia avevano vissuto un deciso incremento, in questi ultimi anni, dopo la pandemia, sono terribilmente aumentati. E qui vengo alla nostra Italia. Il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea informa che nel 2022, quindi lo scorso anno, gli atti contro gli ebrei sono stati 241 contro i 226 del 2021. Quali sono questi atti antiebraici? Aggressioni, vandalismo, deturpazione, violazione di tombe, cimiteri, minacce, graffiti sulle loro abitazioni, diffamazione. Un quadro davvero poco edificante. E in Italia, in Europa, questo mai più veramente suona come una contraddizione logica e storica drammatica. Non teniamo poi conto, abbiamo parlato dell'Europa, dell'Italia, dell'odio antiebraico nei paesi arabi, con decine di migliaia di ebrei che nel corso di questi ultimi mesi sono stati espulsi, cacciati dai loro paesi. Ma in chiusura di questa panoramica, conclude questo giornalista, di questa panoramica degli orrori, non è possibile non citare gli scivoloni continui della nostra classe politica. Scivoloni di semplici consiglieri comunali, scivoloni di parlamentari e di ministri dei governi che ci offrono perle di saggezza a sfondo antisemita, in un puzzle di affermazioni fatto di ignoranza, di pregiudizio, che tocca tutti gli schieramenti dell'arco costituzionale, nessuno escluso. Non possiamo più vedere celebrazioni commemorative se davvero non ci si impegna a cambiare il modo di pensare e di comunicare, se non ci si impegna a combattere davvero il virus dell'antisemitismo. Ma, e qui vengo alle riflessioni che il Signore mi ha guidato a condividere con voi questa sera. Quanti tentativi vi sono stati nella storia di distruggere Israele. Perché questo accanimento contro Israele? Gli egiziani, gli amalechiti, gli assiri, i babilonesi, i persiani, addirittura nel loro esilio, nell'esilio dei giudei nella città di Susa e nelle province della Persia che erano governate dal re Assuero, e questo è il nome biblico, il nome che conosciamo dalla storia, che corrisponde ad Assuero, il re Serse. Nel libro di Ester, al capitolo 3, versetto 18 e 8, scusate, leggiamo queste parole. Aman disse al re Assuero. Aman era uno dei consiglieri del re che, per gelosia nei confronti dell'ebreo Mardocheo, aveva alimentato nel suo cuore una feroce invidia e gelosia verso gli ebrei. Aman disse al re Assuero: c'è un popolo separato e disperso fra i popoli di tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo e che non osserva le leggi del re. Non è quindi interesse del re tollerarlo. Se il re è d'accordo, si faccia un decreto per distruggerlo. E io metterò 10.000 talenti d'argento nelle mani dei funzionari del re perché siano portati nel tesoro reale. Allora il re si tolse di mano l'anello con il sigillo e lo diede ad Aman l'Agagita, figlio di Ammenadata e nemico dei giudei. Il re disse ad Aman: tieni pure il denaro e fa di quel popolo quello che vuoi. Il tredicesimo giorno del primo mese furono chiamati i segretari del re, che scrissero, seguendo in tutto gli ordini di Aman, ai satrapi del re, ai governatori di ogni provincia, ai capi di ogni popolo e a ogni provincia secondo il suo modo di scrivere e a ogni popolo nella sua lingua. Quindi un rastrellamento dei giudei organizzato provincia per provincia, governatore per governatore, addirittura lingua per lingua. Lo scritto fu redatto in nome del re Assuero e sigillato con il sigillo reale. Furono mandate delle lettere per mezzo di corrieri in tutte le province del re perché si distruggessero, si uccidessero, si sterminassero tutti i giudei. Giovani e vecchi, bambini e donne, in un medesimo giorno, il 13 del dodicesimo mese, cioè il mese di Adar, e si abbandonassero al saccheggio i loro beni. Possiamo fermare anche qui la lettura di questo testo. Già migliaia di anni fa si volevano distruggere, uccidere, sterminare, saccheggiare i beni dei giudei e uccidere e sterminare senza distinzione di età, di sesso, giovani, vecchi, bambini e donne. Quindi l'odio per gli ebrei è una realtà storica antica. Ma perché il mondo odia tanto gli ebrei? Perché l'antisemitismo è così comune in tante nazioni? Quali motivazioni hanno cercato di dare storici, politici, politologi, sociologi a questo drammatico fenomeno? Di che cosa vengono incolpati gli ebrei? Perché tanto, tanto odio? La storia ha dimostrato che negli ultimi 1700 anni gli ebrei sono stati espulsi da più di 80 paesi. Nelle mie letture ho raccolto almeno 6 tesi con le quali si cerca di dare una giustificazione sociale, sociologica, di lettura quindi dei rapporti all'interno della società all'antisemitismo. Quali sono queste teorie? prima di tutto vi è la teoria razziale. Gli ebrei sono odiati perché, pur essendo considerati da molti una razza inferiore, sono sopravvissuti, unico fra i popoli antichi, alle terribili tempeste della loro storia. Quindi vi è una sorta di odio verso una razza che, pur ritenuta inferiore, ha dimostrato di attraversare indenne le tempeste a cui è stata sottoposta da parte degli altri popoli nel corso della storia. Vi è poi la tesi economica. Molti odiano gli ebrei perché li ritengono detentori di troppa ricchezza, detentori del potere. In modo particolare oggi vi è un odio che sta serpeggiando contro gli ebrei negli Stati Uniti, e a quest'odio si accompagna contestualmente una simpatia per il cosiddetto popolo palestinese. Ecco, negli Stati Uniti si pensa che tutta la finanza, tutto il potere sia in qualche modo in mano degli ebrei. Oltre alla motivazione razziale, alla motivazione economica, vi è la motivazione esclusivista. Gli ebrei sono odiati perché si presentano come superiori agli altri, agli altri popoli, alle altre nazioni, e escludono gli altri, avendo l'arroganza di pretendere di essere il solo e l'unico popolo eletto da parte di Dio. Come sappiamo, del resto, ai tempi di Gesù, e lo abbiamo ricordato anche attraverso la storia della donna siro-fenice domenica scorsa, lo abbiamo ricordato, i gentili, gli appartenenti a tutte le genti, per gli ebrei erano un unico miscuglio di popolo, che venivano definiti cani, che venivano quindi per questo esclusi. Vi è poi un'altra tesi, la tesi che io ho definito dei portatori di iella, qualcuno la definisce del capro espiatorio, cioè gli ebrei sono odiati perché molti li considerano come la causa di tutti i problemi del mondo. E qui c'è una lettura storica piuttosto strana. Dal momento che il mondo va male, dal momento che gli ebrei sono l'unico popolo sopravvissuto nel corso di queste migliaia di anni di storia, sicuramente sono portatori di iella, sono loro che portano male dove si trovano. Vi sono poi le ultime due motivazioni, le ultime due tesi con cui si cerca di spiegare, di giustificare l'odio nei confronti degli ebrei. La tesi del deicidio. Gli ebrei sono odiati perché per anni sono stati considerati come responsabili dell'uccisione del Signore Gesù. Addirittura prima del Concilio Vaticano II, quindi prima di 60 anni fa, in tempi molto, molto vicini a noi, non molto lontani, all'interno della liturgia cattolica della Messa, gli ebrei venivano apertamente accusati di deicidio, e questo è il motivo per il quale non soltanto gli eretici, ma anche gli ebrei sono stati per secoli sottoposti alle torture e agli omicidi dell'Inquisizione cattolica. Ora, per quanto riguarda l'idea relativa al reato di deicidio da parte degli ebrei, relativa a questa accusa, i racconti degli Evangeli ci spiegano chiaramente che sì, gli ebrei desiderarono vedere la morte di quello che consideravano un impostore, un presunto messia, non riconoscendolo per quello che veramente era, il Messia, il Cristo, l'unto di Dio venuto sulla terra, furono loro a gridare crocifiggilo. Ma manualmente ad uccidere il Signore Gesù furono romani. E perché nessuno allora odia i romani così come odiano gli ebrei? E dobbiamo anche ricordarci una cosa come cristiani, come discepoli di Cristo. Gesù perdonò sia i romani che gli ebrei. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Come possiamo dirci cristiani se continuiamo ad accusare le persone che Gesù stesso ha perdonato? Come possiamo dirci discepoli di Cristo se continuiamo ad odiare gli ebrei accusandoli apertamente o nel silenzio delle nostre convinzioni interiori, accusandoli di deicidio? Non possiamo dirci cristiani e continuare ad accusare le persone che Gesù stesso ha perdonato. E poi, come sesta tesi, probabilmente ce ne sono altre, io ne ho raccolte sei nelle mie ricerche, nei miei appunti, la tesi sostituzionista. Come sappiamo, la teologia della sostituzione, che è stata fatta propria dopo Sant'Agostino, dopo gli scritti del cosiddetto Sant'Agostino di Tagaste, cosiddetto santo, non si è santo, lo saprà il Signore, io spero che lo sia, avendo per la sua fede in Cristo ottenuto la salvezza. Ma da allora la teologia della sostituzione, fatta propria dalla dottrina cattolica, ma ahimè anche da molte chiese, da quasi tutte le chiese protestanti riformate, questa teologia insegna che la Chiesa ha sostituito Israele come popolo di Dio e che quindi Israele non ha più posto nei progetti di Dio per la storia. Potete trovare in dei testi, anche attraverso internet, le cose terribili che ha scritto Lutero nei confronti degli ebrei, ritenendoli esclusi del tutto, avendo rifiutato di riconoscere Gesù di Nazareth come Messia, ritenendoli esclusi del tutto dai progetti e dai piani di Dio. Ma al di là di queste tesi, che sicuramente sono interessanti e che hanno anche una loro realtà, una loro un loro valore storico da tenere presente, la verità è che il mondo odia gli ebrei perché ha escluso Dio scegliendo di seguire il principe di questo mondo, Satana. Ora, non vorrei arrivare al punto di affermare, come ho letto in un testo, che il mondo odia gli ebrei perché odia Dio. Non credo che chi nelle chiese riformate ha fatto proprio la teologia della sostituzione odi Dio, ma sicuramente mi sento di affermare con piena convinzione e con forza che il mondo odia gli ebrei perché ha escluso Dio dalla sua realtà, dal suo ascolto, e quindi ignora la parola di Dio, ignora le promesse di Dio relative al popolo, ai discendenti di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ignora i piani di Dio per la storia del mondo. Non dobbiamo mai dimenticare che gli ebrei sono ancora il popolo che Dio aveva eletto, e come leggeremo fra poco in un testo bellissimo scritto dall'Apostolo Paolo al capitolo 11 della lettera ai Romani, anticipo ora solo una frase da questa lettura. Che cosa scrive Paolo? Che i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili, E quindi non dobbiamo dimenticare che Dio si è servito dei patriarchi ebrei, dei profeti, per portare al mondo la sua parola, per portare al mondo la sua legge, per arginare attraverso la sua legge il peccato dilagante nel mondo. Non dobbiamo dimenticare che Dio ha mandato suo figlio Gesù Cristo, e lo ha mandato nel corpo di un ebreo, e lo ha mandato per redimere tutto il mondo, non solo il popolo di Israele, come ricordavo domenica scorsa, dal peccato. Satana, il principe di questo mondo, ha avvelenato le menti degli uomini al punto tale da accantonare la parola di Dio, quello che Dio ha detto, quello che Dio ha rivelato relativamente alla storia passata, relativamente anche al dispiegarsi della storia presente in previsione di quanto sarà realizzato nella storia futura. E mi sento di dire con piena convinzione che è Satana che ha cercato di sterminare gli ebrei, prima attraverso gli egiziani, amalechiti, babilonesi, persiani, assirine, e oggi attraverso i nazisti, ma ogni volta fallì. Oggi Satana sta utilizzando Hamas, sta utilizzando l'Iran, sta utilizzando gli Hezbollah, sta utilizzando i popoli arabi loro sostenitori, che hanno lo stesso progetto di Haman: distruggere, uccidere, sterminare, saccheggiare, far scomparire dalla faccia della terra la carta, non soltanto la carta geografica di Israele, ma la presenza degli ebrei nel territorio di Israele. Ma Dio non ha finito il suo interesse per Israele. Il suo interesse per Israele non è terminato. E qui leggiamo almeno una parte completa del capitolo 11 della lettera ai Romani, al quale facevo riferimento qualche momento fa. Infatti, scrive Paolo, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. In una parte di Israele. Ricordavo nelle due domeniche precedenti che la Chiesa cristiana degli inizi era formata da gli ebrei, da giudei che avevano riconosciuto in Gesù di Nazareth il Cristo, il Messia, e ancora oggi abbiamo in Israele, nel territorio di Israele, tanti giudei messianici che purtroppo stanno soffrendo per questa terribile situazione di guerra, e sparsi nel mondo ci sono tante comunità di giudei messianici. Ma prosegue Paolo, che tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Un giorno tutto Israele sarà salvato. Questa promessa divina non si potrebbe realizzare se gli ebrei non esistessero più. Pertanto noi sappiamo che Dio preserverà gli ebrei nel futuro, così come ha conservato un loro residuo nel corso della storia, così come ha impedito la loro totale eliminazione programmata da Hitler, come ben sappiamo purtroppo, e che cosa farà Dio? Preserverà gli ebrei fino al compimento finale dei suoi piani per loro. Allora, quando noi preghiamo per Gerusalemme, quando noi preghiamo per il popolo ebraico, quando noi preghiamo anche per le nazioni, ricordiamo di pregare secondo la volontà di Dio e non secondo i nostri desideri. E la volontà di Dio, che cosa ci spinge a chiedere con forza? Che cosa ci spinge a invocare? Per che cosa ci spinge a pregare? Sono due le invocazioni che dobbiamo ogni giorno pronunciare per essere in sintonia con la volontà di Dio. La prima invocazione qual è? È contenuta nelle ultime righe della Bibbia. Vieni, Signore Gesù. Noi sappiamo che il tuo ritorno è vicino, gli avvenimenti ce lo stanno dimostrando. Sappiamo che è vicino il momento nel quale tu allontanerai da Giacobbe l'impietà, toglierai via da Israele il peccato e tutto Israele sarà salvato. Vieni, Signore Gesù. È unita a questa l'altra invocazione che Gesù ci ha insegnato nel testo modello di preghiera del Padre nostro. Venga il tuo regno. Cioè, Signore, porta presto a compimento il tuo piano di grazia e di redenzione. Questo vuol dire essere in sintonia con la volontà di Dio. Quando preghiamo per la pace di Gerusalemme, ma per quale pace stiamo pregando? Quando preghiamo per la pace fra i popoli che sono in guerra, ma per quale pace stiamo pregando? Noi sappiamo che non vi potrà essere pace fino a quando il Signore non avrà portato a termine il suo piano di grazia e di redenzione. Il suo piano di grazia per coloro che in questo piano per la fede in Cristo Gesù avranno voluto inserirsi, ma il suo piano di grazia che riguarderà anche il popolo di Israele. Perciò la mia preghiera, la nostra preghiera, sia proprio questa doppia preghiera. Vieni, Signore Gesù, Padre nostro, venga il tuo regno. Amen.
1: Il tema trattato da Paolo Moretti questa sera, 80 anni fa, gli ebrei rastrellati a Roma. Da Anghiari, Arezzo, Paolo Moretti nel collegamento con Cristiano Online. Grazie a Paolo, grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
0: A Radio Logos sono le ore 2:46.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, la vostra attenzione, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo mentre ci accingiamo a farvi ascoltare la lettura dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni dei versetti 43 e 44.

Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna.

0: Grazie, Patrizia. Oltre alla manifestazione di un vero amore, un'altra unità di misura, un'altra unità di prova della nostra spiritualità ci è fornita dalla capacità di ascoltare e di comprendere la parola di Gesù. Il Signore si pose una domanda che evidentemente lo angosciava. Perché? Perché non comprendete il mio parlare? Alla domanda fornì lui stesso una duplice risposta. Non ascoltate come si ascolta per udire, cioè con attenzione, con la mente libera e aperta, priva di pregiudizi, di prevenzioni e di superstizioni. Inoltre, precisò che questa difficoltà di ascolto veniva dall'intervento del diavolo nelle loro vite. In questa occasione Gesù parlò apertamente del nemico, il diavolo, Satana, colui che si interpone fra Dio e l'uomo. Precisò tre aspetti particolari del maligno che si richiamano alla creazione. Prima di tutto lo definì omicida, cioè uccisore, colui che dà la morte, perché il diavolo, seducendo Adamo ed Eva, conducendoli a cadere nel peccato, causò l'introduzione della morte nella buona creazione di Dio. È l'omicida per eccellenza. Inoltre, affermò Gesù, non si è attenuto alla verità. E questo ci induce a pensare alla sua arte di ingannare, di imbrogliare, di indurre in errore, di calpestare la verità, frodando chi lo ascolta e chi lo segue. Infine, Gesù lo denunciò come padre della menzogna. Non solo il diavolo è estraneo alla verità, ma lui stesso genera la menzogna, che ha in lui il proprio architetto, la propria sorgente, la propria forza. Gesù denunciò il nemico mettendoci in guardia contro di lui. È triste, è negativo averlo per padre, volerlo soddisfare nei suoi insani desideri che riesce a trasmetterci. Notiamo dal nostro testo che l'azione omicida, ingannatrice e menzoniera del diavolo non si riferisce solo ad un remoto passato, ma è tuttora presente. Egli continua a volere la morte degli uomini, trattenendoli lontani da Dio e ponendoli contro il Signore, impedendo loro di ascoltare e comprendere la parola liberatrice di Gesù. Continua ad ingannare le persone, proponendo loro illusioni e valori effimeri che si estinguono con questa vita e generando menzogna su menzogna per accecare il cuore umano intorno alla verità. Cari in ascolto, davanti a questo quadro è pensabile che nessuno vorrebbe avere un simile amico. Eppure molti, anzi dobbiamo dire troppi, forse inconsciamente, lo hanno per parente prossimo, lo hanno per padre e vivono soddisfacendo i suoi desideri e subendo senza ribellarsi la sua malvagità. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao e benvenuto all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. In una lettera pubblicata su un settimanale italiano di larga tiratura, una lettrice diceva di aver letto che la monogamia, quindi la fedeltà di coppia, ha delle radici genetiche. Almeno così risulterebbe da studi di scienziati dell'Università Americana di Atlanta, in Georgia, sui topi, che è l'appuntamento di oggi con Punto e a capo. In una lettera pubblicata su un settimanale italiano di larga tiratura, una lettrice diceva di aver letto che la monogamia, quindi la fedeltà di coppia, ha delle radici genetiche. Almeno così risulterebbe.

0: ma si modificano nel tempo, quindi influiscono la cultura, la religione, la filosofia della vita, la morale sociale. Quindi è vero, siamo tendenzialmente monogami, ma i distinguo sono talmente tanti e i fattori che influiscono così complessi da convincerci del fatto che chi decide in gran parte non è il soggetto. Il mondo, la storia, la cultura, le origini genetiche dei comportamenti decidono per noi. Con questo si vuol dire che allora non ci sono colpe da attribuire? Sono tutti da assolvere? Chi può dare un giudizio morale su questa questione? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Benvenuti a Imperfetti ed Amati. Come sempre con me, compagne di viaggio, Sefora Motta e Barbara Guidotti. Benvenute.
2: Ciao a tutte.
1: Sefora, tu sei direttrice di HPS Charity, che è una missione che va in alcuni territori dell'Africa, sono territori dove c'è tanto bisogno, va lì per portare acqua, portare speranza, portare vita, ma sei anche una fotografa e quindi non solo fotografi le bellezze della natura, ma le bellezze dell'intimo umano. Barbara Guidotti invece è una donna di fede che si apre agli altri, come lo fa attraverso la sua professione, psicologa e psicoterapeuta. Insieme cerchiamo di costruire queste puntate per poter crescere noi, aiutare altri a crescere e ad accogliere la fragilità. Il Vangelo di Giovanni ci presenta Dio che si fa verbo, che si fa parola e che si fa carne, e quindi facendosi carne naturalmente si fa fragile. Volevo chiederti, Barbara, se ti capita, no, che i tuoi pazienti, i credenti, quando sei con loro, quando parli con loro, citi qualche esperienza, citi qualche brano biblico che proprio presenta Gesù nella sua fragilità, proprio perché le persone possono sentirsi accolte, possono vedere in Gesù un soccorso.
2: Quando parliamo di Gesù, parliamo sicuramente di Dio che si fa umano. Allora, più che un Dio fragile, io direi un Dio che ha abitato corporalmente, come ci dice l'Apostolo Paolo, tutta la nostra umanità. E quindi un Dio che ha in qualche modo empatizzato con tutte le nostre emozioni, con tutto quello che noi possiamo sperimentare in questa esistenza. Io credo che Gesù, quando ha camminato sulla terra, ha camminato come vero Dio, ma anche come vero uomo, e quindi ha camminato nella pienezza dell'essere umano, cioè nella pienezza, nel viversi fino in fondo tutta la sua umanità, vivendosi tutte le emozioni, che potevano essere sia negative, di paura, di sofferenza, ma anche tantissime emozioni di gioia, tantissime relazioni, tantissima condivisione di piacere con le persone. E quindi noi possiamo in qualche modo trovare un modo in cui noi possiamo vivere la nostra vita volendo bene agli altri, e non per questo avendo una vita facile, perché Gesù non ha avuto una vita facile, ha avuto una vita dove è stato molto confrontato sia da persone che non lo amavano, ma anche da persone che lo amavano. E quindi noi possiamo trovare tanti esempi in cui noi possiamo capire come si sopporta un'ingiustizia, come si sopporta un tradimento, come si può stare vicino a qualcuno che soffre, come si può capire l'ingratitudine, come si può capire la compassione, come possiamo capire il perdono, cioè come possiamo capire tante cose che attraversiamo nella nostra vita, sicuramente, e in tutte le nostre relazioni, e avere un Dio che le ha vissute e che ci ha dato un esempio di come le possiamo vivere in un modo più funzionale e più sano.
1: Ti capita, Barbara, visto che tu sei una credente, quindi immagino che leggi anche molto la Bibbia, di andare a cercare quegli episodi biblici in cui ti chiedi: ma come Gesù ha attraversato il dolore, la delusione, la sofferenza, la morte? Ti capita di fare un'indagine per creare poi dei modelli da presentare agli altri? Anche Gesù ha vissuto questa situazione, guarda, l'ha attraversato, l'ha risolto, comunque l'ha affrontato in questa maniera. Chissà che non possa esserti utile, ti è successo?
2: In questo modo particolare no, mi succede recentemente, sto molto meditando su Isaia 53, su queste piccole, come dire, sottolineature che fa Isaia 53 rispetto a Gesù, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. E questo mi ha fatto molto riflettere, per esempio, rispetto al mio lavoro, perché ho pensato che familiare con la sofferenza vuol dire sì da una parte che ha provato sofferenza e che quindi è abituato alla sofferenza, ma rispetto al mio lavoro mi ha fatto pensare al fatto che io sto tutto il giorno nella sofferenza dell'altro. E essere familiari con la sofferenza vuol dire che arrivano delle sofferenze enormi, enormi, delle sofferenze più piccole, ma arrivano anche delle sofferenze enormi e tu non ti spaventi e tu puoi stare lì nella sofferenza di un figlio morto, di un marito mancato, di un abbandono e stai dentro la sofferenza perché noi terapeuti siamo abituati a essere familiari con la sofferenza e quindi in qualche modo la possiamo accogliere, la possiamo raccogliere, la possiamo ascoltare senza averne troppa paura.
1: Grazie Barbara per la risposta. Ci fermiamo per un brano musicale e torniamo fra poco. Riprendiamo e vorrei riprendere con Sephora. Sephora, volevo chiederti cosa ha significato per te sapere che Dio si è fatto fragile, comunque Dio si è fatto uomo, si è fatto carne, quindi ha lasciato quell'idea di onnipotenza, di supercontrollo. C'è un brano che si trova nell'Epistola agli Ebrei dove sta scritto: Gesù, benché fosse figlio di Dio, imparò per esperienza dalle proprie sofferenze cosa significasse obbedire. Pensare che Gesù ha gridato al Padre, ha supplicato il Padre, ha pregato con lacrime il Padre, tutto questo cosa ha prodotto in te, produce?
3: Riscoprire Dio che si è fatto carne, uomo fragile come me, in qualche modo paradossalmente mi ha fatto scoprire più forte. Perché la verità è che il problema non è tanto la fragilità in sé, ma è il dislivello che abbiamo con gli altri. Io provo un po' a spiegarmi meglio. Nel momento in cui in una comunità solo alcuni mostrano fragili e altri invece si mostrano forti, quella fragilità diventa un problema serio. Ma nel momento in cui in una comunità di persone tutti si mettono a nudo, perfino i capi di quella comunità, le persone che gestiscono e che hanno responsabilità, si mostrano nella loro fragilità, la fragilità non diventa più un problema, ma semplicemente parte dell'esistenza umana, così come la forza, così come le buone intuizioni, l'intelligenza, qualunque altra cosa. La fragilità diviene un problema quando diventa una separazione con gli altri, quando diventa motivo di separazione con Dio. Io fragile, Dio forte. Forte. E questo chiaramente crea un abisso, una distanza enorme che grazie a Dio ha sopperito attraverso la fragilità di Gesù. Quindi percepirmi con la stessa umanità dell'umanità di Dio fa sì che questo possa darci, e nel mio caso mi ha dato maggiore consapevolezza di ciò che sono, di ciò che è la mia intera persona. Non solo momenti di forza, ma i momenti di debolezza diventano parte integrante dell'esistenza, dell'esperienza umana. Percepire Gesù fragile e dove? Quando ebbe fame, quando aveva sete, quando si sentiva solo, quando piangeva per la morte di Lazzaro, quando si è sentito tradito, quando il suo cuore si è spezzato, quando si sentiva solo il giorno prima nel Getsemani, ha chiesto una sola cosa, di vegliare, e non gli è stata data da persone che invece gli avevano giurato fino al giorno prima di fare per sempre la sua volontà. Ecco, la delusione, la disillusione, tutte le fragilità di Gesù, cioè tutte quelle anche aspettative disattese che abbiamo un po' tutti noi nelle relazioni umane, fa sì che possiamo in questo senso sentirci capiti da Dio, dal Dio che preghiamo, che annunciamo, capriti, compresi, simpatizzati, sapere che c'è qualcuno che ha provato, quindi il pathos ha provato con noi le stesse cose, ci aiuta in qualche modo a togliere questa distanza immensa, gigantesca che c'è tra Dio e gli uomini. Gesù è, per quanto mi riguarda, la forma più vicina a Dio, la forma più comprensibile per poter accedere al Padre e percepirlo fragile, questa immagine di Dio, beh, allora ci rende forti in qualche modo.
1: A me piace quando Gesù, a volte, in alcune occasioni un po' pesanti, lui decide di allontanarsi. E lui si allontanava nel deserto, e lui si allontanava e andava verso il Giordano.
3: Nell'eremos, sì.
1: Quindi a volte abbiamo bisogno di allontanarci. Non è un peccato allontanarsi quando ci rendiamo conto che forse la pressione è troppo alta, cioè quello che stiamo vivendo è troppo. E quindi allontanarsi per trovare nel silenzio e nella preghiera, quell'energia di cui Gesù aveva bisogno è per me una testimonianza di come affrontare a volte quelle cose che sono troppo grandi. Abbiamo bisogno di allontanarci. Non so, Barbara, cosa ne pensi?
2: Secondo me è sempre una cosa che ci è utile, nel senso no, non allontanarci dal mondo, dalla vita, no? Ma se pensiamo anche le sedute in terapia sono un po' un allontanarsi, nel senso che uno prende un'ora della sua giornata per se stesso in un luogo neutro, dove non c'è rumore, dove sei fuori dalla tua vita consueta e ti occupi di te. Poi, da un punto di vista spirituale, allontanarsi, quello che faceva Gesù era sempre riconnettersi al Padre, cioè ritrovare un centro anche spirituale, no? E quindi ritrovare un centro, il centro di se stessi, ritrovare un centro spirituale dove trovi le tue risposte, le tue considerazioni. Questo ci aiuta a tornare più lucidi, a tornare più orientati nella realtà.
1: Grazie Barbara, grazie Sephora, alla prossima!

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Antonio Di Nunzio, oggi leggiamo dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 3. Considerate Gesù che ha sopportato l'ostilità dei peccatori affinché non vi stanchiate. La vita di un cristiano non è sempre facile. Lo sapevano bene i cristiani dei primi secoli che subivano persecuzioni feroci da parte delle autorità romane e lo sanno bene anche tanti cristiani di oggi che si trovano a vivere in parti del mondo dove è impossibile vivere e testimoniare della propria fede senza correre il rischio di essere imprigionati, torturati o uccisi. L'autore della lettera agli Ebrei, allora come oggi, incoraggia tutti quelli che sopportano difficoltà e opposizioni per Cristo, prendendo proprio esempio da Lui. Accusato ingiustamente, ingiuriato, umiliato, torturato, sottoposto al supplizio della croce, ha sopportato tutto per la gioia che gli era posta dinanzi, è scritto, cioè per liberare dal peccato e dalla morte eterna tutti coloro che si affidano a Lui per ricevere grazia, perdono e vita eterna. Se Cristo ha fatto tutto questo per me e per te, allora vale la pena

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 23 e dice: noi predichiamo Cristo crocifisso. E ancora Prima Corinzi capitolo 2 versetto 2: mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Gesù Cristo crocifisso. Se c'è qualcosa di straordinario è l'immenso sviluppo preso dal cristianesimo fin dai suoi inizi. In pochi decenni si è sparso attraverso tutto l'impero romano e poi si è propagato in quasi tutto il mondo. Sembra incredibile se si pensa che il fondamento di questa dottrina è un uomo coperto di insulti e di scherni, poi inchiodato come un malfattore su una croce nei pressi di Gerusalemme. Eppure egli era innocente, secondo il parere persino del suo giudice. Era il figlio di Dio che si offriva in sacrificio, lui, unica vittima santa e pura, per regolare in modo definitivo il problema del peccato e acquistare la salvezza per tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Immaginiamo l'opposizione che doveva incontrare il messaggio della croce sulle persone di un certo livello intellettuale, giudei religiosi e greci versati nella filosofia. Udendo questa predicazione straordinaria, potevano tutti alzare le spalle dicendo: che follia! Ebbene, questa follia ha vinto. Proprio in questo sta la dimostrazione del suo valore divino. Cristo crocifisso, dice l'apostolo Paolo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Prima Corinzi, capitolo 1, versetti da 23 a 29. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata ed è un piacevolissimo incontro. Oggi è il 10 maggio, leggeremo dal Libro degli Atti, nel capitolo 2, il verso 25. Le parole di questo verso sono pronunciate dall'Apostolo Pietro, che cita il Salmo in cui Davide profetizza la morte di Gesù. L'effusione dello Spirito Santo aveva riempito Pietro, che non aveva perso l'occasione per rivolgersi alla grande folla che era giunta a Gerusalemme e che era stupita di sentire parlare tante lingue da gente che non le conosceva affatto. La sua voce tuonava con potenza e autorità e spiegava che quelle lingue sconosciute non dipendevano da uno stato di ubriachezza, ma dall'opera dello Spirito Santo, perché la morte di Gesù in croce non era una sconfitta, bensì l'adempimento delle profezie di molti secoli prima. Gesù non era solo il profeta che loro credevano morto, ma era il Messia di cui aveva profetizzato Davide e che aveva sconfitto la morte. È questo il messaggio che tuona dalla voce di Pietro ed è la fedeltà di Dio quella di cui parla citando le profezie di Davide, perché Dio non mente, non manca di adempiere le profezie date agli uomini e mantiene le sue promesse. Questo è il fondamento stabile della nostra fede e questo è lo stesso Dio che ha parlato a noi fin dalla fondazione del mondo, perché il suo desiderio è stato sempre quello di farci stare alla sua presenza, alla sua destra, crescendo di valore in valore, di fede in fede ed esprimendo così verso di noi il suo favore, donandoci un posto d'onore e una gloriosa intimità. E dice così il verso di oggi. Infatti Davide dice di lui: «Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché Egli è alla mia destra affinché non sia smosso».
2: La riflessione di oggi ha per titolo Continuamente. Il potere della ripetizione è la chiave per la padronanza, disse il vecchio saggio. Ciò che fai ogni giorno definisce chi sei. Non sono i fugaci momenti di ispirazione a costruire la tua grandezza, ma la disciplina incrollabile di ripetere ancora e ancora le abitudini che ti hanno portato in cima. Che si tratti di sport, alimentazione, finanza o conoscenza, l'uomo debole cerca varietà nell'intrattenimento, mentre il forte trova potere nella routine. Ogni giorno solleva lo stesso carico, segue lo stesso programma, affina la mente e il corpo con la precisione di un guerriero. La ripetizione è ciò che lo trasforma da principiante a maestro. Non esiste abilità che non possa essere perfezionata con la pratica costante. Ogni sessione di allenamento, ogni lettura, ogni azione ripetuta con disciplina è un altro colpo contro la mediocrità, contro il limite che ha davanti. Non ci sono scorciatoie né formule magiche, solo lavoro costante, ancora e ancora, finché l'eccellenza non diventa la sua seconda natura. Il successo appartiene a coloro che ripetono senza arrendersi, a coloro che capiscono che la vera padronanza non si ottiene in un istante, ma nell'accumulo di migliaia di ore di sforzo incrollabile. Cari amici, continuamente è lo stile di vita di ogni fedele cristiano. Lui prega continuamente, ama continuamente, crede continuamente, ma soprattutto ha lo sguardo fisso sul Signore continuamente, perché sa che ogni distrazione lo allontana dal suo proposito. Qual è il tuo stile di vita? Una volta ogni tanto oppure continuamente?
3: Questo della ripetizione è un concetto che anche i latini conoscevano molto bene. Infatti dicevano repetita iuvant, cioè le cose ripetute giovano, volendo appunto dire che la pratica costante consolida la conoscenza. Purtroppo però oggi possiamo facilmente constatare come siano sempre più in aumento le pratiche scorrette, abusive e lesive di diritti altrui. Pratiche ripetute e consolidate che diventano quotidianità e normalità. Già secoli fa la parola di Dio preannunciava nella seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 3, che sarebbero aumentate sempre di più l'immoralità, la corruzione, la disonestà e l'iniquità. Ed è per questo che oggi l'eco di quelle parole risulta ancora più forte e ci incita a perseverare nella conoscenza delle Sacre Scritture, proprio per acquisire e conservare la sana dottrina e per poter vivere e camminare costantemente nell'integrità come figli di Dio in mezzo ad una generazione che purtroppo è ingiusta e perversa, e per poter risplendere come luminari nel mondo, come ci dice l'Epistola ai Filippesi al capitolo 2. Prima di salutarci, leggiamo insieme un consiglio venuto direttamente dalla bocca di Dio e che è scritto nel libro di Giosuè, al capitolo 1, e dice così: «Questo libro della legge, appunto la parola di Dio, non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai». E io vi lascio con la speranza che questa possa diventare davvero la nostra abitudine quotidiana e prioritaria, e allora sì che la benedizione di Dio sarà con noi continuamente. Un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: E la prima fiaccola è quella di Luigi Caratelli. Benvenuto Luigi.
2: Sì, ardo tutto. Sono a te e agli ascoltatori.
1: Allora, perché per fare una grande luce è necessario un po' l'aiuto di tutti. Per questo di volta in volta abbiamo bisogno di tante persone che possono mettere la loro fiaccola. E chiediamo anche chi ci segue di fare la stessa cosa per unirsi alle nostre. Allora Luigi, in questa nostra rubrica, in questo nostro spazio in cui ci occupiamo di profezie, stiamo parlando dei vari cambiamenti che ci sono stati alla fine del 1800, proprio per una profezia di Daniele in cui si parlava di un tempo, di una scadenza, 2300 sere mattine che sono concluse nel 1844, un periodo dove ci sono tantissime invenzioni, scoperte, insomma il mondo sembra che voli, nel senso che va sempre più avanti, ma questo andare più avanti non sempre è positivo, perché ci sono pensatori, ci sono invenzioni che non sono state positive per l'umanità e per i credenti. Ad esempio abbiamo parlato l'ultima volta di Nietzsche. Nietzsche non era molto affine al cristianesimo e alla religione, quindi le sue affermazioni sono un po' scoraggianti per quanto riguarda i cristiani. Ma ho notato anche che sulle donne Nietzsche non aveva delle belle parole, quindi c'era un problema un po' ad ampio raggio. Cosa ci puoi dire rispetto appunto a quello che lui pensava del cristianesimo e quindi della religione?
2: Ma innanzitutto, se uno lo legge con spirito critico, seguendo per esempio i consigli dell'apostolo Paolo, che dice: vagliate ogni cosa ma ritenete solo il bene. Ora, di bene per quel che riguarda l'impianto cristiano e la predicazione cristiana in Nietzsche c'è ben poco, però per esempio quando lui diceva, ripeto quanto detto nel precedente incontro, che lui crederebbe in Dio se i cristiani lo mostrassero come un Dio che danza, no? Mm-hmm. Invece i cristiani sono sempre depressi, sono sempre con la testa bassa, insomma non invitano certo a lodare un Dio che è gioia, che è vita. Ecco, ma fermandoci qui, perché l'analisi critica di Nietzsche, che noi potremmo prendere anche per risvegliare il nostro cristianesimo dormiente, Nietzsche insieme all'acqua sporca, ecco, ha buttato, come si suol dire, anche il bambino. Infatti quando lui parla del concetto cristiano di Dio, lo pensa come un Dio che è la divinità dei malati, no? Poi aggiunge una cosa che insomma logicamente è la sua analisi, che il concetto di Dio è uno dei più corrotti mai raggiunti, no? E è l'indice del livello più basso rispetto alla concezione del divino. Il cristianesimo è detto la religione della compassione, egli dice, ma la compassione si contrappone agli affetti tonici, quelli che accrescono l'energia del sentimento vitale. Essa ha un effetto deprimente, cioè essa, la compassione. Poi aggiunge un'altra cosa, qui insomma non ci sono dubbi, non si può dare adito a nessun dubbio: nulla è più malsano, in mezzo alla nostra malsana modernità, che la compassione cristiana. Essere medico qui vuol dire essere inesorabile, affondare il coltello. Questo tocca a noi, questo è il nostro modo d'amare gli uomini, è così che noi siamo filosofi, noi iperborei. Ecco, poi vedremo che cosa significa iperborei, chi ha ripreso un tale concetto, no? Quindi non c'è nulla di più malsano della compassione cristiana. Eppure lui stesso una volta ha un po' lodato il Cristo, no? Quindi lui loda il Cristo e odia il Vangelo, insomma è una cosa un po' particolare, perché proprio il Cristo ha fatto della compassione un fondamento ineludibile del suo messaggio, no? Per esempio, citando un profeta dell'Antico Testamento, si dice che Isaia, che poi viene ripetuto da Gesù in una sua prima predicazione pubblica: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. Ora, se Nietzsche lodava Cristo, come fa a non lodare per esempio questo messaggio di compassione, no? E poi Gesù stesso dirà che, riprendendo sempre testi dell'Antico Testamento, io non amo le feste, ma sono diciamo vicino a chi divide il pane con chi ha fame, voglio che tu conduca a casa tua gli infelici, privi di riparo, eccetera eccetera. Quindi questi sono tutti i testi dell'Antico Testamento, ma ripresi da Gesù, che li evidenzia come compassione cristiana. Quindi a Nietzsche non interessano i malati, perché lui è un iperboreo, cioè è un fichetto, diciamo oggi in gergo un po' troppo blasfemo, non filosofico, ma insomma è una specie di supereroe. Infatti lui predica il superuomo, no?
1: E quindi lui si sentiva,
2: nel suo libro L'Anticristo, dice una cosa che è inequivocabile, insomma, dice: questo libro è riservato a pochissime, forse nemmeno uno di essi è ancora nato, i miei lettori predestinati, che importa il resto è solo l'umanità. All'umanità uno deve essere superiore per forza, per altezza d'animo, per disprezzo. Beh, allora non si può lodare il Cristo, il quale invece ha considerato l'umanità la pupilla del suo occhio. Cioè Nietzsche aveva grossi problemi, lo ha dimostrato, e le sue affermazioni hanno avuto conseguenze nefaste nella storia. Quel poco di buono lo si può accettare, ma il tanto di male lo si deve criticare.
1: Dal pensieri che vengono espressi, no, dalle parole di Nietzsche, sembra che appunto lui, che più che un superuomo, sia un uomo dalle tante problematiche, perché se condanna e non non accetta quella che è la scelta evangelica in favore dei poveri, dei bisognosi, insomma siamo proprio arrivati alla frutta, perché queste sono le cose che invece affascinano del cristianesimo, il fatto di avere gli stessi diritti, di essere uguali davanti agli occhi del Signore, di potersi aiutare l'un l'altro, tutte cose che sono fondamentali. Invece lui le distrugge con i suoi pensieri. Poi ne parleremo dopo il brano musicale, in quella che poi è la filosofia anche del nazismo, ci sono tracce dei suoi pensieri che non erano proprio a favore dell'umanità, ma solo di alcuni, quindi di questi super uomini, se veramente ne sono mai esistiti, no, su questa terra, al di là di alcuni che hanno dato se stessi proprio per il bene degli altri. Ora ci ascoltiamo un brano musicale, Luigi, per poi tornare di nuovo insieme a parlare di Nietzsche.

0: can only imagine.
1: E posso solo immaginare questo brano che abbiamo ascoltato. Ora ci torniamo a parlare con Luigi Caratelli. Allora, Luigi, Nietzsche ha detto tante cose, fra queste ce n'erano alcune che potrebbero essere anche apprezzabili, ma tante altre sul cristianesimo, come anche sulla donna, insomma, non sono per niente da condividere. C'è la filosofia del superuomo, che credo sia forse quella che è più conosciuta. Quando si parla di Nietzsche, ecco, si pensa al superuomo, comunque alla morte di Dio, all'oppio, della religione come oppio dei popoli. Allora, per quanto riguarda il discorso della filosofia del superuomo, quindi questo delirio di onnipotenza, che forse è proprio quella che ha ispirato il nazismo.
2: Sì, sì, sì, oggi c'è un discorso, un dibattito in corso accanito tra i difensori della purezza di Nietzsche e coloro che invece affermano che le idee di Nietzsche, anche se non c'è una correlazione diretta, ma le idee, i semi, ecco, gettati nell'aria, abbiano in qualche modo creato il nazismo storico, ma anche un nazismo, diciamo, filosofico, intellettuale, spirituale, perché l'idea del superuomo che disprezza i miseri è un'idea che non è cristiana soprattutto, ma anche non è nemmeno laica, cioè perfino i laici oggi hanno attività in favore degli ultimi, no? Quindi essere nicciani accosta facilmente al nazismo, perché poi l'idea degli iperborei veicolata da Nietzsche è proprio l'idea che riprese il nazismo, no? Questa razza superiore del nord Europa, pura, immacolata, ma comunque solo forte, robusta e disprezzante la povertà, insomma, no? E, per esempio, a un suo amico Erwin Rood, Nietzsche aveva scritto presentandogli la sua opera Zarathustra, no? Che è quella che più evidenzia il discorso sul superuomo, e lui scrisse in questa lettera: io immagino di avere in questo Zarathustra portato la lingua tedesca alla perfezione. Dopo Lutero e Goethe restava un terzo passo da fare. Vedi, vecchio e caro amico, se forza e scioltezza e armonia si siano mai trovate così congiunte nella nostra lingua, no? Sono stato io, insomma, a fare questo. E poi più tardi Nietzsche, sempre a riguardo della sua opera Zarathustra, dirà quanto segue: addirittura al di sopra di Shakespeare, di Dante e del poeta dei Veda è la mia opera Zarathustra. E uno dei più accreditati sostenitori di Nietzsche, Sacca, insomma, incomincia ad avere dubbi, cioè Sacca è un uomo di destra, ha sempre sostenuto le idee del filosofo, però essendo una persona intelligente dice in conclusione, dopo aver ascoltato, letto queste parole di Nietzsche, no, si profila l'inizio di una grave follia. Sì, perché Nietzsche ha fatto un salto conseguente con, bisogna dargli atto che è stato conseguente con le sue scelte, ha avuto il coraggio, ha abbandonato l'Iddio ebraico cristiano, giudaico cristiano, no? Però dopo non ha potuto presentare null'altro se non questa idea del superuomo, del concetto della volontà di potenza, no? Ed è proprio questi miti che riprenderanno i nazisti. Guarda caso, anche i nazisti, come Nietzsche, avevano un occhio di riguardo per la tradizione indiana, no? E tanto è vero che proprio i simboli della tradizione indù indiana, la svastica e altri, vengono ripresi dal nazismo. Poi, come vedremo quando parleremo magari nell'ambito delle nostre trasmissioni sul paranormale, di come Hitler abbia praticamente fatto entrare nella sua vita tutto quello che di occulto, esoterico e anche spiritistico c'era, no? Hans Kung dice che l'idea, per esempio, di un eterno ritorno come quello concepito da Nietzsche, che è esattamente il contrario della linea retta evangelica che parte da un inizio e arriva a una fine con il ritorno del Cristo, no? Ecco, questa idea, un'altra veicolata da Nietzsche, quella dell'eterno ritorno, dà in qualche modo anche stimolo a pensare giusta la teoria della reincarnazione, che abbiamo appunto esaminato nella nostra trasmissione dedicata ai fenomeni paranormali. E Hans Kung, e qui andrei anch'io alla conclusione se non c'è più tempo, dice dice che questa teoria, no, dell'eterno ritorno, quindi anche della reincarnazione se vogliamo, è del tutto inverificabile dal punto di vista scientifico. L'eterno ritorno è un mito e serve praticamente a Nietzsche, dopo la perdita di ogni religione, come sostituto della religione, anzi, per usare l'espressione di Nietzsche stesso, come religione delle religioni. Quindi Nietzsche uccide la religione ma ne fonda una che avrà praticamente conseguenze devastanti dal suo periodo in poi. Nietzsche nasce nel 1844, come dicevamo per le profezie, il momento in cui scade la profezia delle 2300 sere mattine, muore nel 1900, cioè poco prima della donna che è stata chiamata da Dio a contrastare queste idee devastanti contro Dio e contro la religione, cioè Ellen White, no? Quindi c'è questo periodo storico che sembra casuale, agli occhi degli storici sfugge, ma se un credente lo esamina senza esaltazioni alla luce della Bibbia vedrà che il 1844 è l'anno in cui Dio decide di rivalutare l'idea della religione pura, vera, e di un Dio vero e puro, e in quel momento invece nascono tutte queste filosofie che fanno da contrasto.
1: Infatti,
2: come vedremo, vincerà Dio con il suo ritorno, che non è l'eterno ritorno, ma è il ritorno che mette fine alla storia del male,
1: che tutti noi aspettiamo. Allora, grazie Luigi, alla prossima.
2: Grazie a te, alla prossima. Allora, buona giornata a tutti.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Siamo già collegati col nostro carissimo Luigi Caratelli. Benvenuto Luigi.
2: Ciao Daniela, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto.
1: Allora, per questo spazio che noi abbiamo dedicato, insomma, ai fenomeni paranormali, allo spiritismo, ci stiamo occupando all'interno di questo spazio della reincarnazione. Abbiamo visto quali sono un po' le varie teorie e ci rendiamo conto che ci sono anche delle notevoli contraddizioni, quindi cercheremo anche di vedere oggi quali sono un po' i punti deboli, no, della reincarnazione. Praticamente secondo quella che la supposizione reincarnazionista, intanto diciamo che cosa vuol dire? Che la persona quando muore in realtà non muore mai, perché si reincarna o in un animale o in un'altra persona, addirittura in un vegetale. Quindi significa come annullare, no, il discorso della morte. La morte non c'è perché tu vivi sempre in maniera ciclica. Quindi secondo questa teoria si dovrebbe credere che sulla faccia della Terra, in qualunque momento storico, sia sempre presente lo stesso identico numero di viventi, dal momento che le nascite e decessi praticamente sono in maniera matematica uguali, perché se una persona nasce, poi muore, ma poi si rincarna, quindi rinasce, quindi tante nascite, tante morti.
2: Sì, diciamo è una delle stranezze dell'insieme delle varie possibilità, diciamo, presentate nella teoria della reincarnazione, no? Quindi se ci vogliamo accodare a quanto pensano coloro che esprimono, diciamo, questa credenza che tu hai fatto conoscere, no? Allora dobbiamo pensare che questo ardimento filosofico può essere sostenuto solo perché si crede che l'anima sia immortale, cioè nessuna nuova anima può essere creata e quindi nessuna anima può aggiungersi al ciclo delle rinascite, per cui sulla Terra devono tornare sempre le stesse anime in numero sempre costante. Allora sembra incredibile, ma proprio un altro presupposto teoretico della reincarnazione abbatte questa idea.

0: dea e la annulla, no? Tanto è vero che nell'induismo, insomma, si pensa che non sia una religione ma una filosofia, un collettivo di fedi, cioè ognuno può credere quello che vuole, per uno è valido un testo sacro, per un altro esattamente il contrario, no? Quindi allora anche qui non ci si deve meravigliare se esistono delle contraddizioni. In questo caso si crede, per esempio, in contrasto a quanto detto adesso, che l'anima purificata dal ciclo delle rinascite deve prima o poi raggiungere la perfezione, quindi essere riassorbita nell'assoluto, no? Nel nirvana. Allora ne risulta una situazione di questo genere: se il fine ultimo dell'anima è quello di essere riassorbita nell'assoluto e quindi ponendo fine al ciclo delle rinascite, non dovendo più ritornare sulla terra, allora qui abbiamo il contratto, cioè se nessuna nuova anima può essere creata e quindi non si può aggiungere nessuna anima al ciclo delle reincarnazioni, ne consegue che il numero delle anime sulla terra dovrebbe essere continuamente in diminuzione, proprio per l'effetto dell'assorbimento di questi bravi, insomma, nell'assoluto, no? Più ci si purifica, più si viene assorbiti, quindi sulla terra dovrebbe esserci meno gente, perché molti sono stati già assorbiti nell'assoluto.
1: A me sembra il contrario, no, Luigi? Che invece siano di più e quindi forse sono tante le persone che non sono state assorbite, non c'è gente buona.
0: Diciamo sì. Ad ogni secolo si dovrebbe contare sempre meno anime presenti sulla terra, no? Perché molte di queste avrebbero terminato il loro pellegrinaggio per non tornare più. È una teoria affascinante, però non tiene conto dei dati dell'esplosione demografica, come dicevi tu, no? Che crudelmente invece dipingono una situazione diametralmente opposta, cioè ci siamo sempre di più sulla terra. È vero che altri gruppi sostengono una idea correttiva, no? Che più o meno si può formulare in questi termini: l'anima si purifica progressivamente e si purga dal male attraverso delle rinascite cicliche. Allora il risultato del processo dovrebbe essere visibile all'umanità, perché dovrebbe essere un'umanità senz'altro migliorata da un gran numero di reincarnati che sono sempre più vicini alla perfezione. Quindi non è assurdo supporre che se i reincarnati di oggi hanno già trascorso secoli di purificazione, dovremmo avere in mezzo a noi un esercito di esseri meravigliosi, di santi, di geni, di benefattori, di pacifisti e di filosofi. E insomma, benché tali personalità nell'umanità non facciano difetto, noi non ci sentiamo di dire che l'umanità di oggi sia migliore da quella della barbarie nazista di Auschwitz, anzi siamo, speriamo di no, alle soglie di una terza guerra mondiale. E com'è possibile se da Auschwitz in poi le anime sono progredite e sulla terra dovremmo avere molti più pacifisti, molti più uomini e donne di buona volontà? Insomma, ecco, in questo senso, pur non sbeffeggiando nessuno, assolutamente non è questo il nostro compito, possiamo dire che questa è veramente una stranezza nella reincarnazione, e noi lo diciamo non, ripeto, per sbeffeggiare, ma per aiutare le persone a capire che la Bibbia, per esempio, ha un punto di vista diverso. Abbiamo già detto, no? Nell'Epistola agli Ebrei si dice: è stabilito che si muoia una sola volta, dopo di chi viene il giudizio. Se io mi cullo nell'idea che posso peccare, insomma, quanto voglio, tanto ho sempre una vita in più da scontare perché sono immortale, e beh, insomma, se io, non so, me la spasso con la moglie di un altro, quindi commetto adulterio, muoio molto velocemente, mi trovo, come dice la Bibbia, di fronte a Dio per il giudizio. Quindi non c'è nessun'altra chance, un'altra vita da poter utilizzare per riscattare il mio peccato. Non si può fare un discorso di questo genere. La Bibbia invita sempre a una preparazione costante, non ansiosa logicamente, ma una preparazione, cioè a un purgamento, sì, ma su questa terra in vista di una sola vita eterna che ci sarà dopo l'unica morte, insomma.
1: Poi c'è anche una frase che credo l'Apostolo Paolo prenda dall'Antico Testamento, da un salmo. Salmo: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Cioè, il Signore dice: oggi è la tua giornata, questa è la tua vita, non c'è un'altra vita, poi tu potrai rimediare.
0: No, no,
1: vivi questa al meglio, io ti do tutto l'aiuto possibile perché tu possa ritornare alle origini, cioè così come io ti ho creato, ma vivi questa vita. Quindi nella Bibbia non ci sono per niente cose che facciano supporre a una continua reincarnazione, perché qua non si tratta di una, ma continua fino a quando la persona raggiunge raggiunge la perfezione, comunque una giustizia che sia sempre maggiore. La scrittura ci dice tutt'altra cosa. E ci ascoltiamo nel frattempo, prima di ritornare a parlare di questo tema, Cambiare di Alex Baroni.

0: Alex Baroni, Cambiare. Torniamo a parlare con Luigi Caratelli. Sì, cambiare, trasformarci. La Bibbia ci parla sì di trasformazione, ma non ci parla nella stessa maniera in cui ce ne parlano i reincarnazionisti. Devo fare un po' di attenzione. Allora, oltre a queste difficoltà, no, quelle che abbiamo visto prima sul numero dei viventi, eccetera, e sul numero dei reincarnati, quindi decessi e nascite, ci sono altre, diciamo, altri punti un po' bui, no, della reincarnazione anche a livello sociale?
1: Sì, praticamente la reincarnazione è politicamente reazionaria. Diciamo, già Hans Kunge notò che diciamo, tra gli indiani, cinesi e giapponesi istruiti, quindi le classi alte, no, si incontra molto scetticismo nei confronti dell'idea della reincarnazione. Prima dell'introduzione del buddismo in Cina non si credeva in una reincarnazione, e anche in seguito i dotti della tradizione confuciana, per esempio, continuarono a respingere la reincarnazione perché non trovavano degno dell'uomo rispettare, per esempio, alla stessa maniera gli esseri sensibili e poi rappresentarsi i molto venerati antenati come animali da somo, addirittura insetti, no? Quindi la reincarnazione non soltanto non risolve molti problemi, ma addirittura ne crea di nuovi, come appunto il reazionismo. Cioè, grazie a questa dottrina i ricchi e i benestanti possono, coloro che ci credono, logicamente di diritto, sfruttare le classi meno abbienti, anche se ciò non è voluto di proposito, non pensiamo a questo come una cattiveria. Quando non ci sono i ricchi ad approfittare della situazione, ci pensano gli stessi paria, cioè gli esseri più bassi delle classi sociali indù, no? Indiane, che creano essi stessi uno stato di dipendenza. Per esempio, nessuno dei poveri si sognerebbe mai di intaccare la spietata legge del karma, di cui parleremo, no? Rivoltandosi contro un ricco oppressore, perché il povero è convinto che se lo facesse, ecco perché non c'è mai stata una vera rivoluzione in India, potrebbe essere condannato dalle stesse esigenze del karma. Come il contrario, se uno va ad aiutare un povero che sta male, dice, tra virgolette, qualcuno lo dice, non posso perché interrompo l'azione del karma che lo deve purificare. Quindi la condizione degli intoccabili ancora oggi, anche se un po' meno accentuata del passato, un affronto alla dignità e all'intelligenza umana, e questa vergogna è sostenuta e anche religiosamente perpetrata e favorita dalla dottrina della reincarnazione. Ecco, chissà se la legge del karma prevede, per esempio, una punizione adeguata per coloro che in India e nei paesi limitrofi di questa fede, che hanno questa fede, invece di pensare a sfamare i connazionali, quindi anche i poveri, no, dilapidano il patrimonio nazionale in esperimenti ed esplosioni nucleari, perché sia l'India sia il Pakistan, che gli è di contrasto, fanno continuamente esperimenti nucleari nel sottosuolo, e non è diciamo barbina l'idea che i numerosi terremoti che avvengono in quella zona, oltre allo scontrarsi delle faglie, siano provocati proprio dai vuoti nel sottosuolo prodotti dalle esplosioni atomiche. È logico, se tu crei un vuoto, la faglia che già di per sé ti crea un terremoto è facilitata a produrtelo. Ecco, allora qui in effetti, dicevo, i più intelligenti, compreso insomma Gandhi, avevano un po' di scetticismo nei confronti di questo insegnamento della reincarnazione. Poi, insegnando a venerare tutti gli animali, per esempio, compresi gli insetti, perché sono ritenuti in un certo ambito anche rinascite di anime, si creano anche i presupposti per i mani flagelli, insomma, no? Perché quando ci sono infestazioni di insetti o di topi, si lasciano rovinare i raccolti, e guai a toccare uno di questi animali. E mentre le buone anime dei topi ingeriscono tonnellate di prezioso cibo, delle anime languenti di esseri umani si spengono sotto i morsi della fame. Oggi qualcosa è cambiato, ma la teoria allora si deve dimostrare fallace, insomma, se ci si è creduto bisognerebbe fare un passo indietro, no?
0: Eh sì, sono troppe contraddizioni.
1: Diciamo che sia lodevole, diciamo, il rispetto che i credenti reincarnazionisti hanno nei confronti degli animali, assolutamente, no? Però ci si deve chiedere quanto abbia di umano questo rispetto, insomma. E poi si tratta di squisito rispetto. Per esempio, gli indiani e i credenti nella incarnazione in genere non sono forse costretti ad essere pacifisti per forza, dal momento che la paura nelle conseguenze della trasgressione della legge karmica non permette altrimenti. Quindi non è più pacifismo, è inazione. Io non mi muovo per non combinare danni. Quindi molti hanno scambiato questo appunto per il famoso pacifismo dei guru, dei santoni orientali indiani, no? Il vero guru era Gandhi, che appunto, rifiutando in parte la reincarnazione, esso stesso con il suo corpo, con la sua anima, infatti veniva chiamato Mahatma, grande anima, ha fatto capire come la teoria della non violenza poteva risolvere molti problemi. E Gandhi non era uno di questi inattivi o pacioccone, no? Un buonista, perché quando fece un intervento in un congresso di industriali occidentali, lui ringraziò magari senz'altro gli occidentali per aver in qualche modo risollevato l'India da qualche problema, però disse: se voi, oltre a portarci i vostri soldi, la vostra azione e il vostro Cristo, ci aveste portato il Cristo del Vangelo, l'India forse si sarebbe tutta convertita a Cristo.
0: Certo.
1: A Cristo. Ecco, questo è il peccato della reincarnazione da una parte e dell'Occidente
0: dall'altra. Grazie Luigi, allora alla prossima.
1: Alla prossima, un saluto a tutti.
0: Buona giornata.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: E inizia anche oggi appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno. Un saluto a tutte e a tutti voi che siete.
0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: E inizia anche oggi appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la

giorno, così come ci viene proposto dal nostro calendario di letture bibliche. Saluti li abbiamo già dati, ma salutiamo particolarmente coloro che ci seguono sia dalla FM, da varie frequenze, da varie stazioni in questo momento sintonizzate, collegate con noi, e poi anche coloro che ci seguono da internet. E allora leggiamo il versetto di oggi, e si trova in Isaia al capitolo 25, è esattamente il versetto 9, è una profezia bellissima di questo libro, e dice: in quel giorno si dirà, ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Un messaggio che ispira, che induce forza in chi lo legge, in chi lo medita, in chi ci riflette sopra, ed è quello che speriamo di poter fare anche noi nei prossimi minuti, nei minuti che seguiranno. L'allusione di Isaia è chiara rispetto a questa frase: in quel giorno. Qual è questo giorno? È il giorno in cui Dio ritornerà, il giorno in cui il Signore Gesù ritornerà. Isaia, come mi è capitato qualche altra volta di dire nell'ambito del nostro appuntamento con Dio, non aveva ben chiara nella sua visione, nell'ispirazione che Dio gli dava, non aveva ben chiara tutta la situazione futura a cui le parole che Dio gli dava, i concetti che Dio gli presentava facevano riferimento. La fine di tutto in quel giorno, la fine del tempo presente per creare un tempo nuovo, per creare probabilmente una situazione in cui il tempo non esiste più, non esiste più l'invecchiamento, non esiste più la malattia, non esiste più la morte, non esiste più il peccato, non esiste più il sistema che l'uomo stesso ha contribuito in massima parte a creare, a stabilire, il sistema dentro il quale viviamo. Un sistema in cui esistono sì la malattia, la morte, il peccato, tutto deriva proprio da quest'ultimo, dalla scelta fatta dall'umanità intera, sin quasi dalle proprie origini. Ma insieme a queste cose, quello che poi l'uomo ha contribuito a cristallizzare in qualche modo è proprio il sistema in cui viviamo, dicevo, un sistema fatto di ingiustizia, un sistema fatto di rapporti interpersonali fra i singoli, ma rapporti anche fra interi paesi, fra governi, rapporti che sono costruiti su invidia, su rivalità, rapporti di forza rispetto a chi ha la debolezza, rapporti di predominanza rispetto a chi non ha la capacità o la possibilità di reagire, di mettersi sullo stesso piano dell'altro, di affermare la propria personalità. Ecco, tutto è costruito su questo e su tante altre cose. Ma in quel giorno, nel giorno quando il Signore Gesù ritornerà, ci sarà una prospettiva.

E quel giorno è un giorno che in altre parti della Bibbia viene ancor più spiegato, ancor più approfondito. C'è ad esempio l'Apostolo Paolo che ne parla, ma lo stesso Gesù nel Vangelo, prima di andare via, spiega quanto meglio possibile quello che poi sarebbe accaduto. Ci sarebbero state delle situazioni estreme, sia a livello naturale che nella società umana, prima del suo ritorno, e poi il suo ritorno avrebbe risolto ogni cosa, avrebbe appianato ogni cosa, avrebbe sistemato le varie situazioni. Il suo ritorno farà questo per la terra, farà questo per l'intera umanità.

E Paolo, ad esempio, parla di questo nella prima lettera ai Tessalonicesi, alla fine di questa lettera, al capitolo 5. E Paolo vuole esortare i fratelli di questa chiesa di Tessalonica a stare sereni, a stare tranquilli. E lui dice: quanto poi ai tempi, ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Ed è un incoraggiamento per tutti coloro che si rivolgono a Dio, per tutti coloro che ascoltano Dio, per tutti coloro che vogliono essere figli e figlie della luce, che non vogliono rimanere nelle tenebre, non vogliono vivere nel buio della notte, nel buio della morte anche, nel buio del peccato. Non vogliono essere schiavi, ma vogliono essere liberi. Vogliono purezza, vogliono chiarezza, vogliono semplicità. E io spero che tutti noi, che in questo momento siamo accomunati dall'ascolto di questo programma, se ancora non l'abbiamo fatta, possiamo fare questa scelta già adesso, una scelta per la verità, una scelta per la luce, una scelta per Gesù. E poi Paolo, in questo capitolo 5 della prima lettera ai Tessalonicesi, continua con tante altre raccomandazioni importantissime che vi suggerisco, se potete, di leggere, di approfondire da soli, di meditarci su, di rifletterci sopra. E Paolo dice ancora: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati. Per esempio, leggo queste frasi, ma ce ne sono tante altre importantissime: a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito. Non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo. Ecco, conservatevi puri. Conservatevi santi, santificatevi attraverso lo Spirito di Dio, accogliete lo Spirito di Dio nel vostro spirito, nella vostra mente, nel vostro cuore, nella vostra anima, nel vostro corpo. Che bel messaggio questo di Paolo, ma ce ne sarebbero tanti altri, di lui, di altri apostoli, del Vangelo, ma non abbiamo sicuramente il tempo in questo ambito di approfondirli tutti. Ed è per questo che vorrei ritornare ancora al versetto di oggi da cui siamo partiti, il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, Isaia 25:9. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Ecco, Paolo stesso diceva: pregate con gioia il Signore. E alcuni versetti prima di questo nono versetto di Isaia 25,
Vengono dette delle altre cose importanti, anche se, ripeto, non possiamo approfondire tutto in dettaglio, però mi piacerebbe in maniera veloce forse leggerli e fare qualche breve accenno ad altri brani della Bibbia che possono essere messi in parallelo con questi. Partiamo dal versetto 6 di Isaia 25 fino all'8, i tre versetti che precedono quello di oggi. Il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succulenti, un convito di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati. E qui sembra quasi di sentire qualcuna delle parabole di Gesù in cui si parla della festa di nozze, in cui si parla del re che invita alla sua festa tutte le persone. E poi ce ne sono tante che scelgono di non andare, non vogliono partecipare a questa festa di Dio, perché il re poi è lui. E quindi il Signore manda i suoi servi a chiamare tutti quelli che stanno agli angoli delle strade, quelli che sono in situazioni di vita apparentemente assurde, quelli che in teoria non avrebbero la voglia di andarci, eppure ci vanno. I peccatori, le prostitute, i ladri, quelli che hanno peccato e che si vergognano del modo di vivere che hanno, ma non sanno come uscirne fuori. Il Signore chiama tutti. Ecco, c'è questa grande festa di cibi spirituali succulenti, gustosi. E poi dice: il Signore distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Insomma, ci sarà chiarezza, tutto sarà rivelato, il velo sarà tolto, si vedrà bene come stanno le cose, dice il Signore. E poi continua ancora qui Isaia 25:8: annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. E poi il versetto di oggi: in quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza.

Signore toglierà la vergogna del suo popolo, coloro che credono in Dio, i singoli, i semplici, coloro che vogliono una vita pura, una vita coerente con quello che il Signore dice nella Bibbia, e spesso sono insultati, sono perseguitati, sono derisi. E c'è Pietro che qui dice al capitolo 4, versetto 14 della sua prima lettera: se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. E rallegratevi, anzi, se accade questo, aveva scritto poco prima Pietro, rallegratevi di questo, esultate, perché in questo modo parteciperete alla gloria di Dio, partecipando anche in minima parte a quelle che sono state le sofferenze di Cristo. E poi c'è ancora un altro versetto che troviamo in uno dei profeti minori, il profeta Malachia. Anche qui Malachia parla del giorno del Signore, parla di quel giorno in cui tutto si risolverà. Malachia 3:17, parlando di quelli che hanno timore del Signore, di quelli che lo lodano, di quelli che lo amano, di quelli che lo apprezzano, lo accettano. Ecco, qui viene detto: essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. E ci sarà ancora, si vedrà ancora la differenza, dice qui il profeta Malachia, fra coloro che amano Dio e coloro che invece lo odiano deliberatamente, lo odiano per scelta.

E allora ci fermiamo qui con appuntamento con Dio di oggi. Fra pochissimo ascolteremo una canzone di ispirazione cristiana che in qualche modo ci possa sottolineare i concetti ancora una volta che abbiamo visto in questo breve brano del profeta Isaia. Lo ricordiamo ancora, Isaia 25:9, poi abbiamo visto vari passi paralleli o contigui. Isaia dice: in quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in lui abbiamo sperato ed egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo stato, esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Il giorno in cui il Signore ritornerà, in cui tutto sarà chiaro, in cui tutto ritornerà come il Signore aveva prestabilito sin dalla fondazione del mondo, come dice la Bibbia. Bene, allora ascoltiamo adesso un canto, come dicevamo, di ispirazione cristiana. È il Worship Ensemble che ce lo presenta. Gesù Messia è il titolo.

Gesù Messia, Worship Ensemble, ci presentava questo bel canto con la presenza di Gesù come Salvatore, come Signore, come Re dei Re, come persona che ci ha dato la salvezza, il nostro creatore ma anche nostro fratello, come lui stesso si definisce. Bene, ci avviamo alla conclusione di Appuntamento con Dio di oggi, che già ha superato abbondantemente la 200ª puntata, e saremo insieme ancora domani alla stessa ora. Abbiamo questo appuntamento con Dio, mi raccomando. Ciao a tutte e a tutti da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.

0: Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5, versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12, versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Vorrei fare con te qualcosa di diverso, di inusuale, cioè pregare. Chiedi semplicemente al Signore di darci la forza di camminare al nostro fianco e di guidarci. La parola di Dio è chiara quando dice: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla». Questo è il motivo per il quale la preghiera è così importante quando si parla di crescere nel Signore. Ti invito a pregare con me. Signore, tu sei la vite, la fonte della mia vita e della mia energia. Senza di te io non sono niente, non posso fare niente. Aiutami con il tuo Spirito Santo a restare fermamente attaccata a te. I tuoi pensieri sono molto più alti dei miei e qualche volta in effetti non so cosa vuol dire dimorare in te. Ma per fede voglio continuare a cercarti con tutto il mio cuore, tutta la mia mente e tutta la mia forza. Voglio vivere per te, vivere una vita che porti frutto, buon frutto per la mia famiglia, i miei amici, i miei vicini, i miei colleghi e chiunque entri in contatto con me. Qualche volta mi sfinisco quando cerco di fare le cose con le mie proprie forze e con i miei mezzi. Gesù, tienimi stretto a te. So che senza di te non posso fare niente e non voglio sentirmi esausto. Voglio vivere in un luogo di riposo, il riposo della vittoria. Con tutto me stesso, voglio essere un mezzo di benedizione per la tua gloria. Oggi scelgo di prendere la mia forza da te e soltanto da te. Ti amo, Gesù, mio Signore. La preghiera di oggi è stata ispirata dal versetto che afferma: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non è per la tua gloria. Oggi scelgo di prendere la mia forza da te e soltanto da te. Ti amo, Gesù, mio Signore». La preghiera di oggi è stata ispirata dal versetto che afferma: «Io sono la vite, voi siete i

0: appuntamento a domani e buon proseguimento.
1: Sono le ore 7 e 2 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Antonio Di Nunzio, oggi leggiamo dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 3. Considerate Gesù che ha sopportato l'ostilità dei peccatori affinché non vi stanchiate. La vita di un cristiano non è sempre facile. Lo sapevano bene i cristiani dei primi secoli che subivano persecuzioni feroci da parte delle autorità romane. E lo sanno bene anche tanti cristiani di oggi che si trovano a vivere in parti del mondo dove è impossibile vivere e testimoniare della propria fede senza correre il rischio di essere imprigionati, torturati o uccisi. L'autore della lettera agli Ebrei, allora come oggi, incoraggia tutti quelli che sopportano difficoltà e opposizioni per Cristo, prendendo proprio esempio da lui. Accusato ingiustamente, ingiuriato, umiliato, torturato, sottoposto al supplizio della croce, ha sopportato tutto per la gioia che gli era posta dinanzi, è scritto, cioè per liberare dal peccato e dalla morte eterna tutti coloro che si affidano a lui per ricevere grazia, perdono e vita eterna. Se Cristo ha fatto tutto questo per me e per te, allora vale la pena

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 23 e dice: noi predichiamo Cristo crocifisso. E ancora Prima Corinzi capitolo 2 versetto 2: mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Gesù Cristo crocifisso. Se c'è qualcosa di straordinario è l'immenso sviluppo preso dal cristianesimo fin dai suoi inizi. In pochi decenni si è sparso attraverso tutto l'impero romano e poi si è propagato in quasi tutto il mondo. Sembra incredibile se si pensa che il fondamento di questa dottrina è un uomo coperto di insulti e di scherni, poi inchiodato come un malfattore su una croce nei pressi di Gerusalemme. Eppure egli era innocente, secondo il parere persino del suo giudice. Era il figlio di Dio che si offriva in sacrificio, lui, unica vittima santa e pura, per regolare in modo definitivo il problema del peccato e acquistare la salvezza per tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Immaginiamo l'opposizione che doveva incontrare il messaggio della croce sulle persone di un certo livello intellettuale, giudei religiosi e greci versati nella filosofia. Udendo questa predicazione straordinaria, potevano tutti alzare le spalle dicendo: che follia! Ebbene, questa follia ha vinto. Proprio in questo sta la dimostrazione del suo valore divino. Cristo crocifisso, dice l'apostolo Paolo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Prima Corinzi, capitolo 1, versetti da 23 a 29. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata ed è un piacevolissimo incontro. Oggi è il 10 maggio e leggeremo dal Libro degli Atti, nel capitolo 2, il verso 25. Le parole di questo verso sono pronunciate dall'Apostolo Pietro, che cita il Salmo in cui Davide profetizza la morte di Gesù. L'effusione dello Spirito Santo aveva riempito Pietro, che non aveva perso l'occasione per rivolgersi alla grande folla che era giunta a Gerusalemme e che era stupita di sentire parlare tante lingue da gente che non le conosceva affatto. La sua voce tuonava con potenza e autorità e spiegava che quelle lingue sconosciute non dipendevano da uno stato di ubriachezza, ma dall'opera dello Spirito Santo, perché la morte di Gesù in croce non era una sconfitta, bensì l'adempimento delle profezie di molti secoli prima. Gesù non era solo il profeta che loro credevano morto, ma era il Messia di cui aveva profetizzato Davide e che aveva sconfitto la morte. È questo il messaggio che tuona dalla voce di Pietro ed è la fedeltà di Dio quella di cui parla citando le profezie di Davide, perché Dio non mente, non manca di adempiere le profezie date agli uomini e mantiene le sue promesse. Questo è il fondamento stabile della nostra fede e questo è lo stesso Dio che ha parlato a noi fin dalla fondazione del mondo, perché il suo desiderio è stato sempre quello di farci stare alla sua presenza, alla sua destra, crescendo di valore in valore, di fede in fede ed esprimendo così verso di noi il suo favore, donandoci un posto d'onore e una gloriosa intimità. E dice così il verso di oggi. Infatti Davide dice di lui: «Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché Egli è alla mia destra affinché non sia smosso».
0: La riflessione di oggi ha per titolo «Continuamente». «Il potere della ripetizione è la chiave per la padronanza», disse il vecchio saggio. «Ciò che fai ogni giorno definisce chi sei. Non sono i fugaci momenti di ispirazione a costruire la tua grandezza, ma la disciplina incrollabile di ripetere ancora e ancora le abitudini che ti hanno portato in cima. Che si tratti di sport, alimentazione, finanza o conoscenza, l'uomo debole cerca varietà nell'intrattenimento, mentre il forte trova potere nella routine. Ogni giorno solleva lo stesso carico, segue lo stesso programma, affina la mente e il corpo con la precisione di un guerriero. La ripetizione è ciò che lo trasforma da principiante a maestro. Non esiste abilità che non possa essere perfezionata con la pratica costante. Ogni sessione di allenamento, ogni lettura, ogni azione ripetuta con disciplina è un altro colpo contro la mediocrità, contro il limite che ha davanti. Non ci sono scorciatoie né formule magiche, solo lavoro costante, ancora e ancora, finché l'eccellenza non diventa la sua seconda natura. Il successo appartiene a coloro che ripetono senza arrendersi, a coloro che capiscono che la vera padronanza non si ottiene in un istante, ma nell'accumulo di migliaia di ore di sforzo incrollabile. Cari amici, continuamente è lo stile di vita di ogni fedele cristiano. Lui prega continuamente, ama continuamente, crede continuamente, ma soprattutto ha lo sguardo fisso sul Signore continuamente, perché sa che ogni distrazione lo allontana dal suo proposito. Qual è il tuo stile di vita? Una volta ogni tanto oppure continuamente?
2: Questo della ripetizione è un concetto che anche i latini conoscevano molto bene. Infatti dicevano repetita iuvant, cioè le cose ripetute giovano, volendo appunto dire che la pratica costante consolida la conoscenza. Purtroppo però oggi possiamo facilmente constatare come siano sempre più in aumento le pratiche scorrette, abusive e lesive di diritti altrui. Pratiche ripetute e consolidate che diventano quotidianità e normalità. Già secoli fa la parola di Dio preannunciava nella seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 3, che sarebbero aumentate sempre di più l'immoralità, la corruzione, la disonestà e l'iniquità. Ed è per questo che oggi l'eco di quelle parole risulta ancora più forte e ci incita a perseverare nella conoscenza delle Sacre Scritture, proprio per acquisire e conservare la sana dottrina e per poter vivere e camminare costantemente nell'integrità come figli di Dio in mezzo ad una generazione che purtroppo è ingiusta e perversa, e per poter risplendere come luminari nel mondo, come ci dice l'Epistola ai Filippesi al capitolo 2. Prima di salutarci, leggiamo insieme un consiglio venuto direttamente dalla bocca di Dio e che è scritto nel libro di Giosuè, al capitolo 1, e dice così: «Questo libro della legge, appunto la parola di Dio, non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai». E io vi lascio con la speranza che questa possa diventare davvero la nostra abitudine quotidiana e prioritaria. E allora sì, che la benedizione di Dio sarà con noi continuamente. Un abbraccio a tutti voi.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, bentrovati e benvenuti all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È un programma condotto da Matteo che vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Dio è giusto giudice. Leggiamo dal libro di Ezechiele al capitolo 33 al verso 11 e dice così: di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Sapete una cosa, amici ed amiche, quando si parla di giudice, pensiamo piuttosto a persone che sono rei di atti delinquenziali, tipo furto, omicidio, rapine, stupri, pedofilie, corruzione, eccetera, eccetera. Ma quasi mai pensiamo a chi non è punibile e non avendo commesso atti che violano la legge. Una cosa è certa, che noi abbiamo un concetto di giustizia molto diverso da quello che è la realtà delle cose, sia umane che divine. Si sente spesso dire: ho lavorato tutta una vita per accudire la famiglia, quindi... Oppure io non ho rubato, io non dico bugie, io non ho offeso nessuno, io non ho ucciso, io sono un cittadino onesto, io. Ma è proprio vero che non rubi, non menti, non fai parte, anche se in minima parte, della corruzione? Sei proprio sicuro? Io credo che se la storia di Collodi, cioè la storia di Pinocchio, fosse vera, andremmo tutti in giro con un naso di parecchi centimetri di lunghezza. A parte gli scherzi, la faccenda, sapete, è molto seria. Dio non ci vede come persone innocenti, come persone pure, immacolate. Presto o tardi, come abbiamo letto nel verso di oggi, bisognerà incontrare Dio, il giudice di tutti. Dio che giudicherà le sue creature. Dio è luce, amici, e questo fa sì che ogni malvagità venga evidenziata. Egli è il Dio vivente, grande e terribile, al cui sguardo nessuno può sottrarsi. Considerandolo così, l'uomo non può provare che spavento solo. E tanto è vero che quando un giorno Dio sarà visto come giudice, certi uomini, dice la scrittura, che nella loro disperazione grideranno terrorizzati ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello.
poiché è venuto il giorno della sua ira. E chi potrà resistere? La Bibbia ci rivela questi caratteri di Dio, non per spaventarci, sapete, ma per rendere l'uomo attento e serio. Però essa completa questo quadro glorioso manifestando anche le sue compassioni, il suo amore, che sono due atteggiamenti infiniti di Dio verso la sua natura, verso la sua creatura. Una creatura che l'ha abbandonato seguendo la via della disubbidienza. Infatti la scrittura ci dice che Dio è amore, che fa grazia ed è misericordioso. Come giudice, con la sua potente luce, Dio penetra nelle pieghe nascoste del mio e del nostro cuore, del nostro essere, mette in evidenza uno stato di contaminazione e di peccato che comporta un giudizio inevitabile e terribile. Però la tranquilla luce del suo amore, dell'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù, porta al mio cuore e al tuo cuore, porta pace e gioia. Dio è luce, abbiamo detto, ma è anche amore e agisce secondo la sua natura. Egli mi e ci colma delle ricchezze della sua grazia. Il verso di oggi ci dice che Dio non si compiace se il peccatore perisce, se il peccatore va all'inferno, anzi lo ama e lo vuole salvare. E ha mandato il suo figlio Gesù per questo motivo. Il semplice costo che l'uomo deve solo affrontare è conversione non a una religione, ma a lui. Bene, anche oggi il tempo a nostra disposizione termina qui e vi ringrazio, cari amici, per la vostra assiduità ad ascoltare questo programma e vi do appuntamento a domani. Allora, a risentirci a domani, che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Il testo di questo brano ha molti riferimenti a famosi versetti biblici, ma è dal Vangelo di Giovanni capitolo 3, versetto 30, che ne deriva il titolo. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca, dice Giovanni Battista in questo estratto, ed è una preghiera che dobbiamo fare nostra ogni giorno, per lasciare sempre più spazio a Gesù nel nostro cuore e vivere così una vita in abbondanza. Con la voce di Angelo Maugeri, ascoltiamo adesso Che tu cresca.
0: Disco Highlight.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 8 e un minuto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 5.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.

Messaggio alla popolazione di Tenerife: questa situazione non è comparabile a quella del Covid. Il rischio per la popolazione locale è basso, primo per la natura del virus e poi perché il governo spagnolo ha preparato tutto per prevenire qualunque problema. Il messaggio di tranquillità lanciato dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Ghebreyesus, in dichiarazione ai media a Tenerife, dove è giunto assieme ai ministri spagnoli della Sanità, Mónica García, dell'Interno Fernando Grande Marlaska e di Politica Territoriale Ángel Víctor Torres, per attendere l'arrivo della nave da crociera Ondius con a bordo 3 vittime di antivirus. Al porto è tutto pronto per l'evacuazione dei 140 passeggeri a bordo. Un sisma ha scosso sabato sera diverse regioni della zona centro-meridionale del Cile. La scossa, registrata alle 22.35 ora locale di sabato 9 maggio, ha avuto una magnitudo di 5,8 con epicentro a 41 km a est di Lebu e a 24 km di profondità, secondo quanto indicato dal Centro Sismologico Nazionale. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i titoli di coda: forse la luce in fondo al tunnel sembra averla accesa il leader del paese aggressore, Putin, commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart in via Paladini, non distante da viale Michelangelo a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto, non distante dal murales di Totò Schillaci, sono arrivati i sanitari del 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ferite d'arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri, che analizzeranno le videocamere di sorveglianza della zona. Una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni, gravi condizioni per le ferite riportate alla testa. Un aereo della compagnia statunitense Frontier, in fase di decollo dall'aeroporto di Denver, ha investito un pedone uccidendolo. Lo riferiscono le autorità dello scalo internazionale, segnalando che l'uomo, apparentemente non un dipendente dello scalo, aveva scavalcato la recinzione ed era entrato nella pista 2 minuti prima dell'urto. Il volo è stato rinviato. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Perturbazione in transito, la giornata caratterizzata da un tempo instabile con cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto e precipitazioni che interesseranno maggiormente il centro nord e al mattino anche il sud peninsulare, qui in forma più irregolare. Migliora rapidamente in Sicilia dopo le piogge delle primissime ore, venti meridionali, mari localmente mossi o molto mossi. E con il meteo anche per oggi chiudiamo questo notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Gesù condusse fuori i discepoli fin presso Betania e, alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Luca 24, da 50 a 52. È incredibile quali contrasti si uniscano in questa storia straordinaria. Si parla di addio e allo stesso tempo di gioia. Un addio è una cosa amareggiante. Separarsi fa male, dice una canzone popolare. Ho visto uomini piangere quando un treno di vacanze tornava al fronte durante la guerra. E quanto è difficile essere al letto di morte di una persona cara. Qui i discepoli prendono congedo dal Signore Gesù e gli torna nel mondo celeste dal Padre. Quanti ricordi possono averli assaliti in quell'ora, come avevano vagato con il Signore per le città, i villaggi e i campi, come nelle ore di silenzio aveva aperto loro i misteri del regno di Dio, come aveva compiuto grandi miracoli davanti ai loro occhi. Tutto questo è giunto alla fine. Si staccò da loro. Qui ci aspettiamo tristezza, ma con nostro grande stupore si parla di grande gioia. Come si è arrivati a questo? Avevano capito che il loro maestro era ormai il re sopra ogni cosa. Durante l'era di Hitler, un contadino svevo fu convocato dalla polizia segreta di Stato. Gli fu chiesto quali fossero le sue convinzioni politiche. Dichiarò: sono un monarchico, credo nell'unico governo del Signore Gesù. Lui è il re sopra tutti. Ciò che disse in svevo, i discepoli lo confessarono in aramaico. Il compositore Ter Stegen dice questo nel suo bellissimo inno dell'ascensione. Come non dovrei cadere ai tuoi piedi e il mio cuore gonfiarsi di gioia. Signore, fai risplendere la tua gloria sulle nostre vite. Amen.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: Sono le ore 9:40 minuti.

Cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto anche oggi buongiorno. Cominciamo insieme questa giornata e come sempre ci facciamo suggerire dal calendario Bonzeme la meditazione per oggi 10 maggio, che ci indica la lettura di alcuni versetti. Il primo è tratto dal libro di Apocalisse al capitolo 14, versetto 13, che dice: «Poi udii dal cielo una voce che mi diceva: scrivi, beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, affinché si riposino dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono». L'altro versetto indicatoci è in Prima Pietro, capitolo 4, versetto 17, e dice: «Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non obbediscono all'Evangelo di Dio?»

titolo della meditazione di oggi è «Morire bene o vivere a lungo?». Si dice che Luigi XI fosse astuto e crudele. Alla fine della sua vita si sentì ripreso nella propria coscienza e cercò dei mezzi sicuri per allontanare la morte. 40 sentinelle custodivano il castello di Plessis-les-Tours, poiché temeva, non senza ragione, di essere vittima di qualche vendetta. Inoltre, per prevenire ogni malattia fatale, si circondò di un gran numero di medici. Ciononostante, rendendosi conto dell'insufficienza di tali mezzi, fece venire dall'Italia Francesco da Paola, un eremita francescano che si pretendeva fosse capace di prolungare la vita degli uomini. Il re gli promise una forte somma se lo avesse mantenuto in salute e gli avesse assicurato lunghi giorni. Ma quest'uomo, che era un saggio, gli spiegò che Dio solo aveva il potere di prolungare l'esistenza e che era molto più importante morire bene che vivere a lungo. Vogliamo ricordare questo precetto temendo che molte persone, come il re Luigi XI, pensino piuttosto a vivere a lungo che a terminare bene la loro vita terrena. Ma che significa morire bene? E terminare i nostri giorni in casa propria piuttosto che all'ospedale? Andarsene durante il sonno senza soffrire, circondati da coloro che amiamo? Non si tratta di questo. È morire in pace con Dio, andare a Lui senza timore, non perché siamo migliori degli altri, ma perché abbiamo Gesù Cristo come nostro personale Salvatore. E tu, che stai ascoltando, cosa hai deciso? Vuoi morire bene o vivere a lungo? E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani!

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata da Antonio Di Nunzio, oggi leggiamo dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 3. Considerate Gesù che ha sopportato l'ostilità dei peccatori, affinché non vi stanchiate. La vita di un cristiano non è sempre facile. Lo sapevano bene i cristiani dei primi secoli, che subivano persecuzioni feroci da parte delle autorità romane. E lo sanno bene anche tanti cristiani di oggi, che si trovano a vivere in parti del mondo dove è impossibile vivere e testimoniare della propria fede senza correre il rischio di essere imprigionati, torturati o uccisi. L'autore della lettera agli Ebrei, allora come oggi, incoraggia tutti quelli che sopportano difficoltà e opposizioni per Cristo, prendendo proprio esempio da lui. Accusato ingiustamente, ingiuriato, umiliato, torturato, sottoposto al supplizio della croce, ha sopportato tutto per la gioia che gli era posta dinanzi, è scritto, cioè per liberare dal peccato e dalla morte eterna tutti coloro che si affidano a lui per ricevere grazia, perdono e vita eterna. Se Cristo ha fatto tutto questo per me e per te, allora vale la pena

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 23 e dice: noi predichiamo Cristo crocifisso. E ancora Prima Corinzi capitolo 2 versetto 2: mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Gesù Cristo crocifisso. Se c'è qualcosa di straordinario è l'immenso sviluppo preso dal cristianesimo fin dai suoi inizi. In pochi decenni si è sparso attraverso tutto l'impero romano e poi si è propagato in quasi tutto il mondo. Sembra incredibile se si pensa che il fondamento di questa dottrina è un uomo coperto di insulti e di scherni, poi inchiodato come un malfattore su una croce nei pressi di Gerusalemme. Eppure egli era innocente, secondo il parere persino del suo giudice. Era il figlio di Dio che si offriva in sacrificio, lui, unica vittima santa e pura, per regolare in modo definitivo il problema del peccato e acquistare la salvezza per tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Immaginiamo l'opposizione che doveva incontrare il messaggio della croce sulle persone di un certo livello intellettuale, giudei religiosi e greci versati nella filosofia. Udendo questa predicazione straordinaria, potevano tutti alzare le spalle dicendo: che follia! Ebbene, questa follia ha vinto. Proprio in questo sta la dimostrazione del suo valore divino. Cristo crocifisso, dice l'apostolo Paolo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Prima Corinzi, capitolo 1, versetti da 23 a 29. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata ed è un piacevolissimo incontro. Oggi è il 10 maggio e leggeremo dal Libro degli Atti, nel capitolo 2, il verso 25. Le parole di questo verso sono pronunciate dall'Apostolo Pietro, che cita il Salmo in cui Davide profetizza la morte di Gesù. L'effusione dello Spirito Santo aveva riempito Pietro, che non aveva perso l'occasione per rivolgersi alla grande folla che era giunta a Gerusalemme e che era stupita di sentire parlare tante lingue da gente che non le conosceva affatto. La sua voce tuonava con potenza e autorità e spiegava che quelle lingue sconosciute non dipendevano da uno stato di ubriachezza, ma dall'opera dello Spirito Santo, perché la morte di Gesù in croce non era una sconfitta, bensì l'adempimento delle profezie di molti secoli prima. Gesù non era solo il profeta che loro credevano morto, ma era il Messia di cui aveva profetizzato Davide e che aveva sconfitto la morte. È questo il messaggio che tuona dalla voce di Pietro, ed è la fedeltà di Dio quella di cui parla citando le profezie di Davide, perché Dio non mente, non manca di adempiere le profezie date agli uomini e mantiene le sue promesse. Questo è il fondamento stabile della nostra fede e questo è lo stesso Dio che ha parlato a noi fin dalla fondazione del mondo, perché il suo desiderio è stato sempre quello di farci stare alla sua presenza, alla sua destra, crescendo di valore in valore, di fede in fede ed esprimendo così verso di noi il suo favore, donandoci un posto d'onore e una gloriosa intimità. E dice così il verso di oggi. Infatti Davide dice di lui: «Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché Egli è alla mia destra affinché non sia smosso».
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Continuamente». «Il potere della ripetizione è la chiave per la padronanza», disse il vecchio saggio. «Ciò che fai ogni giorno definisce chi sei. Non sono i fugaci momenti di ispirazione a costruire la tua grandezza, ma la disciplina incrollabile di ripetere ancora e ancora le abitudini che ti hanno portato in cima. Che si tratti di sport, alimentazione, finanza o conoscenza, l'uomo debole cerca varietà nell'intrattenimento, mentre il forte trova potere nella routine. Ogni giorno solleva lo stesso carico, segue lo stesso programma, affina la mente e il corpo con la precisione di un guerriero. La ripetizione è ciò che lo trasforma da principiante a maestro. Non esiste abilità che non possa essere perfezionata con la pratica costante. Ogni sessione di allenamento, ogni lettura, ogni azione ripetuta con disciplina è un altro colpo contro la mediocrità, contro il limite che ha davanti. Non ci sono scorciatoie né formule magiche, solo lavoro costante, ancora e ancora, finché l'eccellenza non diventa la sua seconda natura. Il successo appartiene a coloro che ripetono senza arrendersi, a coloro che capiscono che la vera padronanza non si ottiene in un istante, ma nell'accumulo di migliaia di ore di sforzo incrollabile. Cari amici, continuamente è lo stile di vita di ogni fedele cristiano. Lui prega continuamente, ama continuamente, crede continuamente, ma soprattutto ha lo sguardo fisso sul Signore continuamente, perché sa che ogni distrazione lo allontana dal suo proposito. Qual è il tuo stile di vita? Una volta ogni tanto oppure continuamente?
3: Questo della ripetizione è un concetto che anche i latini conoscevano molto bene. Infatti dicevano repetita iuvant, cioè le cose ripetute giovano, volendo appunto dire che la pratica costante consolida la conoscenza. Purtroppo però oggi possiamo facilmente constatare come siano sempre più in aumento le pratiche scorrette, abusive e lesive di diritti altrui. Pratiche ripetute e consolidate che diventano quotidianità e normalità. Già secoli fa la parola di Dio preannunciava nella seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 3, che sarebbero aumentate sempre di più l'immoralità, la corruzione, la disonestà e l'iniquità. Ed è per questo che oggi l'eco di quelle parole risulta ancora più forte e ci incita a perseverare nella conoscenza delle Sacre Scritture, proprio per acquisire e conservare la sana dottrina e per poter vivere e camminare costantemente nell'integrità come figli di Dio in mezzo ad una generazione che purtroppo è ingiusta e perversa, e per poter risplendere come luminari nel mondo, come ci dice l'Epistola ai Filippesi al capitolo 2. Prima di salutarci, leggiamo insieme un consiglio venuto direttamente dalla bocca di Dio e che è scritto nel libro di Giosuè, al capitolo 1, e dice così: «Questo libro della legge, appunto la parola di Dio, non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai». E io vi lascio con la speranza che questa possa diventare davvero la nostra abitudine quotidiana e prioritaria. E allora sì, che la benedizione di Dio sarà con noi continuamente. Un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. È uscito nel 2013 e si tratta del suo sesto CD, nel quale contiamo ben 11 brani inediti, scritti a due mani col produttore e cantautore Marco Canigiula, meglio noto come André. La loro collaborazione nasce nel 2007 ed è in continua evoluzione. Ascoltiamo subito la prima traccia di questo album, che ci ricorderà di come Dio sia sempre presente al nostro fianco e non ci abbandoni mai. Da Un nuovo giorno, il nostro disco highlight, Non sei distante, canta Angelo Maugeri.
4: Disco Highlight.

Notiziario del 10 maggio 2026, una buona domenica a tutti voi. Gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Ieri Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran ed è tornato ad attaccare l'Italia. Gli sforzi diplomatici hanno registrato la visita negli Stati Uniti del premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump Steve Witkoff e il segretario di Stato Marco Rubio all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente Vance. Il Qatar svolge un ruolo di mediazione primario. Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana sono stati espulsi. In un post su X il Ministero ha dichiarato, dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele, il quale non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza. Come ho scritto in un messaggio alla... In un post su X il Ministero ha dichiarato, dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele, il quale non permetterà alcuna violazione.

dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Ghebreyesus, in dichiarazione ai media a Tenerife, dove è giunto assieme ai ministri spagnoli della Sanità, Monica Garcia, dell'Interno, Fernando Grande Marlaska, e di Politica Territoriale, Ángel Víctor Torres, per attendere l'arrivo della nave da crociera Ondius con a bordo 3 vittime di antivirus. Al porto è tutto pronto per l'evacuazione dei 140 passeggeri a bordo. Un sisma ha scosso sabato sera diverse regioni della zona centro-meridionale del Cile. La scossa, registrata alle 22.35 ora locale di sabato 9 maggio, ha avuto una magnitudo di 5,8 con epicentro a 41 km a est di Lebu e a 24 km di profondità, secondo quanto indicato dal Centro Sismologico Nazionale. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i titoli di coda: forse la luce in fondo al tunnel sembra averla accesa il leader del paese aggressore, Putin, commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, affermato aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart in via Paladini, non distante da viale Michelangelo a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto, non distante dal murales di Totò Schillaci, sono arrivati i sanitari del 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ferite d'arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri, che analizzeranno le videocamere di sorveglianza della zona. Una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni, gravi condizioni per le ferite riportate alla testa. Un aereo della compagnia statunitense Frontier, in fase di decollo dall'aeroporto di Denver, ha investito un pedone uccidendolo. Lo riferiscono le autorità dello scalo internazionale, segnalando che l'uomo, apparentemente non un dipendente dello scalo, aveva scavalcato la recinzione ed era entrato nella pista 2 minuti prima dell'urto. Il volo è stato rinviato. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Perturbazione in transito, la giornata caratterizzata da un tempo instabile con cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto e precipitazioni che interesseranno maggiormente il centro nord e al mattino anche il sud peninsulare, qui in forma più irregolare. Migliora rapidamente in Sicilia dopo le piogge delle primissime ore, venti meridionali, mari localmente mossi o molto mossi. E con il meteo anche per oggi chiudiamo questo notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Trasmettiamo una replica del culto evangelico dalla Chiesa Evangelica di Foggia, via Taranto. Oggi il messaggio all'interno del culto sarà di Fares Marsone, che tratterà il tema Il valore della comunione. Buon ascolto con il culto evangelico.
1: Allora, un benvenuto a tutti. Vogliamo salutare quanti in questo momento ci stanno ascoltando anche attraverso la Radio Logos, poi salutiamo anche credenti di altre assemblee che sono qui con noi stamattina. Siamo qui questa mattina perché vogliamo lodare il Signore esaltando e benedicendo il suo nome. Anche il salmista Davide nel Salmo 145 al verso 1 affermò: «Io ti esalterò, o mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno». E prima di iniziare cantando l'inno numero 80, chiedo a Davide Galano di condurci in preghiera.
2: Signore, ti ringraziamo perché ancora questo nuovo giorno tu ci hai condotti qui insieme per metterci, Signore, da parte da tutto quello, Signore, che può ostacolare questo incontro collettivo con te, per avere comunione, Signore, come abbiamo, perché tu vivi nei nostri cuori. Signore, ancora questa mattina abbiamo comunione con te, ma anche fra di noi, Signore, perché orizzontalmente ancora una volta ci dai questa bella opportunità di stare insieme e offrire a te questo culto, Signore, in spirito e verità, come tu lo richiedi. Signore, ti preghiamo perché ognuno di noi possa essere partecipi, chi ad alta voce, chi in silenzio, possa partecipare, Signore, che possiamo rallegrare il tuo cuore questa mattina. Preghiamo, Signore, ancora per tutti gli ascoltatori, per coloro, Signore, che ci sono disposti ancora ad ascoltare, Signore, perché ancora la tua parola nella seconda parte possa fare breccia nei cuori loro, anche nei nostri. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Inno numero 80.

buongiorno a tutti, mi scuso perché non ho potuto fare l'annuncio iniziale, purtroppo ho avuto un problema al computer di trasmissione e quindi vi dico che stiamo trasmettendo il culto evangelico in diretta dalla Chiesa Evangelica di Foggia via Taranto. Il messaggio all'interno del culto sarà di Fares Marzone, il tema il valore della comunione. Vi ricordo anche di cambiare l'ora delle vostre lancette, di portare un'ora avanti perché sono ora esattamente le 10:40, 10:39. Allora, buon ascolto con il culto evangelico da Foggia via Taranto. Il messaggio sarà di Fares Marzone, il valore della comunione.

0: grande 609.
1: Cantiamo l'inno Amore Grande.

0: Possiamo continuare a lodare il Signore attraverso la preghiera.
1: Signore Padre nostro, che sei in cielo, continuiamo a benedirti, ad adorarti e a glorificare il tuo nome. Grazie Padre, che siamo qui riuniti, alla tua presenza e in comunione con il Chiesa locale, ma anche spiritualmente con le Chiese cristiane di tutto il mondo. Grazie che ci ha tutti, grazie che ci ha dato la libertà, la salvezza, la pace e il Cristo Gesù. Grazie Signore che ci compie la schiera di tutta la vita. E oggi con il tuo cuore vogliamo renderti un culto di adorazione per ciò che Gesù ha patito, sofferto sulla croce per ognuno di noi, ma la sua risurrezione ha dato la libertà ad ognuno di noi. E un giorno ci incontreremo alla tua presenza per glorificarti faccia a faccia. A te sia ogni onore, ogni ringraziamento e adorazione nel nome santo di Gesù. Amen. Amen.
2: Signore nostro Padre, questa mattina, Padre Santo, veniamo con tutto il nostro cuore davanti a te per poterti adorare, ringraziare, lodare, magnificare la tua santa persona, Padre, per quello che tu, tramite il tuo figliuolo Gesù, hai fatto nella vita di ciascuno di noi. Grazie, Padre, che tu ce l'hai donato, Padre, e grazie che Egli è stato ubbidiente sino alla morte e alla morte cruente della croce, Padre, per me, per salvare ciascuno di noi, Padre Santo. Oh Padre, davanti a tanto amore, davanti a tanta grazia che tu hai manifestato e manifesti giorno dopo giorno nei nostri confronti, non possiamo fare a meno, Padre, di tirare le ginocchia del nostro cuore davanti a te per poterti adorare e ringraziare. Grazie Padre, nel nome santo del tuo figlio Gesù. Amen. Amen.
3: Signore, Padre Celeste, vogliamo dirti, Signore, grazie. Grazie perché tu hai desiderato ancora donarci questa giornata. E grazie perché tu non ci abbandoni, Signore. Tu ci guiderai, ci sosterrai e ci proteggerai, Signore, in ogni cosa. Noi vogliamo amarti sempre, Signore, del continuo. Grazie ancora, buon Padre Celeste, per questa mattina, per la riunione che sta andando in onda, Signore. Grazie perché tu stai qui, Signore, vicino a noi. E tu guiderai ogni cosa, Signore. Noi vogliamo dirti solo, Signora, Signore, perdona a volte, Signore, cadiamo nei falli, Signore, ma siamo certi, Signore, se noi veniamo a te in preghiera, tu ci perdoni, Signore, e noi ti ringraziamo per questo. Buon Padre Celeste, guida ogni cosa, ti adoriamo e ti lodiamo, nel nome santo e prezioso del nostro Signore e Salvatore, Cristo Gesù, che è benedetto con te in eterno. Amen.
4: Amen. Amen.

0: ringraziarti perché questa mattina hai messo nei nostri cuori di essere presenti qui, in questo locale di culto, Signore, dove c'è la tua presenza, dove loro tre sono riuniti. Io sono in mezzo, il mio nome, io sono in mezzo. Noi ti ringraziamo perché con la gioia del cuore, per essere insieme, per offrirti questo punto di lode e di adorazione, Signore, per ringraziarti come hai operato nella vita di ciascuno di noi, Signore. Per dirti ancora, Signore, di essere qui con gioia perché vogliamo ascoltare la tua parola, che ci rende più consapevoli di quello che è il tuo disegno per ciascuno di noi, di ascoltare quanto tu vorrai dare a ciascuno, Signore, quello di cui ne hai bisogno. Ti ringraziamo anche per la tua opera di salvezza. Non hai esitato a mandare il tuo figliolo Gesù, l'unico tuo figlio, alla croce per salvarci dai peccati. Grazie perché abbiamo un giorno liberamente accettato questa grazia, questa possibilità di diventare tuoi figli. Non siamo più soltanto due creature, ma siamo tuoi figli. E grazie perché il sangue del Signore Gesù ci consente di venire alla tua presenza, caro Padre, per dirti quanto abbiamo nel nostro cuore, per ringraziarti, per lodarti e per adorarti. E tu, Signore, benedire questo culto. Ce lo presentiamo nel nome del Signore Gesù. Amen.
1: Padre, per noi è un'immensa gioia essere alla tua presenza. Certi, Signore, che tu stai ascoltando le nostre voci, le nostre preghiere. E il nostro grande desiderio, Signore, è quello di lodarti, magnificare, adorarti per quello che tu un giorno hai fatto nella mia e nella nostra vita come tuoi figli. E grazie perché hai fatto ogni cosa perfetta alla croce, Signore, morendo al mio posto, al nostro posto. Erano le mie colpe, le nostre colpe, che il tuo figliolo si è caricato spontaneamente, Signore, sapendo, cosciente, Signore, come uomo, in quello che andava incontro, ma come Dio, Signore, perché egli è tale. Sicuro, Signore, di provvedere un rimedio per la nostra salvezza e la salvezza di ogni creatura del mondo. E grazie, Signore, perché questa mattina possiamo manifestare la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza per i meriti e per l'amore del tuo figliolo Gesù. Ma grazie perché questa mattina noi adoriamo un Dio che non è rimasto nella tomba, ma che è risorto, Signore. Grazie perché abbiamo la certezza che un giorno, Signore, saremo sempre con te, nella tua gloria, ti contempleremo nella tua bellezza, nella tua maestà suprema, assoluta, Signore. E questo è per noi uno sprono, Signore, in un modo nuovo ad offrirti la nostra riconoscenza, per i meriti e per l'amore del tuo figliolo Gesù, Signore. Grazie. Amen.
2: Amen.

tanto di essere radunati nel tuo nome intorno alla tua mensa. Siamo onorati, oh Padre, perché ci concedi di aprire le nostre labbra per ricordare quanto è stato grande il tuo amore nei nostri confronti, attraverso il pane e il vino, che ci ricordano l'opera perfetta e meravigliosa che tu hai compiuto alla croce per la nostra salvezza. Ti ringraziamo perché sei il Dio unico e meraviglioso che si è fatto uomo proprio per venirci incontro, per venire incontro al nostro bisogno. E noi ti adoriamo per questo, Padre. Grazie perché sei diventato il nostro Dio, l'unico Dio. E ti ringraziamo perché questa mattina possiamo ricordare anche la tua resurrezione, il fatto che sei vivente e ancora di più che vivi nella nostra vita. Desideriamo chiederti davvero, Padre, di aiutarci a non contristarti con il peccato, ma a lasciarti vivere in tutta la tua pienezza, perché possiamo essere davvero quel sale, quella luce, la tua resurrezione, il fatto che sei vivente e ancora di più che vivi nella nostra vita. Desideriamo chiederti davvero, Padre, di aiutarci a non contristarti con il peccato, ma

possiamo rinnovare la nostra lode, la nostra adorazione nei tuoi confronti, impegnarci sempre di più a vivere ogni giorno un culto che tu gradisci con l'intero nostro essere. Grazie Padre, perché in questo non siamo soli, ma sei dentro di noi proprio per aiutarci, per incoraggiarci a darci la vittoria sul peccato e su tutto ciò che può ostacolare questo meraviglioso rapporto che ci doni di godere ogni giorno con te. Grazie Padre per la preziosità di questi momenti, e grazie per tutto quello che tu hai fatto e continui a fare nelle nostre vite. Ti benediciamo sempre nel nome di Gesù. Amen. Amen.

momento particolare del culto, di adorazione. La fede cristiana si basa su una persona storica e su eventi storici. La fede cristiana si basa sulla persona divina del Signore Gesù, di Nazareth, che è vissuto poco più di 2000 anni fa. Ma a questo punto pongo la domanda: qual è l'elemento qualificante della fede cristiana? La risurrezione corporale di Gesù Cristo,

di Gesù di Nazaret. E l'Apostolo Giovanni ha dovuto scrivere ai credenti nella sua prima epistola proprio per confutare l'eresia che negava l'incarnazione di Gesù. E lo ha fatto con un tono molto forte e convincente, con queste parole che leggiamo dal versetto 1 della prima epistola di Giovanni. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita, Gesù, è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, Gesù, che era presso il Padre e che ci fu manifestato. Quel che abbiamo visto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. L'elemento qualificante della fede cristiana è la resurrezione corporale del Signore Gesù Cristo. E l'Apostolo Paolo ad Atene, mentre era con i filosofi epicurei stoici che conversavano con lui, e alcuni altri dicevano: ma che cosa dice questo ciarlatano? E altri: egli sembra di essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la resurrezione. E proprio la predicazione di Paolo consisteva nell'annunciare il fondamento e l'elemento qualificante della fede cristiana, la resurrezione di Gesù. Gesù e la resurrezione. Gesù risuscitato lo bloccò, lo fermò sulla via che portava a Damasco, mentre era diretto lì per incatenare, per incarcerare i figliuoli di Dio. Gesù gli apparve ed egli si arrese alla grazia divina. Chi sei? Chi sei, Signore? E Gesù gli disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Gesù risuscitato gli disse: io sono Gesù che tu perseguiti. E l'Apostolo Paolo annunciava questo in quanto Dio aveva provveduto per l'uomo peccatore la via che conduce alla vita. E Gesù disse di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se non per mezzo di me. Ognuno di noi può dire quando ha udito il Vangelo, la buona notizia. Il Vangelo che l'Apostolo Paolo annunciava e che lo ha ricordato ai credenti di Corinto. Che cos'è il Vangelo? Qual è il Vangelo? Che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. E l'Apostolo Paolo ha dovuto dire che se Cristo non è stato risuscitato, vana è la nostra predicazione e vana pure la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Gesù risorto, Gesù è asceso al cielo, Gesù è alla destra del nostro Padre Celeste. Padre Celeste, egli intercede per noi e ci difende dalle accuse del diavolo. E questa mattina siamo qui. Siamo qui come primo giorno della settimana, proprio insieme riuniti nella comunione fraterna per partecipare alla cena del Signore, per prendere parte ai simboli del pane e del vino che ci ricordano proprio l'opera
l'opera completa, l'opera perfetta che Gesù ha compiuto alla croce per la salvezza dell'uomo peccatore. E qui possiamo dire per la mia salvezza, per la tua salvezza, per la salvezza di chiunque oggi crede nel Signore Gesù e pone fede nel suo sacrificio compiuto alla croce. E quel Gesù, Gesù risorto che è in cielo, alla destra del Padre, un giorno ritornerà, ritornerà, come ha promesso. E le promesse del Signore Gesù, le promesse divine sono sì ed amen, sono sì ed amen. Scenderà, verrà per prenderci e portarci con sé nel cielo. E c'è un'espressione eclatante, meravigliosa dell'Apostolo Paolo quando dice: e così saremo sempre con il Signore. Che bello! Allora, il mondo sta aspettando la fine del mondo. Ma consci del momento che stiamo vivendo, fratelli, noi aspettiamo il ritorno di Gesù. E c'è un'espressione di Gesù, parlando delle cose future, che dice: levate il capo. Allora, siamo chiamati a levare il capo perché il ritorno di Gesù è più vicino di quanto, di quando credemmo. Ma l'Apostolo Paolo dice qualcosa di molto forte: consci del momento cruciale, e ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza, la redenzione, il ritorno di Gesù è più vicino di quando credemmo. Leviamo il capo, fratelli, e mentre leviamo il capo, e mentre siamo consci del momento cruciale in cui stiamo vivendo, noi siamo qui per ricordare quanto il Signore Gesù ha compiuto per la nostra salvezza. E mentre il pane e il vino partecipiamo ai simboli, possiamo ancora ringraziare Dio Padre perché ha mandato Gesù, ha mandato il suo unigenito figliuolo, non lo ha trattenuto, ma lo ha dato per tutti noi, per la nostra salvezza. Preghiamo. Signore, grazie, grazie perché ci dai modo di fermarci. Fermarci per meditare insieme nella comunione fraterna quanto siamo costati al Signore Gesù che tu hai dato per la nostra salvezza. Ha sofferto, si è caricato dei nostri peccati, li ha espiati sulla croce. Ha, Signore, soddisfatto la tua giustizia. O Padre Celeste, grazie per questo dono ineffabile, il dono ineffabile del Signore Gesù. Siamo tuoi per l'eternità perché abbiamo creduto in quel sacrificio perfetto, completo, compiuto da Lui sulla croce. E ora, partecipando ai simboli del pane e del vino come memoriale che Gesù stesso ha costituito, vogliamo ricordarci delle sue sofferenze, ma altresì della sua resurrezione, dell'opera che compie ora presso di te per noi. Grazie, Signore, per questa realtà eccelsa. E noi abbiamo una prospettiva celeste futura perfetta, quella che saremo nel cielo con te. Grazie, Signore, grazie. È tutto nel nome di Gesù. Amen.

0: Prima che il fratello Fares ci annunci parte della parola del Signore, chiedo a Eliseo di condurci in preghiera.
1: Caro, carissimo Padre, desideriamo ringraziarti per averci concesso di esprimere come parte della tua Chiesa ancora una volta questa mattina, a prescindere da quello che il mondo sta vivendo, esprimerti la nostra sincera, umile riconoscenza per quello che tu, Signore, hai fatto nella nostra vita da quando abbiamo aperto il nostro cuore a te. Grazie ancora per il sacrificio del Signore Gesù. Grazie perché è risorto e noi risorgeremo con Lui. Ti ringraziamo, Signore. Ti preghiamo ora di preparare per l'azione e l'opera della persona e dello Spirito Santo ciascuno di noi all'ascolto attento di quanto tu ancora hai in serbo per noi da parte della tua parola. Chiediamo le tue celesti benedizioni su ciascuno di noi, qui in presenza o quanti sono chissà da dove all'ascolto attraverso la radio, ma chiediamo anche una benedizione tutta particolare per il nostro caro fratello Fares, perché possa sentirsi nella piena libertà di condividerci quello che tu hai messo sul suo cuore. Nel nome del Signore Gesù, già ti ringraziamo. Amen.
2: Vogliamo aprire la scrittura, care sorelle, cari fratelli, e leggere il Salmo 133. Questa mattina vogliamo parlare del valore della comunione fraterna, per cui faremo una sintesi, una carrellata, partendo da questo testo, tra un po', dell'Antico Testamento, e poi leggerò anche un versetto centrale nel Nuovo Testamento, Salmo 133, che è uno dei canti dei pellegrinaggi scritto da Davide. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che, sparso sul capo, scende sulla barba da Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Mi aiuterò con le diapositive, quindi essendoci tanto da dire, ma guardando anche, cercherò di essere il più sintetico possibile. Faremo alcuni esempi tratti dall'Antico Testamento che dimostrano l'unità, il valore dell'unità, dell'unione, della comunione dei credenti nell'Antico Testamento. Durante l'uscita dall'Egitto erano insieme questi israeliti, una popolazione di circa 2 milioni di persone, giovani, vecchi, bambini, forse anche qualcuno che non stava bene, con animali, insomma non era facile, però li vediamo che escono dall'Egitto. E quando gli israeliti escono dall'Egitto, ci dice la scrittura che erano tutti in marcia insieme, anche se c'erano delle diversità enormi fra di loro, c'erano anche degli animali naturalmente, c'erano delle difficoltà, Ovviamente la prima è stata quella dell'attraversamento del Mar Rosso. I critici ci dicono da 250 anni che c'era una spanna d'acqua. Io posso essere anche d'accordo su questo, però dovrebbero spiegarmi come mai, quando Mosè ha steso il bastone, l'esercito del faraone è stato sommerso, se c'era solo una spanna d'acqua. I critici dovrebbero affrontare la Bibbia in un modo sereno e aprire il loro cuore al Signore. C'è stato uno di questi che si chiamava Barclay, e quest'uomo è andato proprio per fare un giro nella zona del Sinai, e c'è stato molto tempo, diversi mesi, perché lui era critico, diceva: come è possibile che un popolo di questo numero di persone possa vivere durante circa 40 anni? E poi ha fatto lo stesso giro nelle città dell'Asia Minore, l'odierna Turchia, è andato a visitare, perché lui era scettico su tutto quello che era scritto nel libro degli Atti degli Apostoli. Per farla breve, si è convertito e ha scritto un commentario sugli Atti degli Apostoli di 400 pagine. Che cosa fa la grazia del Signore? Allora torniamo, questa era una piccola parentesi. Si misero in marcia tutti insieme, attraversarono tutti insieme il Mar Rosso. Immaginate, noi dobbiamo a volte farci queste domande o queste supposizioni. Immaginate se qualcuno avesse pensato: ma quando arriveremo più o meno alla metà, non qualche bambino, ma qualche adulto, quando arriveremo alla metà, e se poi l'acqua ritorna? Quindi magari qualcuno dice: sto indietro. E se stava indietro, certo sarebbero stati dei guai, eh? Attraversarono insieme il Mar Rosso, lodarono il Signore tutti insieme. Il primo canto della Bibbia e l'ultimo, che è scritto nel capitolo 15 dell'Apocalisse, è il cantico di Mosè. Ovvio che poi si parla di canto, però primo e l'ultimo, il cantico di Mosè. Ma non è solo lui che l'ha cantato, insieme a lui l'hanno cantato tutti gli israeliti. E poi fecero un cammino insieme, e purtroppo dopo, sappiamo tutti come è andata la storia. Se non ce la ricordiamo, leggiamo il libro dei Numeri: più di 40 tappe del popolo di Israele, 7 mormorii solo riportati nel libro dei Numeri, ci manca l'acqua, ci manca il pane, ci manca la carne, eccetera, eccetera, ma all'inizio almeno erano tutti insieme. Dopo il ritorno dalla prigionia babilonese, il Esdra, ritornarono a tre riprese, come ci dice la scrittura, Neemia, Esdra e Zorobabele, il popolo si radunò come un sol uomo. C'è più volte questa espressione in alcuni libri dell'Antico Testamento. E Neemia, nel fare questo lavoro di ricostruzione delle mura, mise al lavoro gli uomini giusti al posto giusto, ma lavoravano tutti insieme. Perché dico gli uomini giusti al posto giusto? Perché ha messo i pastori alla porta delle pecore. Loro avevano subito l'interesse di ricostruire questa porta, se no dovevano fare tutto un lungo giro, un po' come quando si cerca il parcheggio per arrivare in via Taranto, ecco, no? E allora avevano tutto l'interesse di ricostruire subito questa porta, però lavorarono insieme. È vero, uno da una parte, uno dall'altra, però erano animati da un medesimo sentimento. E quando le mura vennero inaugurate ci fu una grande festa. Ci fu una corale che partì da una parte, un'altra corale che arrivò dall'altra, e io immagino la scena tutte quelle varie vallate che c'erano, perché come sapete Gerusalemme era posta ed è posta a diversi colli, su delle alture, circa 800 metri sul livello del mare. Naturalmente la voce poteva raggiungere le vallate, le altre colline e così via, ma provenivano da tutti i luoghi. e hanno lodato insieme il Signore. Ora arriviamo al nostro Salmo. Il nostro Salmo è un Salmo bellissimo, sicuramente è il Salmo più gettonato in incontri di credenti, quando ci sono delle agapi, quando ci sono dei convegni. È raro che il fratello che presiede l'incontro non dica quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino insieme. In uno dei libri che prima o poi cercherò di scrivere, uno di questi è la storia dell'agape di Spinetta, in 150 anni, adesso siamo arrivati a 155 anni, dal 12 luglio del 1868, questo salmo è stato quasi sempre citato, qualche volta spiegato, ma in ogni caso citato. Quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. E qui c'era proprio un'esperienza di questi credenti che arrivavano da tutte le parti della nazione di Israele, chi dal nord, chi dal centro, chi dal sud, arrivavano verso Gerusalemme. Ma qui l'idea è soprattutto quelli che arrivavano dalla Galilea, arrivavano dal nord e quindi arrivando dal nord passavano in mezzo a delle vallate, probabilmente alcuni di loro passavano anche in Samaria e c'erano delle montagne, non altissime, non come le nostre Alpi, però per loro erano comunque sempre delle montagne alte e si fermavano di tanto in tanto e lodavano il Signore. C'è tutta una serie di salmi che sono molto belli, per esempio c'è proprio il 121, che è il secondo nella lista dopo il 120. Io alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. E poi andavano avanti ed erano gli uomini, poi c'erano anche delle famiglie, ma gli uomini dall'età di 12 anni in su che tre volte all'anno si recavano a Gerusalemme. E quindi era uno spettacolo vedere tutte queste persone, magari si davano appuntamento dopo un po' di tempo, oppure l'anno successivo, dice, nel periodo della Pasqua, una delle tre grandi feste in cui gli uomini dai 12 anni in su dovevano recarsi a Gerusalemme, ci incontriamo in questo luogo e facciamo un percorso insieme. E naturalmente facendo questo percorso insieme, vivevano insieme, cantavano insieme, pregavano insieme, ricordavano le grandi azioni, i grandi atti che Dio aveva fatto. Ricordavano la creazione di Dio, un atto stupendo, straordinario, che è venuto dal nulla, come ci dicono i primi due capitoli del libro della Genesi. Ricordavano la preservazione di questa creazione. Anche dopo il diluvio, Dio fa dire, finché ci sarà la terra, ci sarà sempre giorno e notte e ci sarà l'alternarsi delle stagioni. Vero è che alcuni di noi che hanno capelli grigi dicono, ma 30, 40, 50 anni fa c'erano le stagioni, ma questo, se non ci sono più, è dovuto a noi come uomini, è dovuto al peccato. Tuttavia non è mai mancato l'alternarsi del giorno e della notte. E questo fa parte della preservazione di Dio. Quindi questo popolo, o parte di questo popolo, si fermava per lodare Dio per la creazione, per la preservazione del creato e per la sua provvidenza. Perché mandava, questo lo dirà poi il Signore Gesù, durante il sermone sul monte faceva piovere, Dio ha fatto piovere sui giusti e sugli ingiusti. Così come sta facendo ancora oggi, non fa una selezione come forse faremmo noi. Dio preserva, Dio provvede. E il salmista Davide, arrivo al dunque, quando dice quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme, che facciano tutte queste cose, è come olio profumato che, sparso sul capo, scende sulla barba d'Aronne, scende fino all'orlo dei suoi vestiti. Ora, spesso e volentieri l'olio nella scrittura è profumo. Qui non abbiamo dubbi, perché dice è olio profumato, quindi non abbiamo alcun dubbio. E naturalmente sappiamo dalla consacrazione dei sacerdoti che essi venivano unti. E qui c'è un primo paragone che ci presenta il salmista Davide intorno alla comunione. È come l'olio che scende dalla barba e arriva fino ai piedi dei vestiti, ma c'era il pettorale, e nel pettorale c'erano 12 pietre, una per ogni tribù. Ed è molto significativo questo, perché sta ad indicare che questo olio profumato, che questa benedizione, era sull'insieme del popolo di Israele. Ora, per noi è molto lontana questa immagine, ci diciamo, ma cosa vuol dire questo fatto? Ma comprendendo che c'era il pettorale, comprendiamo subito. E capite bene, cari fratelli e care sorelle, che l'immagine è molto forte. L'altra, se volete, è ancora di più, perché dice è come la rugiada dall'Ermon fino a Sion. Ora, l'Ermon era, giusto, se qui ci fosse la cartina, ecco, immaginate che questa sia la cartina di Israele, no? Qui c'è il Nilo, qui oggi c'è il Libano, qui c'è la catena delle montagne, circa 3.000 metri dell'Ermon, qui c'era Sion, Gerusalemme. Allora, guardate che cosa dice il salmista: è come la rugiada che scende dall'Ermon sui monti di Sion. Vedete il percorso? Circa 250 chilometri. Di nuovo, è un'immagine molto forte che fa vedere che c'è questa benedizione di Dio quando il popolo vive unito insieme e nella comunione. Molto bello dunque pensare a come viveva il popolo, o a come avrebbe dovuto vivere il popolo nell'Antico Testamento. Ma andiamo al Nuovo. Prendete con me in Atti 2, Atti 2, versetto 42. Se qualcuno mi chiedesse, dimmi qual è il versetto che caratterizza le assemblee, le chiese dei fratelli, nel mondo intero, non avrei alcun dubbio. Citerei Atti 2, 42. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Questo è il testo che da sempre ha caratterizzato le assemblee. Ora, qui c'è un termine che lega un po' tutte le frasi, le espressioni che sono scritte in questo versetto. Ed il termine è comunione. Un termine usato nel linguaggio comune. Molto spesso gli apostoli hanno preso delle parole che venivano usate nel linguaggio comune e hanno dato, sotto la guida dello Spirito Santo, un senso, un significato spirituale. Qui è esattamente la stessa cosa. Per esempio, la comunione era la condivisione e veniva usata nell'ambito del matrimonio. Oggi si parla di comunione di beni, no? Qui abbiamo un ministro di culto che sa bene queste leggi, cosa. Ma in quel tempo il matrimonio era visto, poi già allora c'erano purtroppo le separazioni, c'erano i divorzi. Pensate, nel mondo romano era una prassi consolidata di lasciarsi al primo litigio, quindi l'uomo è l'uomo dall'Eden in poi, eh. Soltanto che noi oggi lo vediamo globalmente, allora diciamo, sì, ed è vero che sta aumentando tutto questo. Comunque, comunione, condivisione, veniva usata nell'ambito del matrimonio. Un contratto, veniva usata questa parola per un contratto verbale, il contratto verbale giuridicamente tuttora ha valore, che impegnava i soci in affari. Si diceva abbiamo comunione, mettiamo insieme 10.000 dracme per comprare una barca, una bella barca per andare a pescare nel lago di Galilea. Oppure un rapporto, un legame. E questa parola, per esempio, è scritta nel, ovviamente poi qui c'è anche un senso poi spirituale, ma inizialmente è un senso secolare, comune. Quando il Signore Gesù dice a Pietro, dice no, Pietro gli dice: Signore, maestro, abbiamo pescato tutta la notte ma non abbiamo preso nulla, però alla tua parola getterò le reti. Ci dice l'evangelista Luca, che scrive questo episodio nel capitolo 5 del Vangelo, che c'erano Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni ed erano soci, cioè in comunione, un rapporto, un legame. Poi sono diventati soci a livello spirituale. È molto bello vedere questo, che hanno predicato il Vangelo in tantissimi posti. E la comunione, questa parola comunione, veniva usata anche in questo senso, molto importante, perché verrà poi ripreso dalla Chiesa apostolica primitiva. Essere disposti a far parte all'amico anche del proprio patrimonio materiale. C'è una differenza rispetto ai credenti, però, perché i credenti erano disposti anche a dare ai nemici, e l'hanno dato tante volte. Scrivono i legati romani, gli ambasciatori romani scrivono ai vari imperatori: che dignità hanno questi cristiani, si fermano e aiutano anche noi che siamo in difficoltà. Però questa parola nel senso comune era usata in questo modo. Ora, come era vissuta nella Chiesa apostolica primitiva questa comunione? Il nostro testo ci dice che perseveravano, stavano insieme nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. In che cosa consisteva l'insegnamento degli apostoli? Consisteva nella lettura delle scritture dell'Antico Testamento e nella loro interpretazione e applicazione. Vediamo questo anche nei sermoni vari. Per esempio Pietro, il giorno della Pentecoste, cita da alcuni salmi, dal Salmo 16, dal Salmo 110, da Gioele, dal libro del profeta Gioele, capitolo 2. L'Apostolo Paolo fa altrettanto, giusto per dire i messaggi che sono riportati nel libro degli Atti degli Apostoli. Quando non è riportato testualmente, come Atti 17, all'Areopago, come ha citato il nostro caro fratello Nino, davanti a questi filosofi epicurei e stoici, non cita esplicitamente, ma indirettamente, parte dal libro della Genesi, che parte proprio dalla creazione. Veniamo tutti da un uomo. Quindi l'insegnamento degli apostoli era in primo luogo una lettura e una spiegazione delle scritture dell'Antico Testamento e la applicazione a loro. In secondo luogo era ricordare quello che aveva fatto e detto il Signore Gesù, la sua attività, e poi ci ritroviamo verso il 45, i primi Vangeli, tra il 45 e il 55 dopo Cristo circa, ci ritroviamo i quattro Vangeli, Giovanni ovviamente 85-90 dopo Cristo, ci ritroviamo i quattro Vangeli che allora non erano scritti. Quindi quando i credenti si radunavano insieme in comunione, ascoltavano quello che poi qualcuno di loro avrebbe letto, forse non tutti, perché il Signore ne avrà chiamato anche prima, alcuni che erano già negli anni 30, avevano già una bella età, non hanno visto, non hanno potuto leggere queste scritture del Nuovo Testamento, ma hanno potuto ascoltare. E Pietro, per esempio, era stato un testimone oculare, diciamo, di questo, e l'Apostolo Paolo aveva ricevuto la visione sulla strada di Damasco e in più occasioni vede il Signore Gesù risorto e asceso. Ma non solo, in terzo luogo l'insegnamento degli apostoli era quello che poi avrebbero scritto nelle epistole e nell'Apocalisse. Non c'era nessuno di questi libri. Pensate che privilegio noi abbiamo oggi. Io posso dirvi, leggiamo in prima Giovanni, posso aprire da un'altra parte, leggiamo in prima Tessalonicesi, per loro non era così. Però verbalmente gli apostoli, Pietro, Giovanni, Paolo soprattutto, hanno parlato, hanno spiegato quello che poi avrebbero messo per iscritto. E per fare tutto questo i credenti stavano insieme, erano radunati insieme. Poi erano perseveranti nell'aspetto centrale della comunione fraterna, e questa comunione fraterna si manifestava in due modi: attraverso il rompere il pane. Come mai, se c'è qualcosa che non va nella nostra vita o qualcuno che è fuori comunione, non rompe il pane? Chiaro, noi rompiamo il pane perché siamo in comunione con il Signore e in comunione a livello orizzontale. Rompere il pane non è un atto così ripetitivo come noi facciamo domenica dopo domenica. Sì, lo ripetiamo, è chiaro, ma è un atto profondo che stabilisce, diciamo, il nostro costante rapporto con il Signore e gli uni con gli altri. Molto importante questo. Non possiamo rompere il pane se siamo in forte dissenso gli uni con gli altri. E questa manifestazione della comunione fraterna si manifestava anche nelle preghiere, con le preghiere. Che preghiere facevano questi credenti? Pensate, ieri preparando un altro messaggio mi veniva sotto lo sguardo di la preghiera fatta da questi credenti quando hanno le guardie, le autorità di Gerusalemme hanno liberato Pietro e Giovanni. Udito ciò, udita la liberazione, essi alzarono concordi la voce e dissero, la voce a Dio, dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, eccetera, eccetera. Bellissima preghiera, ecco, alzarono concordi la voce nelle preghiere. E il libro degli Atti ci dice che questa comunione era non soltanto a livello, come dire, spirituale, ma anche a livello pratico. Stavano insieme. È vero che questo è stato all'inizio, poi naturalmente diventando il numero così, poi c'è stata la persecuzione, eccetera, ma le chiese locali da allora vivono dei momenti di stare insieme, no? Stare insieme ai radunamenti, ma stare insieme anche in tanti altri aspetti. Distribuivano i beni a seconda dei bisogni, questo lo faceva, guardate, Atti 2,45, lo facevano i credenti della Chiesa primitiva. Non c'era nessun bisognoso fra di loro ed erano d'un son cuore e di un'anima solo, anche se erano così diversi fra di loro, perché all'inizio non dobbiamo dimenticare che molti di questi provenivano anche da altre parti, perché erano andati lì per la festa della Pentecoste e si erano fermati. Poi viene un problema, il problema è nel capitolo 6, le vedove elleniste, cioè che erano delle giudee convertite a Cristo, che erano arrivate lì a Gerusalemme e si erano convertite, o non erano tanto conosciute, oppure venivano un po' emarginate, come purtroppo siamo soliti fare, no? Che emarginiamo qualcuno che non conosciamo o qualcuno che viene da qualche altra parte, invece di abbracciare questa persona, questo fratello o questa sorella. Un aspetto che favoriva allora e favorisce oggi la comunione fraterna: il lavoro di squadra. Qui vado molto velocemente perché è stato messo a posto anche quell'orologio. pensavo che fossero solo le 11:04. Il lavoro di squadra, l'esempio per eccellenza. Qual è l'esempio per eccellenza? Il primo esempio del lavoro di squadra, quello della Triunità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno lavorato in squadra, creando. Chi ha creato? Tutte e tre. Ognuno di loro ha avuto una parte. Chi ha redento? Chi ha liberato noi? Il Padre ha mandato il Figlio. E poi c'è stato l'invio dello Spirito Santo che applica il sangue di Cristo alla nostra vita, l'esempio per eccellenza. Mosè ha lavorato con i 70 anziani. Un giorno ha ricevuto Mosè la visita del suocero e gli ha detto: guarda, caro genero, che se tu continui così ti esaurirai e il popolo sarà scontento. Prendi qualcuno che ti possa aiutare. E lui ha ascoltato questa indicazione, ha lavorato con i, naturalmente lui era la guida, chiaro, e per tutte le cose principali il popolo si rifaceva, chiedeva a lui, però ha lavorato con queste persone. Neemia ha lavorato con tante persone, lo abbiamo già detto prima, Gesù ed i suoi. Hanno lavorato insieme. Gesù ha lavorato con i suoi, così diversi, no? Alcuni erano pescatori, però non facevano tutti lo stesso, non avevano tutti lo stesso stile, lo stesso ruolo nella pesca. Troviamo che quando Gesù li chiama, alcuni stavano gettando le reti, che è un compito. Scusatemi. Che è un compito. Altri rassettavano, ricucivano le reti, altri le lavavano, erano tutti pescatori, però stavano facendo delle cose diverse. C'era anche uno che era un esattore, Matteo, e stanno tutti insieme. E quando Gesù manda, capitolo 10 del Vangelo di Luca, manda i 70, li manda a due, può esserci una squadra? Certo. È una piccola squadra. E Paolo, il grande apostolo, ha lavorato con 39 persone, libro degli Atti e le Epistole, e in una occasione a Troas erano 7 con lui. E quando in carcere sente la solitudine, quando scrive il suo testamento spirituale, dice: vieni a Timoteo, aveva anche freddo, chiaramente, la prigione era umida. Tutti mi hanno abbandonato, ad eccezione di che ha fatto migliaia di chilometri per arrivare a trovarmi. Paolo ci dà questo grande esempio. Credo che sia un grande esempio il lavoro di squadra nell'ambito della chiesa locale. Gli anziani, i diaconi, i fratelli, le sorelle, che fanno un piccolo o un grande lavoro. Dio ama, questo è il capitolo grande, l'unità nella diversità, capitolo grande che parla dell'unità nei primi versetti e poi della diversità, è come un'orchestra. Credo che anche se magari non abbiamo mai assistito ad un concerto dal vivo, forse alla televisione abbiamo visto, no? Il pianista, laddove c'è la musica, dove ci deve essere il pianista, poi i primi violini, viole, contrabbassi, tamburi e così, e poi qualcuno su in alto con un triangolo, ding, ding. Anche quello fa parte dell'orchestra. Ognuno di noi deve far parte di questa squadra, perché è bellissimo vivere nella comunione fraterna e lavorare per il Signore. Mi avvio molto velocemente parlando degli ultimi aspetti della comunione spirituale nella chiesa locale. Ci edifichiamo attraverso l'incoraggiamento. Quando è stata l'ultima volta che hai incoraggiato un fratello o una sorella? Attraverso l'esortazione. Non è che ci piaccia molto, però è molto necessario. Attraverso il servizio. Abbiamo svolto un piccolo servizio per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, per la chiesa locale. Abbiamo cantato insieme, chi di noi può cantare? La parola si imprime nella mente, perché cantiamo la stessa melodia, pronunciamo le stesse parole. Mentre adesso mi state ascoltando, quando o quando qualcuno prega, dice delle parole, noi diciamo Amen, per la fede, acconsentiamo, ma quando cantiamo diciamo tutte le stesse parole e queste parole si imprimono nella nostra mente. C'è un senso, un valore enorme nel canto che esprime proprio la comunione fraterna. E poi il valore della preghiera. Quando un fratello e una sorella pregano e noi diciamo Amen e lo facciamo sentire questo Amen, quindi acconsentiamo, come diceva un noto predicatore vissuto alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, il diavolo trema quando noi preghiamo, quando siamo concordi nella preghiera. Però, e questa è un'immagine che purtroppo abbiamo visto per 3 o 4 anni, ci sono dei virus che intaccano la comunione e noi dobbiamo superare questi virus con la vaccinazione della parola. Questa è una vaccinazione sicura e spero che nessuno sia mai contro questa vaccinazione. L'orgoglio le scorro soltanto, ognuno di noi può pensare, l'orgoglio è un virus, isolarsi dagli altri, un po' la stessa cosa, no? Perché ci isoliamo a volte, pensiamo di essere i migliori, no? Le incomprensioni, non ci comprendiamo. Ma io ho voluto dirti, non mi hai capito, oppure non ti sei spiegato bene, ci sono incomprensioni. Il legalismo, quanti danni può fare il legalismo, l'invidia, i problemi di personalità, il dominio di qualcuno nei confronti degli altri, l'incoerenza ecclesiale. Non mi piace questa chiesa, perché c'è questo, questo, quest'altro, e io vado in un'altra chiesa, e nel momento in cui entro quella chiesa che era perfetta, diventa immediatamente imperfetta, perché sono arrivato io. Miei cari, ci sono degli elementi che, e concludo, che rafforzano la comunione. E sono tutte frasi che ho preso da Romani 12, dal versetto 9 in poi. Amare sul... poi ho aggiunto qualche piccola affermazione. Amare sul serio i nostri fratelli. Aborrire il male. Essere pieni di affetto. Fare a gara nel rendere l'onore, provvedere alle necessità dei nostri fratelli, esercitare con premura l'ospitalità, rallegrarci con quelli che sono allegri, piangere con quelli che piangono, avere un medesimo sentimento, non aspirare alle cose alte, non stimarsi saggi, non rendere a nessuno male per male, e l'ultimo, esercitare il perdono reciproco. Come vogliamo vivere la comunione fraterna? Soltanto rivolta verso l'alto, a un metro da terra, abbassiamoci un pochettino. Anche se ci sono e ci possono essere dei problemi, analizziamoli, vediamoli, superiamoli reciproco. Come vogliamo vivere la comunione fraterna? Soltanto rivolta verso l'alto, a un metro da terra, abbassiamoci un pochettino. Anche se ci sono e ci

0: alla scrittura o qualcosa che il Signore mi ha dato di condividere che servirà per la nostra crescita nella comunione fraterna. Preghiamo. Signore buon Padre Celeste, grazie per il privilegio che ci hai dato di vivere un'ora e tre quarti nella bellezza della comunione fraterna. Grazie di questo, perché è un tuo dono ed è una tua grazia. Ti chiediamo di benedire quanto abbiamo fatto questa mattina, la lode, l'adorazione, la lettura della tua parola, la spiegazione di essa, di benedirla nei nostri cuori, affinché possiamo continuare a servirti insieme con gioia fino a quando tu ritornerai, che così possa essere per ognuno di noi. Ricevi perciò ancora una volta, buon Padre Celeste, il nostro ringraziamento che esprimiamo a te nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Vogliamo cantare l'inno numero 78 e intanto salutiamo credenti ed amici che ci hanno ascoltato attraverso Radio Logos.
2: Dalla chiesa di Foggia, via Taranto, chiesa evangelica, abbiamo ascoltato il culto evangelico. Il messaggio all'interno del culto è stato di Fares Marsone, il tema, il valore della comunione. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Sono le ore 12 e 47 minuti.
1: Dai Continentals italiani, ascoltiamo il motivo Libertà.

dal duo Santina e Stefano Cristallo. Ascoltiamo il motivo: La mia casa è fondata sulla roccia.

0: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo La sposa bianca.

Notiziario del 10 maggio 2026, una buona domenica a tutti voi. Gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Ieri Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran ed è tornato ad attaccare l'Italia. Gli sforzi diplomatici hanno registrato la visita negli Stati Uniti del premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump Steve Witkoff e il segretario di Stato Marco Rubio all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente Vance. Il Qatar svolge un ruolo di mediazione primario. Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana sono stati espulsi. In un post su X il Ministero ha dichiarato, dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele, il quale non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza. Come ho scritto in un messaggio alla popolazione di Tenerife, questa situazione non è comparabile a quella del Covid. Il rischio per la popolazione locale è basso, primo per la natura del virus e poi perché il governo spagnolo ha preparato tutto per prevenire qualunque problema. Il messaggio di tranquillità lanciato dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Ghebreyesus, in dichiarazione ai media a Tenerife, dove è giunto assieme ai ministri spagnoli della Sanità, Monica Garcia, dell'Interno Fernando Grande Marlaska e di Politica Territoriale Angel Victor Torres, per attendere l'arrivo della nave da crociera Ondius con a bordo 3 vittime di antivirus. Al porto è tutto pronto per l'evacuazione dei 140 passeggeri a bordo. Un sisma ha scosso sabato sera diverse regioni della zona centro-meridionale del Cile. La scossa, registrata alle 22.35 ora locale di sabato 9 maggio, ha avuto una magnitudo di 5,8 con epicentro a 41 km a est di Lebu e a 24 km di profondità, secondo quanto indicato dal Centro Sismologico Nazionale. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i titoli di coda, forse la luce in fondo al tunnel sembra averla accesa il leader del paese aggressore, Putin, commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, affermato aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart in via Paladini, non distante da viale Michelangelo a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto, non distante da Ian Murales di Totò Schillaci, sono arrivati i sanitari del 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ferite d'arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri, che analizzeranno le videocamere di sorveglianza della zona. Una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni, gravi condizioni per le ferite riportate alla testa. Un aereo della compagnia statunitense Frontier, in fase di decollo dall'aeroporto di Denver, ha investito un pedone uccidendolo. Lo riferiscono le autorità dello scalo internazionale, segnalando che l'uomo, apparentemente non un dipendente dello scalo, aveva scavalcato la recinzione ed era entrato nella pista 2 minuti prima dell'urto. Il volo è stato rinviato. Chiudiamo con le previsioni. In fase di decollo dall'aeroporto di Denver ha investito un pedone uccidendolo. Lo riferiscono le autorità dello scalo internazionale, segnalando che l'uomo, apparentemente non un dipendente dello scalo, aveva scavalcato la recinzione ed era entrato

ma più irregolare. Migliora rapidamente in Sicilia dopo le piogge delle primissime ore. Venti meridionali, mari localmente mossi o molto mossi. E con il meteo anche per oggi chiudiamo questo notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 10 di maggio e come tutti i giorni arriva l'appuntamento con l'almanacco radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 10 maggio del 1954, Bill Haley and the Comets pubblicano Rock Around the Clock, il primo disco di rock and roll a raggiungere la vetta delle classifiche musicali. 1960, il sottomarino nucleare Nautilus completa la prima circumnavigazione subacquea della Terra. 1979, gli Stati Federati di Micronesia ottengono l'autogoverno. 1980, inizia in Giappone la commercializzazione del fortunatissimo videogioco Pac-Man. 1987, il Napoli conquista matematicamente il suo primo scudetto. Oltre un milione di persone scendono in strada per festeggiare l'avvenimento. 1994, Silvio Berlusconi forma il suo primo governo. 1997, un terremoto nei pressi di Ardekul in Iran fa almeno 2.400 vittime. 2001, nel Ghana la calca durante una partita di calcio fa oltre 120 vittime. 2006, viene eletto in seduta riunita il nuovo presidente della Repubblica, il senatore Giorgio Napolitano, e il primo presidente di provenienza post-comunista. Intanto, lo stesso giorno, viene condannata in primo grado a 10 anni di reclusione Vanna Marchi insieme alla figlia Stefania Nobile.

0: pensieri cristiani.
1: Un giorno Gesù portò i discepoli su un monte. Aveva terminato di dare loro le ultime istruzioni. Ora era tempo di tornare in cielo. Improvvisamente, mentre i discepoli osservavano meravigliati, Gesù cominciò a sollevarsi in aria. Dovevano aguzzar la vista per vederlo mentre si allontanava sempre più. E infine una nuvola lo nascose alla loro vista. Era sorprendente. La potenza infinita di Gesù lo aveva riportato alla sua casa in cielo. Mentre i discepoli continuavano a osservare il cielo, due angeli apparvero e dissero loro: «Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare su. Un giorno Gesù ritornerà dal cielo fra le nuvole». Ma cosa fecero allora i discepoli? Per prima cosa adorarono Gesù,

poi ritornarono in città con grande gioia. Puoi immaginare come si sentivano nel raccontare agli altri ciò che avevano visto? Che giornata emozionante e quale eccitazione sapere che un giorno Gesù ritornerà.

0: Gospel Jukebox.
1: E qui Nico Battaglia canta oggi il motivo intitolato semplicemente Tu.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Tentativi di trovare un meccanismo adatto a chiudere in modo veloce e preciso due lembi di tessuto furono effettuati durante tutto il XIX secolo, ma fu Gideon Sandbeck, ingegnere svedese trasferitosi negli Stati Uniti, che perfezionò la cerniera zip aumentandone i dentini di legatura. Il nuovo meccanismo fu largamente impiegato nelle uniformi e negli stivali dell'esercito americano, ma fu solo negli anni 30 che si diffuse nell'industria dell'abbigliamento.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: La parola fede ha origine dal termine latino fides, che significa impegno o legame. Questo chiarisce il senso del termine. Infatti la fede non è semplicemente una credenza, ma l'accettazione di un insieme di verità che altri invece rifiutano di credere. La fede cristiana lega a Dio e impegna per Lui. Avere fede non vuol dire professare una religione, ma vivere per Dio. E leggiamo nella lettera agli Ebrei quanto segue: or senza fede è impossibile piacergli, cioè piacere a Dio.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ringrazio tutti dunque per essere rimasti con me e da queste parti anche oggi, e nel rinnovarvi l'appuntamento per domani vi invio un calorosissimo abbraccio radiofonico.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: E la prima fiaccola è quella di Luigi Caratelli. Benvenuto Luigi.
2: Sì, ardo tutto. Buongiorno a te e agli ascoltatori.
1: Allora, perché per fare una grande luce è necessario un po' l'aiuto di tutti. Per questo di volta in volta abbiamo bisogno di tante persone che possono mettere la loro fiaccola. E chiediamo anche chi ci segue di fare la stessa cosa per unirsi alle nostre. Allora Luigi, in questa nostra rubrica, in questo nostro spazio in cui ci occupiamo di profezie, stiamo parlando dei vari cambiamenti che ci sono stati alla fine del 1800, proprio per una profezia di Daniele in cui si parlava di un tempo, di una scadenza, 2300 sere mattine che sono concluse nel 1844, un periodo dove ci sono tantissime invenzioni, scoperte, insomma il mondo sembra che voli, nel senso che va sempre più avanti, ma questo andare più avanti non sempre è positivo, perché ci sono pensatori, ci sono invenzioni che non sono state positive per l'umanità e per i credenti. Ad esempio abbiamo parlato l'ultima volta di Nietzsche. Nietzsche non era molto affine al cristianesimo e alla religione, quindi le sue affermazioni sono un po' scoraggianti per quanto riguarda i cristiani. Ma ho notato anche che sulle donne Nietzsche non aveva delle belle parole, quindi c'era un problema un po' ad ampio raggio. Cosa ci puoi dire rispetto appunto a quello che lui pensava del cristianesimo e quindi della religione?
2: Ma innanzitutto, se uno lo legge con spirito critico, seguendo per esempio i consigli dell'apostolo Paolo, che dice: vagliate ogni cosa ma ritenete solo il bene. Ora, di bene per quel che riguarda l'impianto cristiano e la predicazione cristiana in Nietzsche c'è ben poco. Però per esempio quando lui diceva, ripeto quanto detto nel precedente incontro, che lui crederebbe in Dio se i cristiani lo mostrassero come un Dio che danza, no? Mm-hmm. Invece i cristiani sono sempre depressi, sono sempre con la testa bassa, insomma non invitano certo a lodare un Dio che è gioia, che è vita. Ecco, ma fermandoci qui, perché l'analisi critica di Nietzsche, che noi potremmo prendere anche per risvegliare il nostro cristianesimo dormiente, Nietzsche insieme all'acqua sporca, ecco, ha buttato, come si suol dire, anche il bambino. Infatti quando lui parla del concetto cristiano di Dio, lo pensa come un Dio che è la divinità dei malati, no? Poi aggiunge una cosa che insomma logicamente è la sua analisi, che il concetto di Dio è uno dei più corrotti mai raggiunti, no? E è l'indice del livello più basso rispetto alla concezione del divino. Il cristianesimo è detto la religione della compassione, e dice: ma la compassione si contrappone agli affetti tonici, quelli che accrescono l'energia del sentimento vitale. Essa ha un effetto deprimente, cioè essa, la compassione. Poi aggiunge un'altra cosa, qui insomma non ci sono dubbi, non si può dare adito a nessun dubbio: nulla è più malsano, in mezzo alla nostra malsana modernità, che la compassione cristiana. Essere medico qui vuol dire essere inesorabile, affondare il coltello. Questo tocca a noi, questo è il nostro modo d'amare gli uomini. È così che noi siamo filosofi, noi iperborei. Ecco, poi vedremo che cosa significa iperborei, chi ha ripreso un tale concetto, no? Quindi non c'è nulla di più malsano della compassione cristiana. Eppure lui stesso una volta ha un po' lodato il Cristo, no? Quindi lui loda il Cristo e odia il Vangelo, insomma è una cosa un po' particolare, perché proprio il Cristo ha fatto della compassione un fondamento ineludibile del suo messaggio, no? Per esempio, citando un profeta dell'Antico Testamento, si dice che è Isaia, che poi viene ripreso da Gesù in una sua prima predicazione pubblica: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. Ora, se Nietzsche lo dava a Cristo, come fa a non lodare, per esempio, questo messaggio di compassione, no? E poi Gesù stesso dirà che, riprendendo sempre testi dell'Antico Testamento, io non amo le feste, ma sono vicino a chi divide il pane con chi ha fame, voglio che tu conduca a casa tua gli infelici, privi di riparo, eccetera eccetera. Quindi questi sono tutti testi dell'Antico Testamento, ma ripresi da Gesù, che li evidenzia come compassione cristiana. Quindi a Nietzsche non interessano i malati, perché lui è un iperboreo, cioè è un fichetto, diciamo oggi in gergo un po' troppo blasfemo, non filosofico, ma insomma è una specie di supereroe. Infatti lui predica il superuomo, no?
1: E quindi lui si sentiva,
2: nel suo libro L'Anticristo, dice una cosa che è inequivocabile, insomma, dice: questo libro è riservato a pochissime, forse nemmeno uno di essi è ancora nato, i miei lettori predestinati, che importa il resto è solo l'umanità. All'umanità uno deve essere superiore per forza, per altezza d'animo, per disprezzo. Beh, allora non si può lodare il Cristo, il quale invece ha considerato l'umanità la pupilla del suo occhio. Cioè Nietzsche aveva grossi problemi, lo ha dimostrato, e le sue affermazioni hanno avuto conseguenze nefaste nella storia. Quel poco di buono lo si può accettare, ma il tanto di male lo si deve criticare.
1: Dal pensieri che vengono espressi, no, dalle parole di Nietzsche, sembra che appunto lui, che più che un superuomo, sia un uomo dalle tante problematiche, perché se condanna e non accetta quella che è la scelta evangelica in favore dei poveri, dei bisognosi, insomma siamo proprio arrivati alla frutta, perché queste sono le cose che invece affascinano del cristianesimo, il fatto di avere gli stessi diritti, di essere uguali davanti agli occhi del Signore, di potersi aiutare l'un l'altro, tutte cose che sono fondamentali. Invece lui le distrugge con i suoi pensieri. Poi ne parleremo dopo il brano musicale, in quella che poi è la filosofia anche del nazismo, ci sono tracce dei suoi pensieri che non erano proprio a favore dell'umanità, ma solo di alcuni, quindi di questi super uomini, se veramente ne sono mai esistiti, no, su questa terra, al di là di alcuni che hanno dato se stessi proprio per il bene degli altri. Ora ci ascoltiamo un brano musicale, Luigi, per poi tornare di nuovo insieme a parlare di Nietzsche.

0: can only imagine.
1: E posso solo immaginare questo brano che abbiamo ascoltato. Ora ci torniamo a parlare con Luigi Caratelli. Allora, Luigi, Nietzsche ha detto tante cose, fra queste ce n'erano alcune che potrebbero essere anche apprezzabili, ma tante altre sul cristianesimo, come anche sulla donna, insomma, non sono per niente da condividere. C'è la filosofia del superuomo, che credo sia forse quella che è più conosciuta. Quando si parla di Nietzsche, ecco, si pensa al superuomo, comunque alla morte di Dio, all'oppio, della religione come oppio dei popoli. Allora, per quanto riguarda il discorso della filosofia del superuomo, quindi questo delirio di onnipotenza, che forse è proprio quella che ha ispirato il nazismo.
2: Sì, sì, sì, oggi c'è un discorso, un dibattito in corso accanito tra i difensori della purezza di Nietzsche e coloro che invece affermano che le idee di Nietzsche, anche se non c'è una correlazione diretta, ma le idee, i semi, ecco, gettati nell'aria, abbiano in qualche modo creato il nazismo storico, ma anche un nazismo, diciamo, filosofico, intellettuale, spirituale, perché l'idea del superuomo che disprezza i miseri è un'idea che non è cristiana soprattutto, ma anche non è nemmeno laica, cioè perfino i laici oggi hanno attività in favore degli ultimi, no? Quindi essere nicciani accosta facilmente al nazismo, perché poi l'idea degli iperborei veicolata da Nietzsche è proprio l'idea che riprese il nazismo, no? Questa razza superiore del nord Europa, pura, immacolata, ma comunque solo forte, robusta e disprezzante la povertà, insomma, no? E, per esempio, a un suo amico Erwin Rood, Nietzsche aveva scritto presentandogli la sua opera Zarathustra, no? Che è quella che più evidenzia il discorso sul superuomo, e lui scrisse in questa lettera: io immagino di avere in questo Zarathustra portato la lingua tedesca alla perfezione. Dopo Lutero e Goethe restava un terzo passo da fare. Vedi, vecchio e caro amico, se forza e scioltezza e armonia si siano mai trovate così congiunte nella nostra lingua, no? Sono stato io, insomma, a fare questo. E poi più tardi Nietzsche, sempre a riguardo della sua opera Zarathustra, dirà quanto segue: addirittura al di sopra di Shakespeare, di Dante e del poeta dei Veda è la mia opera Zarathustra. E uno dei più accreditati sostenitori di Nietzsche, Sacca, insomma, incomincia ad avere dubbi, cioè Sacca è un uomo di destra, ha sempre sostenuto le idee del filosofo, però essendo una persona intelligente dice in conclusione, dopo aver ascoltato, letto queste parole di Nietzsche, no, si profila l'inizio di una grave follia. Sì, perché Nietzsche ha fatto un salto conseguente con, bisogna dargli atto che è stato conseguente con le sue scelte, ha avuto il coraggio, ha abbandonato l'Iddio ebraico cristiano, giudaico cristiano, no? Però dopo non ha potuto presentare null'altro se non questa idea del superuomo, del concetto della volontà di potenza, no? Ed è proprio questi miti che riprenderanno i nazisti. Guarda caso, anche i nazisti, come Nietzsche, avevano un occhio di riguardo per la tradizione indiana, no? E tanto è vero che proprio i simboli della tradizione indù-indiana, la svastica e altri, vengono ripresi dal nazismo. Poi, come vedremo quando parleremo magari nell'ambito delle nostre trasmissioni sul paranormale, di come Hitler abbia praticamente fatto entrare nella sua vita tutto quello che di occulto, esoterico e anche spiritistico c'era, no? Hans Kung dice che l'idea, per esempio, di un eterno ritorno come quello concepito da Nietzsche, che è esattamente il contrario della linea retta evangelica che parte da un inizio, arriva a una fine con il ritorno del Cristo, no? Ecco, questa idea, un'altra veicolata da Nietzsche, quella dell'eterno ritorno, dà in qualche modo anche stimolo a pensare giusta alla teoria della reincarnazione, che abbiamo appunto esaminato nella nostra trasmissione dedicata ai fenomeni paranormali. E Hans Küng, e qui andrei anch'io alla conclusione se
1: sì,
2: c'è
1: sì.
2: più tempo, dice che questa teoria, no, dell'eterno ritorno, quindi anche della reincarnazione se vogliamo, è del tutto inverificabile dal punto di vista scientifico. L'eterno ritorno è un mito e serve praticamente a Nietzsche, dopo la perdita di ogni religione, come sostituto della religione, anzi, per usare l'espressione di Nietzsche stesso, come religione delle religioni. Quindi Nietzsche uccide la religione ma ne fonda una che avrà praticamente conseguenze devastanti dal suo periodo in poi. Nietzsche nasce nel 1844, come dicevamo per le profezie, il momento in cui scade la profezia delle 2300 sere mattine, muore nel 1900, cioè poco prima della donna che è stata chiamata da Dio a contrastare queste idee devastanti contro Dio e contro la religione, cioè Ellen White, no? Quindi c'è questo periodo storico che sembra casuale, agli occhi degli storici sfugge, ma se un credente lo esamina senza esaltazioni alla luce della Bibbia vedrà che il 1844 è l'anno in cui Dio decide di rivalutare l'idea della religione pura, vera, e di un Dio vero e puro, e in quel momento invece nascono tutte queste filosofie che fanno da contrasto.
1: Infatti,
2: come vedremo, vincerà Dio con il suo ritorno, che non è l'eterno ritorno ma è il ritorno che mette fine alla storia del male
1: che tutti noi aspettiamo. Allora grazie Luigi, alla prossima.
2: Grazie a te, alla prossima. Allora, buona giornata a tutti.
3: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
4: Una parola per oggi.
5: Con la riflessione curata da Antonio Di Nunzio, oggi leggiamo dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 3. Considerate Gesù che ha sopportato l'ostilità dei peccatori affinché non vi stanchiate. La vita di un cristiano non è sempre facile. Lo sapevano bene i cristiani dei primi secoli, che subivano persecuzioni feroci da parte delle autorità romane, e lo sanno bene anche tanti cristiani di oggi che si trovano a vivere in parti del mondo dove è impossibile vivere e testimoniare della propria fede senza correre il rischio di essere imprigionati, torturati o uccisi. L'autore della lettera agli Ebrei, allora come oggi, incoraggia tutti quelli che sopportano difficoltà e opposizioni per Cristo, prendendo proprio esempio da Lui. Accusato ingiustamente, ingiuriato, umiliato, torturato, sottoposto al supplizio della croce, ha sopportato tutto per la gioia che gli era posta dinanzi, è scritto, cioè per liberare dal peccato e dalla morte eterna tutti coloro che si affidano a Lui per ricevere grazia, perdono e vita eterna. Se Cristo ha fatto tutto questo per me e per te, allora vale la pena

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 23 e dice: noi predichiamo Cristo crocifisso. E ancora Prima Corinzi capitolo 2 versetto 2: mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Gesù Cristo crocifisso. Se c'è qualcosa di straordinario è l'immenso sviluppo preso dal cristianesimo fin dai suoi inizi. In pochi decenni si è sparso attraverso tutto l'impero romano e poi si è propagato in quasi tutto il mondo. Sembra incredibile se si pensa che il fondamento di questa dottrina è un uomo coperto di insulti e di scherni, poi inchiodato come un malfattore su una croce nei pressi di Gerusalemme. Eppure egli era innocente, secondo il parere persino del suo giudice. Era il figlio di Dio che si offriva in sacrificio, lui, unica vittima santa e pura, per regolare in modo definitivo il problema del peccato e acquistare la salvezza per tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Immaginiamo l'opposizione che doveva incontrare il messaggio della croce sulle persone di un certo livello intellettuale, giudei religiosi e greci versati nella filosofia. Udendo questa predicazione straordinaria, potevano tutti alzare le spalle dicendo: che follia! Ebbene, questa follia ha vinto. Proprio in questo sta la dimostrazione del suo valore divino. Cristo crocifisso, dice l'apostolo Paolo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Prima Corinzi, capitolo 1, versetti da 23 a 29. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata ed è un piacevolissimo incontro. Oggi è il 10 maggio e leggeremo dal Libro degli Atti, nel capitolo 2, il verso 25. Le parole di questo verso sono pronunciate dall'Apostolo Pietro, che cita il Salmo in cui Davide profetizza la morte di Gesù. L'effusione dello Spirito Santo aveva riempito Pietro, che non aveva perso l'occasione per rivolgersi alla grande folla che era giunta a Gerusalemme e che era stupita di sentire parlare tante lingue da gente che non le conosceva affatto. La sua voce tuonava con potenza e autorità e spiegava che quelle lingue sconosciute non dipendevano da uno stato di ubriachezza, ma dall'opera dello Spirito Santo, perché la morte di Gesù in croce non era una sconfitta, bensì l'adempimento delle profezie di molti secoli prima. Gesù non era solo il profeta che loro credevano morto, ma era il Messia di cui aveva profetizzato Davide e che aveva sconfitto la morte. È questo il messaggio che tuona dalla voce di Pietro ed è la fedeltà di Dio quella di cui parla citando le profezie di Davide, perché Dio non mente, non manca di adempiere le profezie date agli uomini e mantiene le sue promesse. Questo è il fondamento stabile della nostra fede e questo è lo stesso Dio che ha parlato a noi fin dalla fondazione del mondo, perché il suo desiderio è stato sempre quello di farci stare alla sua presenza, alla sua destra, crescendo di valore in valore, di fede in fede ed esprimendo così verso di noi il suo favore, donandoci un posto d'onore e una gloriosa intimità. E dice così il verso di oggi. Infatti Davide dice di lui: «Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché Egli è alla mia destra affinché non sia smosso».
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Continuamente». «Il potere della ripetizione è la chiave per la padronanza», disse il vecchio saggio. «Ciò che fai ogni giorno definisce chi sei. Non sono i fugaci momenti di ispirazione a costruire la tua grandezza, ma la disciplina incrollabile di ripetere ancora e ancora le abitudini che ti hanno portato in cima. Che si tratti di sport, alimentazione, finanza o conoscenza, l'uomo debole cerca varietà nell'intrattenimento, mentre il forte trova potere nella routine. Ogni giorno solleva lo stesso carico, segue lo stesso programma, affina la mente e il corpo con la precisione di un guerriero. La ripetizione è ciò che lo trasforma da principiante a maestro. Non esiste abilità che non possa essere perfezionata con la pratica costante. Ogni sessione di allenamento, ogni lettura, ogni azione ripetuta con disciplina è un altro colpo contro la mediocrità, contro il limite che ha davanti. Non ci sono scorciatoie né formule magiche, solo lavoro costante, ancora e ancora, finché l'eccellenza non diventa la sua seconda natura. Il successo appartiene a coloro che ripetono senza arrendersi, a coloro che capiscono che la vera padronanza non si ottiene in un istante, ma nell'accumulo di migliaia di ore di sforzo incrollabile. Cari amici, continuamente è lo stile di vita di ogni fedele cristiano. Lui prega continuamente, ama continuamente, crede continuamente, ma soprattutto ha lo sguardo fisso sul Signore continuamente, perché sa che ogni distrazione lo allontana dal suo proposito. Qual è il tuo stile di vita? Una volta ogni tanto oppure continuamente?
3: Questo della ripetizione è un concetto che anche i latini conoscevano molto bene. Infatti dicevano repetita iuvant, cioè le cose ripetute giovano, volendo appunto dire che la pratica costante consolida la conoscenza. Purtroppo però oggi possiamo facilmente constatare come siano sempre più in aumento le pratiche scorrette, abusive e lesive di diritti altrui. Pratiche ripetute e consolidate che diventano quotidianità e normalità. Già secoli fa la parola di Dio preannunciava nella seconda lettera a Timoteo nel capitolo 3 che sarebbero aumentate sempre di più l'immoralità, la corruzione, la disonestà e l'iniquità. Ed è per questo che oggi l'eco di quelle parole risulta ancora più forte e ci incita a perseverare nella conoscenza delle Sacre Scritture, proprio per acquisire e conservare la sana dottrina e per poter vivere e camminare costantemente nell'integrità come figli di Dio in mezzo ad una generazione che purtroppo è ingiusta e perversa, e per poter risplendere come luminari nel mondo, come ci dice l'Epistola ai Filippesi al capitolo 2. Prima di salutarci, leggiamo insieme un consiglio venuto direttamente dalla bocca di Dio e che è scritto nel libro di Giosuè, al capitolo 1, e dice così: «Questo libro della legge, appunto la parola di Dio, non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai». E io vi lascio con la speranza che questa possa diventare davvero la nostra abitudine quotidiana e prioritaria. E allora sì, che la benedizione di Dio sarà con noi continuamente. Un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Io non invecchio, salgo di livello. Con queste parole Chuck Norris festeggiava il suo 86esimo compleanno pochi giorni prima della scomparsa, citando con autoironia i tanti frizzi e lazzi, oggi li chiamano meme, che lo avevano promosso a mito del web, personaggio dalle imprese improbabili ed esileranti, figura trasversale amata da più generazioni. Quello che pochi sanno è che Norris, oltre a recitare ed eccellere nelle arti marziali, era seriamente impegnato sul fronte sociale per tenere i giovani lontani dalla droga. Un uomo di sani principi, verrebbe da dire con un termine un po' démodé, che basava la sua etica su una fede trovata, smarrita e infine ritrovata in un percorso che, questo sì, potrebbe ispirare un film. Ho consacrato la mia vita al Signore a 12 anni, sono stato battezzato a 12 anni, poi la mia fede è diventata sempre più forte, ha spiegato Chuck Norris in un'intervista televisiva. Ormai diversi anni fa, purtroppo, nel mondo dello spettacolo capita spesso di perdere di vista ciò che è veramente importante nella vita, ha aggiunto. Un primo invito a tornare a Dio lo deve a Lee Atwater, collaboratore dell'ex presidente Bush padre. Atwater, in fin di vita per un tumore, gli disse: Chuck, abbi fiducia nel Signore, ti voglio bene. È stata l'ultima cosa che ha detto, commenta Norris. Ho iniziato a rifletterci, ma ero ancora così preso dal mondo dello spettacolo e dal cercare di avere più successo come attore che ancora una volta ho semplicemente lasciato che la cosa mi sfuggisse di mente. La vera svolta avviene dopo l'incontro con Jenna, sua futura moglie, convertitasi a propria volta 26 anni dopo essere cresciuta in un ambiente battista ed essersene in seguito allontanata. Chuck, insieme a Jenna, sperimenta un nuovo inizio che gli permette di trovare finalmente un equilibrio tra lavoro, fama, passioni, vita di coppia e fede, una fede senza grandi proclami che lo porta a impegnarsi a favore dei più deboli e a vivere il proprio successo con l'ironia di chi ha capito che cosa conti davvero nella vita. Grandi proclami che lo porta a impegnarsi a favore dei più deboli e a vivere il proprio successo con l'ironia di chi ha capito che cosa conti davvero nella vita.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 14 minuti.
1: Inizia anche oggi appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno. Un saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di RVS Roma da parte di Mario Calvagno. Tra poco leggeremo e commenteremo il versetto del giorno, così come ci viene proposto dal nostro calendario di letture bibliche. Saluti li abbiamo già dati, ma salutiamo particolarmente coloro che ci seguono sia dalla FM, da varie frequenze, da varie stazioni, in questo momento sintonizzate, collegate con noi, e poi anche coloro che ci seguono da internet. E allora leggiamo il versetto di oggi e si trova in Isaia al capitolo 25, è esattamente il versetto 9, è una profezia bellissima di questo libro e dice: in quel giorno si dirà, ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Un messaggio che ispira, che induce forza in chi lo legge, in chi lo medita, in chi ci riflette sopra, ed è quello che speriamo di poter fare anche noi nei prossimi minuti, nei minuti che seguiranno. L'allusione di Isaia è chiara rispetto a questa frase: in quel giorno. Qual è questo giorno? È il giorno in cui Dio ritornerà, il giorno in cui il Signore Gesù ritornerà. Isaia, come mi è capitato qualche altra volta di dire nell'ambito del nostro appuntamento con Dio, non aveva ben chiara nella sua visione, nell'ispirazione che Dio gli dava, non aveva ben chiara tutta la situazione futura a cui le parole che Dio gli dava, i concetti che Dio gli presentava facevano riferimento. La fine di tutto in quel giorno, la fine del tempo presente per creare un tempo nuovo, per creare probabilmente una situazione in cui il tempo non esiste più, non esiste più l'invecchiamento, non esiste più la malattia, non esiste più la morte, non esiste più il peccato, non esiste più il sistema che l'uomo stesso ha contribuito in massima parte a creare, a stabilire, il sistema dentro il quale viviamo. Un sistema in cui esistono sì la malattia, la morte, il peccato, tutto deriva proprio da quest'ultimo, dalla scelta fatta dall'umanità intera, sin quasi dalle proprie origini. Ma insieme a queste cose, quello che poi l'uomo ha contribuito a cristallizzare in qualche modo è proprio il sistema in cui viviamo, dicevo, un sistema fatto di ingiustizia, un sistema fatto di rapporti interpersonali fra i singoli, ma rapporti anche fra interi paesi, fra governi, rapporti che sono costruiti su invidia, su rivalità, rapporti di forza rispetto a chi ha la debolezza, rapporti di predominanza rispetto a chi non ha la capacità o la possibilità di reagire, di mettersi sullo stesso piano dell'altro, di affermare la propria personalità. Ecco, tutto è costruito su questo e su tante altre cose, ma in quel giorno, nel giorno quando il Signore Gesù ritornerà, ci sarà una prospettiva nuova. Tutto sarà basato, fondato su qualcosa di completamente diverso.

E quel giorno è un giorno che in altre parti della Bibbia viene ancor più spiegato, ancor più approfondito. C'è ad esempio l'Apostolo Paolo che ne parla, ma lo stesso Gesù nel Vangelo, prima di andare via, spiega quanto meglio possibile quello che poi sarebbe accaduto. Ci sarebbero state delle situazioni estreme, sia a livello naturale che nella società umana, prima del suo ritorno, e poi il suo ritorno avrebbe risolto ogni cosa, avrebbe appianato ogni cosa, avrebbe sistemato le varie situazioni. Il suo ritorno farà questo per la terra, farà questo per l'intera umanità.

E Paolo, ad esempio, parla di questo nella prima lettera ai Tessalonicesi, alla fine di questa lettera, al capitolo 5. E Paolo vuole esortare i fratelli di questa chiesa di Tessalonica a stare sereni, a stare tranquilli. Lui dice: quanto poi ai tempi, ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Ed è un incoraggiamento per tutti coloro che si rivolgono a Dio, per tutti coloro che ascoltano Dio, per tutti coloro che vogliono essere figli e figlie della luce, che non vogliono rimanere nelle tenebre, non vogliono vivere nel buio della notte, nel buio della morte anche, nel buio del peccato. Non vogliono essere schiavi, ma vogliono essere liberi. Vogliono purezza, vogliono chiarezza, vogliono semplicità. E io spero che tutti noi, che in questo momento siamo accomunati dall'ascolto di questo programma, se ancora non l'abbiamo fatta, possiamo fare questa scelta già adesso. Una scelta per la verità, una scelta per la luce, una scelta per Gesù. E poi Paolo, in questo capitolo 5 della prima lettera ai Tessalonicesi, continua con tante altre raccomandazioni importantissime che vi suggerisco, se potete, di leggere, di approfondire da soli, di meditarci su, di rifletterci sopra. E Paolo dice ancora: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati. Per esempio leggo queste frasi, ma ce ne sono tante altre importantissime: a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito. Non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo. Ecco, conservatevi puri. Conservatevi santi, santificatevi attraverso lo Spirito di Dio, accogliete lo Spirito di Dio nel vostro spirito, nella vostra mente, nel vostro cuore, nella vostra anima, nel vostro corpo. Che bel messaggio questo di Paolo, ma ce ne sarebbero tanti altri, di lui, di altri apostoli, del Vangelo, ma non abbiamo sicuramente il tempo in questo ambito di approfondirli tutti. Ed è per questo che vorrei ritornare ancora al versetto di oggi da cui siamo partiti, il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, Isaia 25:9. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la Sua salvezza. Ecco, Paolo stesso diceva: pregate con gioia il Signore. E alcuni versetti prima di questo nono versetto di Isaia 25,
Vengono dette delle altre cose importanti, anche se, ripeto, non possiamo approfondire tutto in dettaglio, però mi piacerebbe in maniera veloce forse leggerli e fare qualche breve accenno ad altri brani della Bibbia che possono essere messi in parallelo con questi. Partiamo dal versetto 6 di Isaia 25 fino all'8, i tre versetti che precedono quello di oggi. Il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succulenti, un convito di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati. E qui sembra quasi di sentire qualcuna delle parabole di Gesù in cui si parla della festa di nozze, in cui si parla del re che invita alla sua festa tutte le persone. E poi ce ne sono tante che scelgono di non andare, non vogliono partecipare a questa festa di Dio, perché il re poi è lui. E quindi il Signore manda i suoi servi a chiamare tutti quelli che stanno agli angoli delle strade, quelli che sono in situazioni di vita apparentemente assurde, quelli che in teoria non avrebbero la voglia di andarci, eppure ci vanno. I peccatori, le prostitute, i ladri, quelli che hanno peccato e che si vergognano del modo di vivere che hanno, ma non sanno come uscirne fuori. Il Signore chiama tutti. Ecco, c'è questa grande festa di cibi spirituali succulenti, gustosi. E poi dice: il Signore distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Insomma, ci sarà chiarezza, tutto sarà rivelato, il velo sarà tolto, si vedrà bene come stanno le cose, dice il Signore. E poi continua ancora qui Isaia 25:8: annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. E poi il versetto di oggi: in quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza.

Il Signore toglierà la vergogna del suo popolo, coloro che credono in Dio, i singoli, i semplici, coloro che vogliono una vita pura, una vita coerente con quello che il Signore dice nella Bibbia, e spesso sono insultati, sono perseguitati, sono derisi. E c'è Pietro che qui dice al capitolo 4, versetto 14 della sua prima lettera: se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. E rallegratevi, anzi, se accade questo, aveva scritto poco prima Pietro, rallegratevi di questo, esultate, perché in questo modo parteciperete alla gloria di Dio, partecipando anche in minima parte a quelle che sono state le sofferenze di Cristo. E poi c'è ancora un altro versetto che troviamo in uno dei profeti minori, il profeta Malachia. Anche qui Malachia parla del giorno del Signore, parla di quel giorno in cui tutto si risolverà. Malachia 3:17, parlando di quelli che hanno timore del Signore, di quelli che lo lodano, di quelli che lo amano, di quelli che lo apprezzano, lo accettano. Ecco, qui viene detto: essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. E ci sarà ancora, si vedrà ancora la differenza, dice qui il profeta Malachia, fra coloro che amano Dio e coloro che invece lo odiano deliberatamente, lo odiano per scelta.

Allora ci fermiamo qui con appuntamento con Dio di oggi. Fra pochissimo ascolteremo una canzone di ispirazione cristiana che in qualche modo ci possa sottolineare i concetti ancora una volta che abbiamo visto in questo breve brano del profeta Isaia. Lo ricordiamo ancora, Isaia 25:9, poi abbiamo visto vari passi paralleli o contigui. Isaia dice: in quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in lui abbiamo sperato ed egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo stato, esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Il giorno in cui il Signore ritornerà, in cui tutto sarà chiaro, in cui tutto ritornerà come il Signore aveva prestabilito sin dalla fondazione del mondo, come dice la Bibbia. Bene, allora ascoltiamo adesso un canto, come dicevamo, di ispirazione cristiana. È il Worship Ensemble che ce lo presenta. Gesù Messia è il titolo.

Gesù Messia, Worship Ensemble, ci presentava questo bel canto con la presenza di Gesù come Salvatore, come Signore, come Re dei Re, come persona che ci ha dato la salvezza, il nostro creatore ma anche nostro fratello, come lui stesso si definisce. Bene, ci avviamo alla conclusione di Appuntamento con Dio di oggi, che già ha superato abbondantemente la 200ª puntata, e saremo insieme ancora domani alla stessa ora. Abbiamo questo appuntamento con Dio, mi raccomando. Ciao a tutte e a tutti da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Nel 2013 Angelo Maugeri era ritornato al suo pubblico con Un nuovo giorno, il disco highlight scelto per voi in questo periodo. Ricco di testi profondi e sonorità contemporanee, non manca di collaborazioni con artisti noti nel panorama musicale. La traccia che stiamo per ascoltare ne è un esempio, perché possiamo sentire la voce di Manuel Moscati, partecipante di Amici 2011, insieme a quella del cantautore siciliano Angelo Maugeri. Un brano che scalda il cuore e ridona coraggio all'anima in cerca di Dio. Una storia di salvezza, di adozione a figli del Creatore, di puro amore. Dal disco Un nuovo giorno, ascoltiamo adesso la terza traccia, Mentre mi colori dentro.
0: Disco Highlight.
2: La notte

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Con Pavel prendiamo in considerazione i temi dell'attualità e in grandissima evidenza su tutti i giornali la confessione del 21enne: ho sparato io il 25 aprile, tentato omicidio, la comunità ebraica non è dei nostri. Questo 21enne invece afferma: sono della brigata ebraica. Per l'AMPI segnala il pericolo di una deriva estremistica, e credo di aver visto anche diversi articoli, in particolare su Repubblica, dove ci sono anche esponenti della comunità ebraica tipo Gad Lerner, ma anche la FOA, che dice: attenzione, perché anche noi come ebrei rischiamo di avere delle derive estremistiche e bisogna tenerne conto.
2: Stai citando praticamente le punte sioniste, no? Queste punte molto...
1: Ecco, c'è il rischio veramente di una radicalizzazione. Tra l'altro sul Corriere della Sera si legge invece quello che succede in Inghilterra, che sono stati accoltellati due ebrei a Londra, se non sbaglio, due ebrei feriti per strada a Londra. C'è il rischio che in qualche maniera la radicalizzazione che viene da lontano, da Israele, dal Medio Oriente, arrivi nelle nostre strade, ecco.
3: Io rispondo subito di sì, assolutamente sì. Dobbiamo in qualche modo veramente cominciare a stare seriamente in guardia. Tu hai detto viene da lontano, dipende da come si guarda, perché per me il vicino Oriente, Palestina, Israele non sono terre lontane, sono circa 2 ore di volo, poco più, ma culturalmente siamo legati sia alla civiltà araba preesistente allo Stato di Israele, come anche culturalmente qui in Italia la presenza degli ebrei in Palestina, Israele non sono terre lontane, sono circa 2 ore di volo, poco più, ma culturalmente siamo legati sia alla civiltà araba preesistente allo Stato di Israele,

0: la polarizzazione anche delle idee senza magari andare a gesti estremi, come gesti estremi dimostrativi, ovviamente, come è successo a Roma il 25 aprile. Anche questo mi preoccupa. Io credo veramente nella forza della riconciliazione, e questa forza della riconciliazione, a mio modesto avviso, non può basarsi solo sui tentativi umani, per quanto nobili e necessari. Dobbiamo forse fare un po' tutte le confessioni religiose, tutti i gruppi di carattere politico o sociale, una grande, grande confessione di fede, perché qualunque gesto di odio, che sia una forma di islamofobia, che sia qualche dimostrazione di antisemitismo, ecco, tutto questo non è assolutamente conforme, non solo per noi credenti, al comandamento supremo, quello dell'amore del prossimo, ma ciò che sta succedendo ultimamente non è nemmeno conforme alle norme comunemente accettate di una società aperta.
1: C'è un'intervista oggi sul Corriere al prefetto Lamberto Giannini, il quale dice: c'è un brutto clima, la tensione deve calare, ospiterò in prefettura momenti di dialogo. Ecco, c'è una responsabilità che anche i cristiani possono prendere per creare questi momenti di dialogo, secondo te?
0: Sì, naturalmente, infatti fa bene il prefetto, che rappresenta lo Stato italiano, rappresenta la Repubblica italiana, a fare il suo dovere sul piano appunto laico, però credo che anche le comunità di fede, in particolare le nostre chiese evangeliche, non possono sottrarsi a questa vocazione, uso consapevolmente questo termine, vocazione alla riconciliazione, alla pace, perché il nostro compito come cristiani è proprio questo, basato sulla chiamata di Dio, portare pace dove la pace non c'è, portare riconciliazione dove si manifestano odio, risentimento, rancore. Non possiamo sottrarci a questo compito, però non dimentichiamo in tutto questo, da credenti, che noi non siamo soli, non siamo abbandonati, per così dire, solo alla nostra bravura, solo al nostro talento, per così dire, diplomatico. C'è anche la forza della preghiera, c'è la forza della grazia, che io sono sicuro si sta manifestando già e si manifesterà ancora. Qui mi viene proprio in mente il pensiero di Jürgen Moltmann, che in qualche modo lega insieme la sofferenza e la speranza, e ovviamente nella sua teologia della speranza non è solo un pio auspicio, ma in qualche modo già l'anticipazione concreta del regno di Dio, la certezza che Dio agisce in mezzo a noi.
1: Con Pavel a questo punto io vorrei fare riferimento a un bell'articolo di Vito Mancuso che è apparso lo scorso 25 aprile. Il titolo, non lo so se è perfettamente calibrato, se l'invenzione di Dio è un enigma da risolvere. Questo è il titolo dell'articolo, ma io preferisco soffermarmi sul senso del mistero in cui siamo immersi, perché questo è il vero centro dell'articolo di Mancuso, che tra l'altro cita due esperienze diverse, quella di Gandhi e quella di Norberto Bobbio. Gandhi, a proposito di questo mistero, scrisse: «Sono più sicuro dell'esistenza di Dio che del fatto che voi e io siamo in questa stanza. Posso testimoniare che potrei vivere senza aria e senza acqua, ma non senza di Lui. Potreste cavarmi gli occhi, ma questo non potrebbe uccidermi. Potreste tagliarmi il naso, nemmeno questo mi ucciderebbe. Distruggete invece la mia fede in Dio e io sarò morto». Sono parole potenti, queste di Gandhi. Mancuso le contrappone, o perlomeno le accosta, alla riflessione di Norberto Bobbio, che sono state rivelate dopo la sua morte, perché lui ha voluto consegnare il suo ultimo testamento spirituale al quotidiano La Stampa, da pubblicare dopo la sua morte. Allora lui scrive: «Non mi considero né ateo né agnostico. Come uomo di ragione e non di fede, so però di essere immerso nel mistero. che la

0: religione non riesce a penetrare sino in fondo e le varie religioni interpretano in vari modi. E Mancuso poi appunto sostiene che soprattutto questa consapevolezza del mistero dell'esistenza, che rende la condizione umana molto particolare, lui aggiunge: se però uno è un credente, la differenza è affettiva, cioè la nebbia cognitiva rimane, ma chi coltiva una vita religiosamente ispirata ha con il mistero una connessione calda, vitale, sentimentale, appunto affettiva. Ecco Pavel, naturalmente l'articolo continua, ma noi ci limitiamo a queste poche frasi. Una tua riflessione su questo articolo che hai letto anche tu?
1: Ho letto anche con grande interesse. Adesso non vorrei mettere in competizione due pensieri radicalmente diversi, perché quello del grande spirito Mahatma Gandhi è un pensiero anche espresso in termini molto forti. Non dimentichiamo che Gandhi non ha abbracciato la fede cristiana, è rimasto strettamente legato al suo universo religioso indù, che in fondo, nonostante le apparenze, è un universo che in qualche modo indica un unico Dio, o forse un'unica dimensione del divino. Tutto è uno, uno è in tutto. Questo è il pensiero indù antichissimo di migliaia di anni. Quindi apprezzo molto queste parole, però devo dire mi sento veramente legato e perfettamente in sintonia con Norberto Bobbio, citato da Vito Mancuso, perché la parola mistero non significa nel linguaggio teologico o anche filosofico qualcosa che è inaccessibile. Tutt'altro, il mistero è accessibile, ma non necessariamente accessibile alla sola ragione. Purtroppo credo che negli ultimi almeno due, se non quasi tre secoli ormai, la nostra civiltà occidentale si è abituata al dominio, alla sovranità assoluta della ragione. E la ragione naturalmente non può essere scartata, perché è un linguaggio, o meglio dire, uno strumento assolutamente universale. Tutte e tutti noi siamo dotati della ragione, però la questione della conoscibilità del divino non si esaurisce soltanto nella ragione, sarà sempre una conoscenza parziale, mentre Norberto Bobbio mette in evidenza un'altra dimensione, diciamo così, della conoscibilità di ciò che a noi viene presentato e anche in un certo senso è mistero, cioè appunto affetto, relazione, io aggiungerei anche esperienza personale, esperienza comunitaria. Questi sono modi di entrare in relazione col divino, nel senso, se penso ricordiamo bene quando nel Genesi leggiamo che Adamo conobbe, così viene tradotto questo verbo, sua moglie, vuol dire entrato veramente nella relazione più profonda che possa esistere, ecco, tra un uomo e una donna.
0: A questo proposito, Vito, sì, Mancuso conclude il suo articolo con queste parole: è l'amore il grande mistero dell'essere.
1: Sì, però cioè, è il grande faro anche dell'essere, perché è chiaro che qui l'ispirazione del sommo poeta Dante è chiarissima. Ricordiamo proprio le ultime parole della Divina Commedia, e questo è un mistero che non nasconde ma rivela. Nella tradizione rabbinica si dice che il libro che parla meglio, anzi è il principale scritto che parla del nome impronunciabile, non dimentichiamo anche questa usanza ebraica che il nome di Dio, quello rivelato a Mosè in Esodo 3, è impronunciabile, lo possiamo scrivere ma non possiamo leggerlo. È il Cantico dei Cantici, noi conosciamo questo bellissimo e anche brevissimo testo poetico, che in fondo è un canto nuziale che racconta anche la relazione molto intima, profonda, tra un uomo, una donna, due amanti, in effetti. E allora io credo che l'intuizione di Norberto Bobbio sulla relazione, sugli affetti, sulle anche proprio quello che io chiamo esperienza relazionale, è veramente una pista molto molto importante, che ci apre non un teologo, ma penso uno dei più grandi filosofi del Novecento, non solo in Italia, ma direi anche a livello molto molto più alto, molto più ampio. Norberto Bobbio anche per me personalmente rimane sempre una guida, allora, soprattutto nel suo pensiero etico.
0: Siamo in conclusione, un ultimo pensiero di Claudio, ma poi ci lasciamo.
2: Ha citato anche Pavel questa parola affetto. Secondo me, senza questa scintilla d'affetto non può nascere l'amore. Ci vuole questa scintilla che tu hai citato, che è dentro proprio Dio. Se non c'è questa scintilla, noi non capiremo nulla dell'amore, anzi saremo arrabbiati perché non avremo,
0: e forse non capiremo nulla neanche di Dio e del mistero, questo è.
1: Bene. Esatto, Roberto
0: Pavel,
1: esatto.
0: Grazie davvero per essere stata in nostra compagnia quest'oggi. Grazie a voi. A risentirci.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.
2: Consapevole che c'è più gioia nel dare e che amare non è un'opzione ma una scelta di vita. Consapevole che sono più di ciò che pensavo, semplicemente perché Dio mi ha trasformata e la sua cura mi ha guarita.

consapevole dei miei limiti e di quanto Dio mi ama e che il suo amore non cambierà mai.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo insieme di nuovo continuare il nostro studio sulla Chiesa. La volta scorsa abbiamo parlato, vi ricordate, che la salvezza è una realtà presente. Cioè, tanti pensano, ma saremo salvati. Quando noi chiediamo alla gente, ma tu sei salvata? Ma questo dice, nessuno lo può sapere. Sarebbe presunzione dire io sono salvata o sono salvato. Questo nessuno lo sa. Ma coloro che hanno lo Spirito di Dio, i credenti, i nati di nuovo, lo dicono con certezza. Io sono stato salvato, o io sono già salvato. Perché Gesù dice, chi crede in me ha vita eterna. Quindi non avrà, abbiamo visto i verbi che sono più al passato e non al futuro. Io ho la vita eterna, dal momento che ho accettato Gesù. Quindi questa è una certezza, non è una speranza. In quanto noi avremo, è chiaro, avremo la redenzione del nostro corpo, cioè non è completa la nostra redenzione, in quanto ancora siamo in questo corpo mortale. Ancora portiamo, dice l'Apostolo Paolo, l'immagine del terreno. Ma noi porteremo l'immagine del celeste. Saremo come Cristo, in quanto già questa vita di Cristo è innestata in noi dal giorno che abbiamo accettato Gesù. Gesù è in noi, però questa vita nuova, questa piena, completa, perfetta redenzione si avrà quando Gesù tornerà. E lì avremo la piena redenzione e saremo eterni e saremo come Gesù. Perché l'Apostolo Giovanni dice, figlioletti, ancora non è stato manifestato quello che saremo, ma quando Egli apparirà saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Cioè saremo uguali a Gesù, cioè non abbiamo la minima idea di quello che noi saremo quando Gesù tornerà. Avremo un corpo eterno, un corpo incorruttibile, un corpo glorioso, un corpo immortale, un corpo spirituale, un corpo splendente. Dice i giusti, dice nel libro di Daniele, splenderanno come stelle in sempre eterno. Meraviglioso. Bene, vogliamo prendere ancora un altro tema riguardante la Chiesa. La Chiesa primitiva era una Chiesa perfetta? Era una Chiesa perfetta? No. Ebbene, vogliamo dire veramente la Chiesa apostolica, la prima Chiesa, pur essendo stata fondata dagli Apostoli, non era una Chiesa perfetta. La Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa in tutta la Giudea, in tutta la Samaria, in tutto l'impero romano, fino nella lontana Roma, non c'erano chiese perfette. Perché le lettere che noi leggiamo, le lettere degli Apostoli, sempre dicono qualcosa di ammonimento, di esortazione, di isolamento, o di, possiamo dire, fra virgolette, fra discomunica, vuol dire che esistevano queste realtà anche nella Chiesa apostolica. Ebbene, vogliamo vedere quattro personaggi che purtroppo non facevano parte della Chiesa del Signore, pur essendo inseriti fino in fondo fra le cose del Signore. E questo servirà a noi come ammonimento di dire io non voglio essere come uno di loro. E dobbiamo vedere se noi siamo diversi nel nostro modo di vivere. Ebbene, il primo personaggio è di Giuda, Giuda Iscariota. Questo uomo aveva un bel nome, Giuda. Che cosa vuol dire Giuda? Che cosa significa Giuda? Cosa significa Giuda? Giuda era il quarto figlio di Giacobbe. Il primo fu Ruben, il secondo fu Simeone, il terzo Levi, il quarto fu Giuda. Giuda ha un bel significato, significa lode al Signore, lode all'Eterno. È un bel nome. Giuda Iscariota aveva un bel nome. Si chiama Iscariota perché suo padre era di Iscariote. Iscariote era una città.
Ebbene, questo mi ha fatto riflettere. Una persona può avere anche un bel nome, però non vuol dire che ha un buon carattere o un buon comportamento cristiano. Non è così? Quante persone si chiamano Cristiano o Cristina? Ma di cristiano non hanno proprio nulla, solo il nome. Non è così? Mi fa pensare anche, ricordate quella coppia Anani e Saffira? Saffira deriva dalla parola zaffiro, cioè parla di una pietra preziosa. Però sappiamo che fine fece questa donna, proprio che il Signore la fece morire all'istante per aver detto una bugia, per aver mentito allo Spirito Santo. Per una sola bugia il Signore la fece morire, prima a suo marito e poi a lei. Perché era una zizzania nella chiesa, di fece morire all'istante per aver detto una bugia, per aver mentito allo Spirito Santo. Per una sola bugia il Signore la fece morire, prima a suo marito e poi a lei.

discepoli dei 12 apostoli, però vogliamo vedere alcuni punti sulla persona di Giuda. Chi era Giuda? Quest'uomo aveva dei soprannomi, se vogliamo dire, ma erano terribili. Vogliamo leggere in Giovanni capitolo 13, l'Evangelo di Giovanni capitolo 13, Giovanni capitolo 13 dal versetto 8 al versetto 11. Dice: Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo non hai con me parte alcuna. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavato i piedi, è netto tutto quanto. E voi siete netti, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradirebbe. Per questo disse: non tutti siete netti. Il contrario di netto che cosa vuol dire? È impuro, è sporco. Cioè tutti 11 siete puri, siete netti, ma uno di voi è ancora impuro. E parlava di Giuda Iscariota. Quindi era uno della cerchia che non era veramente un vero credente, un vero cristiano, un vero seguace di Gesù. Non tutti siete netti. Quindi c'era qualcuno nella cerchia, il Signore lo sapeva, gli altri non lo sapevano. Gli altri 11 discepoli non sapevano e non conoscevano ancora Giuda. Fino all'ultimo quest'uomo è stato 3 anni con il Signore. E ha visto, ha sentito, ha toccato, ha sperimentato tutto ciò che è stato il ministero di Gesù sulla terra, perché lui era sempre presente. Eppure lui non si era mai convertito. Non si era mai convertito. E vediamo perché non si era mai convertito. Leggiamo ancora in Giovanni capitolo 6. Capitolo 6, Giovanni capitolo 6, versetto dal 66 al 71. Dal 66 al 71 leggiamo. Allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui, cioè con Gesù. Perciò Gesù disse ai 12: non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non io ho scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figliol di Simone Iscariota, perché era lui uno di quei 12 che lo doveva tradire. Gesù lo chiama figlio del diavolo, una parola pesante, una parola pesante, figlio del diavolo. Che se noi lo diciamo a una persona, certamente si offenderebbe o ci aggredirebbe. Dice: tu sei un diavolo, come ti permetti? Gesù usa delle parole, dice anche, a volte noi magari non lo diciamo: non date ciò che è santo ai cani e non date perla ai porci. Le persone che non amano, che non stimano, che non apprezzano, che non valutano la parola di Dio sono dei porci. Se tu dici questo a una persona, mi hai offeso. Io sono un porco. Ma sai che significa che tu mi chiami porco? Ma io ti ammazzo a te, perché sono capace di fare questo. Dobbiamo stare attenti. Eppure Gesù non usava mezzi termini. Non date ciò che è santo ai cani e date perla ai porci. Gesù chiama Giuda un figliolo del diavolo. Un figliolo del diavolo. Perché qua, o quasi sempre viene ripetuta la parola colui che l'avrebbe tradito. L'avrebbe tradito. Giovanni capitolo 12. Capitolo 12, versetto da 3 a 6. Allora Maria, presa una libra d'olio d'orifero di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300?

denari e non ci sono dati ai poveri. Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Un altro appellativo. Era un ladro. Quindi quest'uomo era un ladro. Era un ladro. Forse mi fa pensare che il Signore permise che tenesse lui, diciamo, il denaro affinché lui si potesse ricredere. Dite, ma che cosa risolvo io con questi pochi spiccioli? Che cosa potevano avere questi poveri discepoli che erano più disoccupati di noi? Perché avevano lasciato il loro lavoro. Pietro, Giovanni, Andrea, Giacomo, erano loro pescatori. Vivevano di che cosa? Vivevano di offerte. Nel capitolo 12 di Luca viene detto che delle donne, di cui porta alcuni nomi, servivano a Gesù e ai suoi discepoli. Perché? Perché non c'era il tempo, non avevano tutte le comodità, erano persone umane come noi, dovevano mangiare, dovevano vestirsi, dovevano cambiarsi. E c'erano delle donne che erano al servizio, erano opere pie che queste donne facevano agli discepoli e al Signore. Delle donne pie. E quindi Giuda era un ladro. E ancora un altro appellativo più pesante, e lo troviamo in Giovanni capitolo 17. Giovanni capitolo 17, versetto 12, dice: mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelle che tu mi hai dati. Li ho anche custoditi e ognuno di loro è perito tranne il figliolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Il figliolo della perdizione. Questo appellativo l'Apostolo Paolo a chi lo dà? A chi lo dà? A chi lo dà? All'anticristo. Ricordate, in Tessalonicesi dice che questo uomo, la bestia in cui viene riportata in Apocalisse, l'uomo del peccato, il figliolo della perdizione, colui che si innalza dicendo io sono Dio e che si siederà nel tempio e dirà io sono Dio. Giuda era un figliolo della perdizione, un figliolo del diavolo, un figliolo di Satana. Avere questo nella cerchia dei dodici per il Signore penso che sarebbe stato un gran dolore. Sentirsi tradito da colui che aveva visto di tutto e di più, della persona, dell'opera, dei miracoli, dei segni, dei prodigi che il Signore aveva compiuti, se lui non si è convertito. Terribile. Perché? Perché lui non si era mai convertito? Che cosa era il suo amore principalmente? L'amore per l'amore per il denaro. Questo era il suo scopo. Il suo fine non era quello di seguire Gesù, perché amava Gesù, ma il suo fine era quello di realizzare certi suoi sogni, di diventare ricco, di diventare una persona importante per il regno di Dio, perché loro pensavano, anzi lui principalmente, anche i discepoli, fino all'ultimo non avevano capito la missione di Cristo. Perché i due discepoli sulla via di Emmaus dice: ma questo Gesù che è venuto non doveva restaurare il suo regno? Lui si è lasciato crocifiggere e siamo rimasti con le mani vuote. Dice: ho insensato e tardi a credere, disse il Signore. Il Cristo non doveva soffrire? Non stava scritto così nella legge, nei profeti, nei salmi? E poi doveva andare nella sua gloria, perché fino all'ultimo i suoi discepoli non avevano capito la missione di Cristo. Quindi Giuda era una persona che aveva solo un'ambizione, quella di diventare ricco. E il denaro, dice la scrittura, è la radice di ogni sorta di male. Un altro personaggio vogliamo parlare che non era tanto meno di Giuda.
Vogliamo leggere in Atti degli Apostoli, capitolo 8. Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetti da 9 in poi. Atti, capitolo 8, dal versetto 9, leggiamo. Or v'era un certo uomo chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria dandosi per qualcosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: «Costui è la potenza di Dio che si chiama la Grande». E gli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. E Simone credette anch'egli, ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le gran potenti opere che erano fatte, stupiva. O gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signor Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro dicendo: «Date anche a me questa potestà, che colui al quale io impongo le mani riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro con te in perdizione, poiché stimato che il dono di Dio si acquista col denaro. Tu in questo non hai parte né sorta alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo in fiele amaro e in legami di iniquità». Qui abbiamo un altro personaggio che era un mago, che faceva arti occulte, che faceva segni, prodigi, sempre per opera del diavolo. Perché i maghi sono persone che hanno un stretto rapporto con il diavolo. Bene, sono persone che hanno a che fare con il diavolo. I maghi, gli indovini, i fattucchieri, coloro che predicono la fortuna, quelli che ti dicono: «Senta, succede questo, succede quest'altro», ti dicono magari come ti chiami, dove abiti di casa, che cosa fai. Ci sono di queste persone. Perché quelle persone sono possedute da spiriti indovino. Come quella donna nel capitolo 16 degli Atti dice: «Io so che voi siete servi del Dio Altissimo». Seccato, l'apostolo Paolo dice: «Nel nome di Gesù Cristo io ti comando di uscire fuori da questa donna». Perché quella donna, per lo spirito indovino che aveva, procurava denaro ai suoi padroni, perché era una schiava, una serva. E così è, questa è una realtà. Ebbene, questo Simone, vedendo che Filippo, perché era di Dio, e operava miracoli di Dio, e le persone si convertivano, e le persone ricevevano lo Spirito Santo, vide questi miracoli che venivano da Dio, perché i miracoli possono venire da Dio e possono venire dal diavolo, ma quelli di Dio sono sempre più potenti. Vi ricordate i maghi che erano in Egitto, che si opposero a Mosè, quando fecero dei bastoni anche loro diventarono dei serpenti? E il serpente di Aronne si mangiò i serpenti dei maghi d'Egitto, sempre perché quelli lo facevano tramite le arti occulte. Quindi hanno un certo potere. Ebbene, quest'uomo, vediamo alcune cose. Aveva seguito Filippo, aveva ascoltato il messaggio, era stato anche battezzato, e dice che lui aveva anche creduto, cioè non gli mancava nulla, però non aveva ancora lo Spirito, non aveva lo Spirito Santo. E lui dice: «Io ti do una somma di denaro purché tu mi dai lo Spirito Santo, così io poi lo mercanteggio questo Spirito Santo». E qui nasce la parola simonia. La parola simonia, il peccato
di quelle persone che mercanteggiano le cose di Dio. E questo lo troviamo in seno alla Chiesa, no? Alla Chiesa dello Stato. Una persona, un bambino deve essere battezzato, vogliono i soldi. Se una coppia si vuole sposare, vogliono i soldi. Se una persona muore a funerale, vogliono i soldi. Vogliono sempre soldi. Non è questo mercanteggiare le cose di Dio? Non ha detto Gesù gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date? Che l'Evangelo è una grazia di Dio? Che la salvezza è un dono di Dio? E tante persone vanno lì a pagare. Ebbene, questo Simone era un mago. E qui l'Apostolo Pietro usa parole forti. Forti. Dice così: vada il tuo denaro con te in perdizione, poiché hai stimato che il dono di Dio si acquista col denaro. Mercanteggiare le cose di Dio. Ma è diabolico. Noi per grazia di Dio abbiamo battezzato, ma abbiamo sposato, abbiamo fatto dei funerali. Questo in prima persona l'ho fatto. Ma dove? Ma non ci passa neanche per l'anticamera. Farci pagare. Ma cosa incredibile? Ma non esiste. Anzi, dobbiamo aiutare quando c'è un funerale a quella persona provata, non soltanto nell'animo, ma anche nella tasca. Dice il versetto 22, ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Poiché io ti vedo infiele, amaro e in legame di iniquità. C'è legame con Satana, legame con il diavolo. Quell'uomo non era libero, eppure sembrava che fosse un credente, ma era un mago. Si usano della parola di Dio per ingannare la gente. Un altro personaggio che voglio parlare è di Colossesi capitolo 4, versetto 14. Dice: Luca il medico diletto e Dema vi salutano. Ripeto, Luca il medico diletto e Dema vi salutano. Qui alla fine l'Apostolo Paolo dà i saluti ai credenti della città di Colosse dicendo: vi salutano Luca il medico, perché lavorava, collaborava assieme con Paolo, e Dema. Dema anche era un collaboratore. Ma se andiamo a leggere in Seconda Timoteo capitolo 4, versetto 10, cosa troviamo? Seconda Timoteo capitolo 4, versetto 10, dice: poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, Luca solo è con me. Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato. Questa è una cosa triste. Significa che è andato di nuovo, come dice l'Apostolo Pietro, la Troia torna a rotolarsi nel fango e il cane al suo vomito. Cioè è tornato di nuovo nel mondo. Si era stancato. Forse non era stato mai un credente. Non lo possiamo dire, il Signore conosce il cuore, ma da queste notizie abbiamo un punto interrogativo. Quel Dema era veramente nato di nuovo? Un credente affermato? Un credente veramente chiamava l'opera? Perché stava con Luca, era stato con Paolo, avente amato il presente secolo. Vediamo in Simone una persona che era attaccata a Satana, non è così? Giuda era attaccata al denaro, uno strumento e la radice di ogni sorta di male che attira milioni di persone, perché il denaro è la radice di ogni sorta di male. Dice un proverbio che il denaro è un buon servo, ma un cattivo padrone.
Tante persone vivono per il denaro, non per il Signore, per il denaro. Abbiamo sentito di ministri che ogni mese prendono decine di migliaia di euro. Un personaggio, è stato detto che arriva a prendere 600.000 euro all'anno, significa 50.000 euro al mese. Ebbene, si dice dei presidenti e dei ministri che hanno milioni di euro in banca. E quando io penso a quello che dice Gesù, ma a che serve all'uomo che guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? O che darà in cambio dell'anima sua? Tu uomo, quanto ti presenterai davanti a Dio? Cosa presenterai al Signore? Signore, guarda che sulla terra ho lasciato 100 miliardi di euro. Non me ne faccio di quella carta. Perché tutta la terra, dice il Signore, è mia. Anche la stessa carta che è stata stampata in denaro. Il Signore vuole il nostro cuore, la nostra vita, il meglio di noi. Per questo il prezzo è alto da pagare, perché Gesù lo dice: chi ama la sua vita la perde, ma chi la perde per cagione mia e dell'Evangelo la trova in vita eterna. E tanti non vogliono pagare il prezzo, non è così? Dice: no, io voglio vivere la mia vita, voglio io comandare su me stesso. Se tu guardi la tua vita, la perdi. La perdi questa presente e perdi quella futura. Quindi Dema è stato attirato da che cosa? Dal mondo. Il mondo ha un'attrattiva forte, specialmente per tutti, ma in particolare per i giovani. Per i giovani è un'attrattiva. E dobbiamo resistere. Abbiamo detto che i nemici del credente sono il diavolo, la carne, il nostro io e anche il mondo. Se non resistiamo a queste tre tentazioni, possiamo vincere. L'ultimo è Diotrefe. Nella terza lettera di Giovanni, dal versetto 9, ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che cerca di avere il primato fra loro, non ci riceve. Perciò se vengo io ricorderò le opere che fa, cianciando contro di noi con male parole, e non contento di questo non solo non riceve gli stessi fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Diletto, non imitare il male ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha veduto il Dio. Questo Diotrefe era un uomo che voleva avere il primato, voleva signoreggiare, voleva padroneggiare, voleva che tutti fossero sotto il suo manto. Non è così. I responsabili non sono quelli che comandano, ma sono quelli che dovrebbero servire. Così ci insegna il Signore. I principi cristiani non sono i principi e i valori del mondo. Il Signore non ci chiama a comandare, ma neanche ci chiama a viziare, scusate se dico questa parola, se ci chiama a servire con rettitudine. Siamo chiamati tutti, ogni credente è chiamato a servire, piccoli e grandi, come in una famiglia. Il padre deve dare l'esempio alla madre, ma i figli non stanno lì a oziare e a volte comandano i genitori. Anche questo è sbagliato. Se siamo una famiglia, ognuno c'ha il suo compito, ognuno c'ha la sua responsabilità. Ci sono quei figli che sono un po' meno propensi al lavoro, ma non è una bella cosa. Tutti siamo chiamati a servire. E questo Diotrefe era un uomo che voleva il primato. Non soltanto, dice, impedisce ai credenti di venire anche a farci visita a noi. Li caccia via, dice, se voi andate da quelle persone non venite neanche qui. Queste persone non sono lì per servire il Signore, sono lì per padroneggiare, per comandare. E questo è anche un altro peccato, il peccato dell'orgoglio.
Sapete, ognuno di noi siamo tentati, siamo provati e dobbiamo guardarci da tre grossi pericoli, da tre grosse tentazioni, specialmente quelle che servono il Signore e tutti. Sapete quali sono queste tre tentazioni? Denaro, poi il potere e il piacere. I tre S: sesso, successo, soldi. Queste sono tre tentazioni. E ho visto, purtroppo, con dispiacere, fratelli che sono caduti in una di queste tentazioni e hanno rovinato il loro ministero. Hanno chiuso. E quindi questo è un pericolo. Ebbene, l'Apostolo Paolo ci esorta a noi, Prima Corinzi capitolo 15, versetto 33 e 34, Prima Corinzi 15, 33 e 34 dice: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, svegliatevi a vita di giustizia e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, lo dico a vostra vergogna. Quindi attenzione a chi frequentiamo e cosa facciamo, perché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Quindi dobbiamo fare anche una selezione delle amicizie che noi abbiamo. Se quella persona a me mi fa peccare o vuole tentarmi, io devo tagliare. Non posso continuare ad avere rapporti d'amicizia con quella persona, chiunque sia. Dice: si offende, mi dispiace, ma io non voglio offendere il Signore. Non posso piacere agli uomini. L'Apostolo Paolo dice: se dovrei piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. E l'Apostolo dice ancora in 2 Corinzi capitolo 13, versetto 5: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi, non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in voi, a meno che proprio siate riprovati. Proviamo se noi siamo veramente credenti, nati di nuovo, siamo provati, siamo tentati, però il Signore è fedele e non permette che siamo tentati oltre le nostre forze, perché tutti siamo tentati, nessuno è immune, però dobbiamo vincere e il Signore ci dà la forza per farlo. Quindi che il Signore ci aiuti, e io mi auguro con tutto il mio cuore che tutti qui, certo, siamo veramente persone che non vogliamo assomigliare a questi quattro tipi di persone che ci portano un esempio negativo, ma che vogliamo esserli fedeli, ubbidienti, sottomessi.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Salve amici, bentrovati e benvenuti all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È un programma condotto da Matteo che vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Dio è giusto giudice. Leggiamo dal libro di Ezechiele al capitolo 33 al verso 11 e dice così: di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Sapete una cosa, amici ed amiche, quando si parla di giudice, pensiamo piuttosto a persone che sono rei di atti delinquenziali, tipo furto, omicidio, rapine, stupri, pedofilie, corruzione, eccetera, eccetera. Ma quasi mai pensiamo a chi non è punibile e non avendo commesso atti che violano la legge. Una cosa è certa, che noi abbiamo un concetto di giustizia molto diverso da quello che è la realtà delle cose, sia umane che divine. Si sente spesso dire: ho lavorato tutta una vita per accudire la famiglia, quindi... Oppure io non ho rubato, io non dico bugie, io non ho offeso nessuno, io non ho ucciso, io sono un cittadino onesto, io. Ma è proprio vero che non rubi, non menti, non fai parte, anche se in minima parte, della corruzione? Sei proprio sicuro? Io credo che se la storia di Collodi, cioè la storia di Pinocchio, fosse vera, andremmo tutti in giro con un naso di parecchi centimetri di lunghezza. A parte gli scherzi, la faccenda, sapete, è molto seria. Dio non ci vede come persone innocenti, come persone pure, immacolate. Presto o tardi, come abbiamo letto nel verso di oggi, bisognerà incontrare Dio, il giudice di tutti. Dio che giudicherà le sue creature. Dio è luce, amici, e questo fa sì che ogni malvagità venga evidenziata. Egli è il Dio vivente, grande e terribile, al cui sguardo nessuno può sottrarsi. Considerandolo così, l'uomo non può provare che spavento solo. E tanto è vero che quando un giorno Dio sarà visto come giudice, certi uomini, dice la scrittura, che nella loro disperazione grideranno terrorizzati ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello.
poiché è venuto il giorno della sua ira. E chi potrà resistere alla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, poiché è venuto il giorno della sua ira? E chi

Però essa completa questo quadro glorioso manifestando anche le sue compassioni, il suo amore, che sono due atteggiamenti infiniti di Dio verso la sua natura, verso la sua creatura. Una creatura che l'ha abbandonato seguendo la via della disubbidienza. Infatti la scrittura ci dice che Dio è amore, che fa grazia ed è misericordioso. Come giudice, con la sua potente luce, Dio penetra nelle pieghe nascoste del mio e del nostro cuore, del nostro essere, mette in evidenza uno stato di contaminazione e di peccato che comporta un giudizio inevitabile e terribile. Però la tranquilla luce del suo amore, dell'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù, porta al mio cuore e al tuo cuore, porta pace e gioia. Dio è luce, abbiamo detto, ma è anche amore e agisce secondo la sua natura. Egli mi e ci colma delle ricchezze della sua grazia. Il verso di oggi ci dice che Dio non si compiace se il peccatore perisce, se il peccatore va all'inferno, anzi lo ama e lo vuole salvare. E ha mandato il suo figlio Gesù per questo motivo. Il semplice costo che l'uomo deve solo affrontare, conversione non a una religione, ma a lui. Bene, anche oggi il tempo a nostra disposizione termina qui e vi ringrazio, cari amici, per la vostra assiduità ad ascoltare questo programma e vi do appuntamento a domani. Allora, a risentirci a domani, che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. È uscito nel 2013 e si tratta del suo sesto CD, nel quale contiamo ben 11 brani inediti, scritti a due mani col produttore e cantautore Marco Canigiula, meglio noto come André. La loro collaborazione nasce nel 2007 ed è in continua evoluzione. Ascoltiamo subito la prima traccia di questo album, che ci ricorderà di come Dio sia sempre presente al nostro fianco e non ci abbandoni mai. Da Un nuovo giorno, il nostro disco highlight, Non sei distante, canta Angelo Maugeri.
0: Disco Highlight.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
1: Benvenuti a Imperfetti ed Amati. Come sempre con me, compagne di viaggio, Sefora Motta e Barbara Guidotti. Benvenute.
2: Ciao a tutte.
1: Sefora, tu sei direttrice di HPS Charity, che è una missione che va in alcuni territori dell'Africa, sono territori dove c'è tanto bisogno, va lì per portare acqua, portare speranza, portare vita, ma sei anche una fotografa e quindi non solo fotografi le bellezze della natura, ma le bellezze dell'intimo umano. Barbara Guidotti invece è una donna di fede che si apre agli altri, come lo fa attraverso la sua professione, psicologa e psicoterapeuta. Insieme cerchiamo di costruire queste puntate per poter crescere noi e aiutare altri a crescere e ad accogliere la fragilità. Il Vangelo di Giovanni ci presenta Dio che si fa verbo, che si fa parola e che si fa carne, e quindi facendosi carne naturalmente si fa fragile. Volevo chiederti, Barbara, se ti capita, no, che i tuoi pazienti, i credenti, quando sei con loro, quando parli con loro, citi qualche esperienza, citi qualche brano biblico che proprio presenta Gesù nella sua fragilità, proprio perché le persone possono sentirsi accolte, possono vedere in Gesù un soccorso.
2: Quando parliamo di Gesù, parliamo sicuramente di Dio che si fa umano. Allora, più che un Dio fragile, io direi un Dio che ha abitato corporalmente, come ci dice l'Apostolo Paolo, tutta la nostra umanità. E quindi un Dio che ha in qualche modo empatizzato con tutte le nostre emozioni, con tutto quello che noi possiamo sperimentare in questa esistenza. Io credo che Gesù, quando ha camminato sulla terra, ha camminato come vero Dio, ma anche come vero uomo, e quindi ha camminato nella pienezza dell'essere umano, cioè nella pienezza, nel viversi fino in fondo tutta la sua umanità, vivendosi tutte le emozioni che potevano essere sia negative, di paura, di sofferenza, ma anche tantissime emozioni di gioia, tantissime relazioni, tantissima condivisione di piacere con le persone. E quindi noi possiamo in qualche modo trovare un modo in cui noi possiamo vivere la nostra vita volendo bene agli altri, e non per questo avendo una vita facile, perché Gesù non ha avuto una vita facile, ha avuto una vita dove è stato molto confrontato sia da persone che non lo amavano, ma anche da persone che lo amavano. E quindi noi possiamo trovare tanti esempi in cui noi possiamo capire come si sopporta un'ingiustizia, come si sopporta un tradimento, come si può stare vicino a qualcuno che soffre, come si può capire l'ingratitudine, come si può capire la compassione, come possiamo capire il perdono, cioè come possiamo capire tante cose che attraversiamo nella nostra vita, sicuramente, e in tutte le nostre relazioni, e avere un Dio che le ha vissute e che ci ha dato un esempio di come le possiamo vivere in un modo più funzionale e più sano.
1: Ti capita, Barbara, visto che tu sei una credente, quindi immagino che leggi anche molto la Bibbia, di andare a cercare quegli episodi biblici in cui ti chiedi: ma come Gesù ha attraversato il dolore, la delusione, la sofferenza, la morte? Ti capita di fare un'indagine per creare poi dei modelli da presentare agli altri? Anche Gesù ha vissuto questa situazione, guarda, l'ha attraversato, l'ha risolto, comunque l'ha affrontato in questa maniera, chissà che non possa esserti utile, ti è successo?
2: In questo modo particolare no, mi succede recentemente, sto molto meditando su Isaia 53, su queste piccole, come dire, sottolineature che fa Isaia 53 rispetto a Gesù, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. E questo mi ha fatto molto riflettere, per esempio, rispetto al mio lavoro, perché ho pensato che familiare con la sofferenza vuol dire sì da una parte che ha provato sofferenza e che quindi è abituato alla sofferenza, ma rispetto al mio lavoro mi ha fatto pensare al fatto che io sto tutto il giorno nella sofferenza dell'altro. E essere familiari con la sofferenza vuol dire che arrivano delle sofferenze enormi, enormi, delle sofferenze più piccole, ma arrivano anche delle sofferenze enormi e tu non ti spaventi e tu puoi stare lì nella sofferenza di un figlio morto, di un marito mancato, di un abbandono e stai dentro la sofferenza perché noi terapeuti siamo abituati a essere familiari con la sofferenza e quindi in qualche modo la possiamo accogliere, la possiamo raccogliere, la possiamo ascoltare senza averne troppa paura.
1: Grazie Barbara per la risposta. Ci fermiamo per un brano musicale e torniamo fra poco. Riprendiamo e vorrei riprendere con Sephora. Sephora, volevo chiederti cosa ha significato per te sapere che Dio si è fatto frage, comunque Dio si è fatto uomo, si è fatto carne, quindi ha lasciato quell'idea di onnipotenza, di supercontrollo. C'è un brano che si trova nell'Epistola agli Ebrei dove sta scritto: Gesù, benché fosse figlio di Dio, imparò per esperienza dalle proprie sofferenze cosa significasse obbedire. Pensare che Gesù ha gridato al Padre, ha supplicato il Padre, ha pregato con lacrime il Padre, tutto questo cosa ha prodotto in te, produce?
3: Riscoprire Dio che si è fatto carne, uomo fragile come me, in qualche modo paradossalmente mi ha fatto scoprire più forte. Perché la verità è che il problema non è tanto la fragilità in sé, ma è il dislivello che abbiamo con gli altri. Io provo un po' a spiegarmi meglio. Nel momento in cui in una comunità solo alcuni mostrano fragili e altri invece si mostrano forti, quella fragilità diventa un problema serio. Ma nel momento in cui in una comunità di persone tutti si mettono a nudo, perfino i capi di quella comunità, le persone che gestiscono e che hanno responsabilità, si mostrano nella loro fragilità, la fragilità non diventa più un problema, ma semplicemente parte dell'esistenza umana, così come la forza, così come le buone intuizioni, l'intelligenza, qualunque altra cosa. La fragilità diviene un problema quando diventa una separazione con gli altri, quando diventa motivo di separazione con Dio. Io fragile, Dio forte. E questo chiaramente crea un abisso, una distanza enorme che grazie a Dio ha sopperito attraverso la fragilità di Gesù. Quindi percepirmi con la stessa umanità dell'umanità di Dio fa sì che questo possa darci, e nel mio caso mi ha dato maggiore consapevolezza di ciò che sono. Di ciò che è la mia intera persona, non solo momenti di forza, ma i momenti di debolezza diventano parte integrante dell'esistenza, dell'esperienza umana. Percepire Gesù fragile e dove? Quando ebbe fame, quando aveva sete, quando si sentiva solo, quando piangeva per la morte di Lazzaro, quando si è sentito tradito, quando il suo cuore si è spezzato, quando si sentiva solo il giorno prima nel Getsemani, ha chiesto una sola cosa, di vegliare, e non gli è stata data da persone che invece gli avevano giurato fino al giorno prima di fare per sempre la sua volontà. Ecco, la delusione, la disillusione, tutte le fragilità di Gesù, cioè tutte quelle anche aspettative disattese che abbiamo un po' tutti noi nelle relazioni umane, fa sì che possiamo in questo senso sentirci capiti da Dio, dal Dio che preghiamo, che annunciamo, capriti, compresi, simpatizzati, sapere che c'è qualcuno che ha provato, quindi il pathos ha provato con noi le stesse cose, ci aiuta in qualche modo a togliere questa distanza immensa, gigantesca che c'è tra Dio e gli uomini. Gesù è, per quanto mi riguarda, la forma più vicina a Dio, la forma più comprensibile per poter accedere al Padre e percepirlo fragile, questa immagine di Dio, beh, allora ci rende forti in qualche modo.
1: A me piace quando Gesù, a volte, in alcune occasioni un po' pesanti, lui decide di allontanarsi. E lui si allontanava nel deserto, e lui si allontanava e andava verso il Giordano.
3: Nell'eremos, sì.
1: Quindi a volte abbiamo bisogno di allontanarci. Non è un peccato allontanarsi quando ci rendiamo conto che forse la pressione è troppo alta, cioè quello che stiamo vivendo è troppo. E quindi allontanarsi per trovare nel silenzio e nella preghiera quell'energia di cui Gesù aveva bisogno è per me una testimonianza di come affrontare a volte quelle cose che sono troppo grandi. Abbiamo bisogno di allontanarci. Non so, Barbara, cosa ne pensi?
2: Secondo me è sempre una cosa che ci è utile, nel senso no, non allontanarci dal mondo, dalla vita, no? Ma se pensiamo anche le sedute in terapia sono un po' un allontanarsi, nel senso che uno prende un'ora della sua giornata per se stesso in un luogo neutro, dove non c'è rumore, dove sei fuori dalla tua vita consueta e ti occupi di te. Poi, da un punto di vista spirituale, allontanarsi, quello che faceva Gesù era sempre riconnettersi al Padre, cioè ritrovare un centro anche spirituale, no? E quindi ritrovare un centro, il centro di se stessi, ritrovare un centro spirituale dove trovi le tue risposte, le tue considerazioni. Questo ci aiuta a tornare più lucidi, a tornare più orientati nella realtà.
1: Grazie Barbara, grazie Sephora, alla prossima!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: beautiful heaven, isn't it? We worship God together, it's awesome.
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
2: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
3: È il 10 di maggio e come tutti i giorni arriva l'appuntamento con l'almanacco radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 10 maggio del 1954, Bill Haley and the Comets pubblicano Rock Around the Clock, il primo disco di rock and roll a raggiungere la vetta delle classifiche musicali. 1960, il sottomarino nucleare Nautilus completa la prima circumnavigazione subacquea della Terra. 1979, gli Stati Federati di Micronesia ottengono l'autogoverno. 1980, inizia in Giappone la commercializzazione del fortunatissimo videogioco Pac-Man. 1987, il Napoli conquista matematicamente il suo primo scudetto. Oltre 1 milione di persone scendono in strada per festeggiare l'avvenimento. 1994, Silvio Berlusconi forma il suo primo governo. 1997, un terremoto nei pressi di Ardekul in Iran fa almeno 2.400 vittime. 2001, nel Ghana la calca durante una partita di calcio fa oltre 120 vittime. 2006, viene eletto in seduta riunita il nuovo presidente della Repubblica, il senatore Giorgio Napolitano, e il primo presidente di provenienza post-comunista. Intanto, lo stesso giorno, viene condannata in primo grado a 10 anni di reclusione Vanna Marchi insieme alla figlia Stefania Nobile.

0: Pensieri cristiani.
1: Un giorno Gesù portò i discepoli su un monte. Aveva terminato di dare loro le ultime istruzioni. Ora era tempo di tornare in cielo. Improvvisamente, mentre i discepoli osservavano meravigliati, Gesù cominciò a sollevarsi in aria. Dovevano aguzzar la vista per vederlo mentre si allontanava sempre più. E infine una nuvola lo nascose alla loro vista. Era sorprendente. La potenza infinita di Gesù lo aveva riportato alla sua casa in cielo. Mentre i discepoli continuavano a osservare il cielo, due angeli apparvero e dissero loro: «Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare su. Un giorno Gesù ritornerà dal cielo fra le nuvole». Ma cosa fecero allora i discepoli? Per prima cosa adorarono Gesù, poi ritornarono in città con grande gioia. Puoi immaginare come si sentivano nel raccontare agli altri ciò che avevano visto? Che giornata emozionante! E quale eccitazione sapere che un giorno Gesù ritornerà!

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Tentativi di trovare un meccanismo adatto a chiudere in modo veloce e preciso due lembi di tessuto furono effettuati durante tutto il XIX secolo, ma fu Gideon Sandbeck, ingegnere svedese trasferitosi negli Stati Uniti, che perfezionò la cerniera zip aumentandone i dentini di legatura. Il nuovo meccanismo fu largamente impiegato nelle uniformi e negli stivali dell'esercito americano, ma fu solo negli anni 30 che si diffuse nell'industria dell'abbigliamento.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: La parola fede ha origine dal termine latino fides, che significa impegno o legame. Questo chiarisce il senso del termine. Infatti la fede non è semplicemente una credenza, ma l'accettazione di un insieme di verità che altri invece rifiutano di credere. La fede cristiana lega a Dio e impegna per Lui. Avere fede non vuol dire professare una religione, ma vivere per Dio. E leggiamo nella lettera agli Ebrei quanto segue: or senza fede è impossibile piacergli, cioè piacere a Dio.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ringrazio tutti dunque per essere rimasti con me e da queste parti anche oggi, e nel rinnovarvi l'appuntamento per domani vi invio un calorosissimo abbraccio radiofonico.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Antonio Di Nunzio, oggi leggiamo dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 3. Considerate Gesù che ha sopportato l'ostilità dei peccatori, affinché non vi stanchiate. La vita di un cristiano non è sempre facile. Lo sapevano bene i cristiani dei primi secoli, che subivano persecuzioni feroci da parte delle autorità romane. E lo sanno bene anche tanti cristiani di oggi, che si trovano a vivere in parti del mondo dove è impossibile vivere e testimoniare della propria fede senza correre il rischio di essere imprigionati, torturati o uccisi. L'autore della lettera agli Ebrei, allora come oggi, incoraggia tutti quelli che sopportano difficoltà e opposizioni per Cristo, prendendo proprio esempio da Lui. Accusato ingiustamente, ingiuriato, umiliato, torturato, sottoposto al supplizio della croce, ha sopportato tutto per la gioia che gli era posta dinanzi, è scritto. Cioè per liberare dal peccato e dalla morte eterna tutti coloro che si affidano a Lui per ricevere grazia, perdono e vita eterna. Se Cristo ha fatto tutto questo per me e per te, allora vale la pena

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 23 e dice: noi predichiamo Cristo crocifisso. E ancora Prima Corinzi capitolo 2 versetto 2: mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Gesù Cristo crocifisso. Se c'è qualcosa di straordinario è l'immenso sviluppo preso dal cristianesimo fin dai suoi inizi. In pochi decenni si è sparso attraverso tutto l'impero romano e poi si è propagato in quasi tutto il mondo. Sembra incredibile se si pensa che il fondamento di questa dottrina è un uomo coperto di insulti e di scherni, poi inchiodato come un malfattore su una croce nei pressi di Gerusalemme. Eppure egli era innocente, secondo il parere persino del suo giudice. Era il figlio di Dio che si offriva in sacrificio, lui, unica vittima santa e pura, per regolare in modo definitivo il problema del peccato e acquistare la salvezza per tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Immaginiamo l'opposizione che doveva incontrare il messaggio della croce sulle persone di un certo livello intellettuale, giudei religiosi e greci versati nella filosofia. Udendo questa predicazione straordinaria, potevano tutti alzare le spalle dicendo: che follia! Ebbene, questa follia ha vinto. Proprio in questo sta la dimostrazione del suo valore divino. Cristo crocifisso, dice l'apostolo Paolo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Prima Corinzi, capitolo 1, versetti da 23 a 29. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata ed è un piacevolissimo incontro. Oggi è il 10 maggio e leggeremo dal Libro degli Atti, nel capitolo 2, il verso 25. Le parole di questo verso sono pronunciate dall'Apostolo Pietro, che cita il Salmo in cui Davide profetizza la morte di Gesù. L'effusione dello Spirito Santo aveva riempito Pietro, che non aveva perso l'occasione per rivolgersi alla grande folla che era giunta a Gerusalemme e che era stupita di sentire parlare tante lingue da gente che non le conosceva affatto. La sua voce tuonava con potenza e autorità e spiegava che quelle lingue sconosciute non dipendevano da uno stato di ubriachezza, ma dall'opera dello Spirito Santo, perché la morte di Gesù in croce non era una sconfitta, bensì l'adempimento delle profezie di molti secoli prima. Gesù non era solo il profeta che loro credevano morto, ma era il Messia di cui aveva profetizzato Davide e che aveva sconfitto la morte. È questo il messaggio che tuona dalla voce di Pietro, ed è la fedeltà di Dio quella di cui parla citando le profezie di Davide, perché Dio non mente, non manca di adempiere le profezie date agli uomini e mantiene le sue promesse. Questo è il fondamento stabile della nostra fede e questo è lo stesso Dio che ha parlato a noi fin dalla fondazione del mondo, perché il suo desiderio è stato sempre quello di farci stare alla sua presenza, alla sua destra, crescendo di valore in valore, di fede in fede ed esprimendo così verso di noi il suo favore, donandoci un posto d'onore e una gloriosa intimità. E dice così il verso di oggi. Infatti Davide dice di lui: «Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché Egli è alla mia destra affinché non sia smosso».
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Continuamente». «Il potere della ripetizione è la chiave per la padronanza», disse il vecchio saggio. «Ciò che fai ogni giorno definisce chi sei. Non sono i fugaci momenti di ispirazione a costruire la tua grandezza, ma la disciplina incrollabile di ripetere ancora e ancora le abitudini che ti hanno portato in cima. Che si tratti di sport, alimentazione, finanza o conoscenza, l'uomo debole cerca varietà nell'intrattenimento, mentre il forte trova potere nella routine. Ogni giorno solleva lo stesso carico, segue lo stesso programma, affina la mente e il corpo con la precisione di un guerriero. La ripetizione è ciò che lo trasforma da principiante a maestro. Non esiste abilità che non possa essere perfezionata con la pratica costante. Ogni sessione di allenamento, ogni lettura, ogni azione ripetuta con disciplina è un altro colpo contro la mediocrità, contro il limite che ha davanti. Non ci sono scorciatoie né formule magiche, solo lavoro costante, ancora e ancora, finché l'eccellenza non diventa la sua seconda natura. Il successo appartiene a coloro che ripetono senza arrendersi, a coloro che capiscono che la vera padronanza non si ottiene in un istante, ma nell'accumulo di migliaia di ore di sforzo incrollabile. Cari amici, continuamente è lo stile di vita di ogni fedele cristiano. Lui prega continuamente, ama continuamente, crede continuamente, ma soprattutto ha lo sguardo fisso sul Signore continuamente, perché sa che ogni distrazione lo allontana dal suo proposito. Qual è il tuo stile di vita? Una volta ogni tanto oppure continuamente?
3: Questo della ripetizione è un concetto che anche i latini conoscevano molto bene. Infatti dicevano repetita iuvant, cioè le cose ripetute giovano, volendo appunto dire che la pratica costante consolida la conoscenza. Purtroppo però oggi possiamo facilmente constatare come siano sempre più in aumento le pratiche scorrette, abusive e lesive di diritti altrui, pratiche ripetute e consolidate che diventano quotidianità e normalità. Già secoli fa la parola di Dio preannunciava nella seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 3, che sarebbero aumentate sempre di più l'immoralità, la corruzione, la disonestà e l'iniquità. Ed è per questo che oggi l'eco di quelle parole risulta ancora più forte e ci incita a perseverare nella conoscenza delle Sacre Scritture, proprio per acquisire e conservare la sana dottrina e per poter vivere e camminare costantemente nell'integrità come figli di Dio in mezzo ad una generazione che purtroppo è ingiusta e perversa, e per poter risplendere come luminari nel mondo, come ci dice l'Epistola ai Filippesi al capitolo 2. Prima di salutarci, leggiamo insieme un consiglio venuto direttamente dalla bocca di Dio e che è scritto nel libro di Giosuè, al capitolo 1, e dice così: «Questo libro della legge, appunto la parola di Dio, non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai». E io vi lascio con la speranza che questa possa diventare davvero la nostra abitudine quotidiana e prioritaria. E allora sì, che la benedizione di Dio sarà con noi continuamente. Un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Io non invecchio, salgo di livello. Con queste parole Chuck Norris festeggiava il suo 86esimo compleanno pochi giorni prima della scomparsa, citando con autoironia i tanti frizzi e lazzi, oggi li chiamano meme, che lo avevano promosso a mito del web, personaggio dalle imprese improbabili ed esileranti, figura trasversale amata da più generazioni. Quello che pochi sanno è che Norris, oltre a recitare ed eccellere nelle arti marziali, era seriamente impegnato sul fronte sociale per tenere i giovani lontani dalla droga. Un uomo di sani principi, verrebbe da dire, con un termine un po' demodé, che basava la sua etica su una fede trovata, smarrita e infine ritrovata in un percorso che, questo sì, potrebbe ispirare un film. Ho consacrato la mia vita al Signore a 12 anni, sono stato battezzato a 12 anni, poi la mia fede è diventata sempre più forte, ha spiegato Chuck Norris in un'intervista televisiva. Ormai diversi anni fa, purtroppo, nel mondo dello spettacolo capita spesso di perdere di vista ciò che è veramente importante nella vita, ha aggiunto. Un primo invito a tornare a Dio lo deve a Lee Atwater, collaboratore dell'ex presidente Bush padre. Atwater, in fin di vita per un tumore, gli disse: Chuck, abbi fiducia nel Signore, ti voglio bene. È stata l'ultima cosa che ha detto, commenta Norris. Ho iniziato a rifletterci, ma ero ancora così preso dal mondo dello spettacolo e dal cercare di avere più successo come attore che ancora una volta ho semplicemente lasciato che la cosa mi sfuggisse di mente. La vera svolta avviene dopo l'incontro con Jenna, sua futura moglie, convertitasi a propria volta 26 anni dopo essere cresciuta in un ambiente battista ed essersene in seguito allontanata. Chuck, insieme a Jenna, sperimenta un nuovo inizio che gli permette di trovare finalmente un equilibrio tra lavoro, fama, passioni, vita di coppia e fede, una fede senza grandi proclami che lo porta a impegnarsi a favore dei più deboli e a vivere il proprio successo con l'ironia di chi ha capito che cosa conti davvero nella vita.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: E ancora torniamo insieme ad innamorarci delle sacre scritture. Mi rendo conto a volte che così vivo questo momento insieme a te, insieme a questo libro, con una trepidazione un po' particolare. E questo perché trovo straordinario che Dio parli ancora oggi, ha scelto di parlare a me e te, preservando questo libro straordinario e queste verità e rivelandocele in un modo che poi è sempre attuale, sempre straordinario. Bene, Pietro scrive questa lettera, la scrive indirizzandola a persone che avevano accolto il messaggio di Cristo come verità e quindi avevano abbracciato questa causa nella loro vita, ma non solo, avevano proprio scelto di amare Cristo, di dedicargli il proprio cuore. Il cristianesimo è una relazione. E gli scrive perché vivevano però un momento di difficoltà, di persecuzione, e quindi lui vuole intervenire con qualcosa che li possa incoraggiare. Le prime parole sono per rafforzare un po' la loro fede, per dirgli: guardate, siete salvati perché Cristo è risorto, guardate che avete una speranza di un tesoro straordinario che vi aspetta, e quando Gesù tornerà e sarà rivelato nella sua gloria, voi vedrete, insomma, questa bellezza che vi aspetta. Guardate che ancora oggi Dio vi custodisce, vi protegge. Guardate che la vostra fede viene messa alla prova dalle circostanze, ma se resistete, in realtà ne riceverete anche onore, gloria, quando Cristo tornerà. Guardate che le vostre anime hanno trovato una salvezza in questo messaggio, perché adesso non vivete più solo per voi stessi, solo per mangiare, bere o aspettare che questa vita finisca o cercare di consumarla al massimo, no? Il famoso carpe diem è bello come pensiero, cogli l'attimo ed è bellissimo, però è anche vero che poi l'attimo passa e cogliere l'attimo, secondo me, vuol dire anche coglierlo in modo tale però che io faccio del bene proprio al mio spirito, alla mia anima, e in modo tale che quello che rimarrà dopo l'attimo, quello che rimarrà in eterno, possa gustare anche il risultato di quello che io ho scelto. Quindi carpe diem è cogliamo l'attimo, ma cogliamo l'attimo per trovare Dio, per incontrarlo, perché da questo poi dipende anche tutto. Tutta la vita, da adesso fino al sempre. Bene, e quindi Pietro poi continua e dice: guardate che avete qualcosa di molto speciale, di molto prezioso, qualcosa che le persone nel passato avrebbero tanto desiderato vedere, gustare, e non hanno potuto, qualcosa che ancora oggi gli angeli addirittura cercano di capire, di cogliere. Voi avete la grazia, la rivelazione del messaggio appunto di Cristo, e lo Spirito Santo, cioè Dio stesso, in realtà lo sta facendo circolare. E poi nel versetto 13 dice: perciò, per questo motivo, proprio perché avete qualcosa di così speciale, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, che bella questa frase, in realtà dice cinti i fianchi della vostra mente. Questa immagine vorrei cercare così di renderla forse un po' più proprio reale, no? Come noi viviamo in questo mondo fatto di immagini ormai, e la radio ha l'handicap, che poi non è un vero handicap secondo me, di non poter utilizzare l'immagine, ma solo, ecco, la voce, il suono, la parola. Dicevo, non credo che sia un vero handicap, perché a volte credo che quando la parola viene lasciata penetrare può creare qualcosa di ancora più straordinario dell'immagine visiva. Tanto è vero, scusate, lancio, no, una freccia a favore appunto della parola e del suo potere, dicendo che appunto la Bibbia dice che Dio ha creato il mondo con la parola, quindi ci può essere una potenza straordinaria in questo, in quella di Dio insomma particolare, ma nella parola in generale, questa potenza di creare, no? Quantomeno nell'immaginazione. Quindi vorrei cercare adesso con le parole di darti questa immagine. Le persone alle quali Pietro scriveva erano persone che, come indumenti, insomma, portavano la tonaca, no? In genere nei famosi film che vediamo, sappiamo che ai tempi di Gesù in Palestina, insomma, si vestiva così. Quindi queste tuniche lunghe, certo non erano molto comode se si trattava di scappare, di correre, di agire, potevano essere d'intralcio. Ecco perché anche noi donne, insomma, quando mettiamo la gonna, la mettiamo quando sappiamo di non dover forse lavorare troppo, comunque fare cose difficili, no? Poi da fare, perché la gonna sicuramente è meno pratica. Bene, loro non avevano l'opzione ovviamente di mettere il pantalone, per cui la soluzione in genere era questa: cingere i fianchi, cioè avevano una cinta, la cordicella, quello che volete, intorno ai fianchi, che facevano? Tiravano su la tonica che avevano, rendendola più gonnellina, insomma, che tonica, e quindi tirandola su, cingendo appunto i fianchi, potevano correre, erano pronti per l'azione. Questa è proprio l'immagine che qui Pietro usa. Lui dice come se dovesse, dice, cingete i fianchi della vostra mente, cioè preparate la vostra mente all'azione. Straordinario, mi piace proprio questa immagine. Lui dice quindi, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, state sobri. Sobri. Non si può annebbiare la propria mente. Non possiamo permettere a nulla di indebolire, ecco, la forza della nostra mente. Il cristiano ha bisogno di una mente pronta all'azione e di una mente sobria, non annacquata, non intorpidita, non rallentata, non offuscata da niente. E non parlo qui solo di sostanze, no? Stupefacenti o meno che possono, o alcol che possono annebbiare la mente con processi fisici, fisiologici, insomma, ma parlo anche di tutto quello che può annebbiare la mente come pensieri, paure, dubbi e cose del genere. E quindi Pietro dice: ok, preparate la mente all'azione, siate sobri, mi raccomando, e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà data al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Qualsiasi cosa stai attraversando, qualsiasi cosa ti stia accadendo in questo momento, predisponi la tua mente all'azione. Tutto parte dalla tua mente, tutto pa co come si dice, sei quello che pensi. Quindi tutto parte da come pensiamo. Devi essere sobrio, mantieni la tua mente fresca, pulita, attiva, recettiva nei riguardi di Dio e devi avere una speranza piena nella grazia che ci sarà rivelata quando Gesù tornerà. C'è una canzone bellissima che dice: un giorno tutti noi ci troveremo comunque davanti a Dio, in un modo o nell'altro, tempi, modi, lascio ad altri discutere di questo. Ci troveremo a tornare a colui che ci ha creato e a rendere comunque conto della nostra vita e di quello che ne abbiamo fatto. Bene, in quel momento cosa avremo da dire o da proporre? In questa canzone lui dice: forse c'è chi cercherà di porre, no, tutte le buone azioni che ha fatto, o non so, forse tutte le dottrine in cui crede, no? Dice: ma io l'unica cosa che penso riuscirò a dire in quel momento è Gesù, Gesù mio Redentore, mio Salvatore, bellissimo, no? È come, e il canto è bellissimo, un'espressione di amore a Gesù, è come per dire l'unica cosa alla quale io potrò affidarmi in quel momento è la tua grazia. Potrò solo dirti ti amo, ti ho amato, anche se con tutte le imperfezioni che caratterizzano la mia esistenza umana, ti ho amato, adesso scegli tu se appunto coprirmi con la tua grazia, no? Oppure no, ma non posso appellarmi a nient'altro. Ed è quello che dice qua, dice noi dobbiamo avere la speranza in questa grazia che quando Gesù sarà rivelato ci verrà fatta. Quindi preparate la mente all'azione, siate sobri e abbiate fiducia in questa grazia. E poi continua, come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come chi vi ha chiamato è santo, anche voi siate santi in tutto quello che fate, perché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. Questa è un'espressione bellissima che troviamo nell'Antico Testamento. Quindi Pietro dice: preparate la mente all'azione, siate sobri, non lasciatela intorpidire da nulla, abbiate speranza in questa grazia di Cristo, ma adesso dovete dimostrare la vostra obbedienza. Non lasciate che tutte le passioni umane, anche più turpi, che possono essere dalla pigrizia all'invidia, al rancore, a volte anche all'insoddisfazione, all'arrivismo. Non lasciate che nulla di questo vi faccia parte, insomma, di voi. Questo quando eravate nell'ignoranza, cioè quando non sapevi che Gesù ha pagato col suo sangue, no? La tua salvezza, queste cose per te erano così importanti e in qualche modo dominavano i tuoi pensieri e le tue azioni. Bene, oggi non deve essere così. Oggi la santità di Dio, la sua bellezza, la sua purezza, la sua gioia, la sua grazia, ecco, dovrebbero far parte della nostra vita al punto tale che tutto quest'altro, insomma, non lo rifiutiamo, insomma, come parte proprio della nostra vita. E finisce quindi questi versetti con questa espressione: ricordatevi quello che Dio ha fatto scrivere, no? Nell'Antico Testamento tanti anni fa. Siate santi perché io sono santo. Riconoscere Dio e accettare il Dio del cristianesimo e accettare un Dio che non solo è santo, proprio è perfetto nella sua natura, nella sua essenza, ma che è stato perfetto anche nella dimostrazione del suo amore e che chiede, sì, chiede a me e a te di essere un riflesso di quello stesso amore, di quella purezza, di quella santità. Ed è qualcosa che non si trova applicando dei riti o frequentando delle chiese in particolare. È qualcosa che si cerca proprio nell'essere intimo del proprio cuore e nel vivere nella quotidianità una straordinaria purezza di cuore. Ti saluto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Ciao!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti.
2: In collegamento con Cristiani Online oggi ascolteremo Paolo Moretti che continuerà i suoi studi su Maria nei Vangeli e in particolare oggi ci parlerà del Magnificat. Quindi buon ascolto e ci risentiamo alla fine.
3: Un caro saluto a tutti quelli che stanno ascoltando in diretta, ma anche a quelli che nel corso della settimana e dei giorni prossimi seguiranno questa trasmissione e la condivisione di questi pensieri ancora intorno alla figura di Maria. E vorrei subito ricordare che questo è il nostro quarto appuntamento sulla considerazione relativa a come i Vangeli ci presentano la persona di Maria. Ho ricordato all'inizio del nostro studio che la vera Maria, non quella idolatrata, trasfigurata, direi, come vedremo ancora questa sera dalla religione, ma la vera Maria, quella che ci è rivelata direttamente da Dio, possiamo conoscerla soltanto attraverso la sua parola. Tanto è vero che chi ha seguito questi anche i tre appuntamenti precedenti ricorderà che nella prima serata in cui abbiamo parlato di Maria ho fatto un elenco di tutti gli episodi nei Vangeli in cui Maria in qualche modo protagonista o in cui è menzionata. E questo anche per rispondere alla domanda di un ascoltatore di nome Felipe che domenica scorsa ha chiesto: e quando Gesù ha detto quelle parole sulla croce? Punto interrogativo. Evidentemente Felipe si riferisce alle parole che Gesù ha rivolto a Maria e poi al suo discepolo Giovanni mentre era sulla croce, ma di questo ovviamente ci occuperemo quando arriverò nel corso del nostro studio ad analizzare quell'episodio che è sicuramente importante per capire non soltanto la figura di Maria, ma per capire anche la completezza dell'amore di Gesù come uomo e come figlio. Bene, questa sera vedremo un episodio in cui sicuramente non possiamo dire che Maria è uno dei personaggi, ma Maria è l'assoluta protagonista. Abbiamo lasciato domenica scorsa, abbiamo lasciato ovviamente idealmente in questo percorso di riflessione, Maria in casa di Elisabetta, sua parente, la mamma di Giovanni Battista. Abbiamo considerato insieme il valore e il significato del saluto che, guidata dallo Spirito Santo, Elisabetta rivolge a Maria. E questa sera ci occuperemo di quella che possiamo considerare in fondo la risposta di Maria al saluto di Elisabetta. Una risposta di straordinario valore, come vedremo, una risposta che è un vero e proprio canto di lode. Tanto è vero che, ricordando la prima parola in lingua latina con cui questo canto inizia, l'anima mia magnifica il Signore o magnifica il Signore l'anima mia, questo canto viene comunemente conosciuto come il Magnificat. Su questo canto si sono scritti tanti commenti, si sono scritti anche dei libri interi. C'è un bellissimo commento scritto ad esempio da Lutero sul canto di Maria. Ma quello che vogliamo raccogliere questa sera è cercare di capire come Maria sia ancora oggi per noi un luminoso e straordinario esempio di fede. Probabilmente le parole di questo canto sono le parole nei Vangeli che più personalmente mi spingono ad amare la figura di Maria, a tenerla in considerazione come un esempio di vita, di cammino per me. E come vedremo anche nelle domeniche successive, Maria ci insegna come camminare con Gesù, non come camminare con lei, ma ci insegna come camminare con Gesù, e in questo è uno straordinario esempio di fede. Ma lasciamo che ora parlarci sia la parola del Signore. Il canto di Maria è contenuto al capitolo 2 del Vangelo, al capitolo 1, scusate, del Vangelo di Luca, dal versetto 46. E Maria disse, in risposta a quello che aveva ascoltato da Elisabetta: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli, Dio, ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatte il Potente. Santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Qui si conclude il canto. Poi Luca, nel raccontarci questo episodio, conclude dicendo, scrivendo, che Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Ho detto che queste parole di Maria costituiscono un canto. Un canto, come una poesia, è formato da strofe, e nell'originale si comprende come Luca, nel riferire le parole di Maria, abbia probabilmente, anzi io credo sicuramente, in modo fedele, dopo aver raccolto la testimonianza diretta di testimoni, questo canto è diviso in 4 strofe. Noi cercheremo di esaminare ciascuna di queste strofe per raccogliere da esse non soltanto degli insegnamenti che incoraggino anche noi a magnificare, a lodare il nostro Dio, il nostro grande Salvatore, ma che ci incoraggino, come dicevo prima all'inizio, a vedere Maria come uno straordinario esempio di fede. Nella prima strofa, mi scuserete se vi rileggerò prima di commentarla o ciascuna delle 4 strofe. Nella prima strofa Maria dice: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. In questa strofa Maria dà libero sfogo ai suoi sentimenti di gioia. È come se la gioia che aveva nel suo cuore, non soltanto per quello che l'angelo Gabriele le aveva annunciato mentre era in casa sua a Nazareth, ma anche per quell'incontro con la parente Elisabetta, Maria proprio fa uscire fuori la gioia che prova nel pensare a quello che Dio le ha promesso di compiere, le ha annunciato di compiere nella sua vita. Quindi i suoi sentimenti di gioia, i suoi sentimenti di riconoscenza verso Dio che le ha fatto una grazia così unica, così straordinaria, come abbiamo avuto modo di ricordare anche domenica scorsa, questa gioia trabocca. Perciò Maria magnifica il Signore, cioè riconosce la grandezza del Signore. Magnificare significa letteralmente fare grande. Ora, è evidente che Dio non ha bisogno dei nostri canti perché lo facciano grande, per aumentare la sua grandezza, ma Dio aspetta i nostri canti nei quali noi esaltiamo la sua grandezza, riconosciamo la sua grandezza. E vorrei dire che nel momento in cui riconosciamo la sua grandezza, e questa è un'applicazione sicuramente importante per me prima di tutto, nel momento in cui noi riconosciamo la sua grandezza, quando proclamiamo la sua grandezza, la presenza di Dio diventa ancora più magnifica, cioè cresce, si ingrandisce nella nostra vita. C'è una diretta conseguenza. Io riconosco la grandezza di Dio e in questo stesso momento, e a causa di questo, Dio con la sua presenza diventa sempre più grande in me. Ma non soltanto Maria riconosce la grandezza di Dio, ma Maria esulta in Dio mio Salvatore. Esultare, cioè lo spirito mio esulta in Dio, lo spirito mio brucia, è talmente caldo, è talmente pieno di affetto, pieno di amore in Dio mio Salvatore. Perché mio Salvatore? Facciamo subito un collegamento. Perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Maria chiama Dio mio Salvatore. Maria sa che aveva bisogno, come tutte le creature umane, di essere salvata, diversamente da quello che il sentimentalismo, le tradizioni della religione hanno insegnato, costituendola quasi come una sorta di divinità, chiamandola, come ho ricordato anche nelle domeniche precedenti, co-redentrice, co-salvatrice. Maria, lo dico con piena convinzione alla luce di quello che i Vangeli mi insegnano, Maria era una peccatrice come noi, è sicuramente come me, è sicuramente stata oggetto di una grazia particolare da parte del Signore, da parte di Dio, così come oggetto di grazie particolari da parte di Dio sono stati tanti uomini e tante donne nel corso della storia. Sicuramente, l'ho già detto nelle domeniche precedenti, lo ripeto, la grazia della quale Maria è stata oggetto è una grazia unica, straordinaria, portare nel suo grembo addirittura il figlio di Dio che diventa uomo, che si fa uomo. Ma Maria esulta per essere stata salvata da Dio, perché in Dio era la sua salvezza. E infatti il concetto del Dio mio Salvatore è direttamente collegato alla realtà, alla confessione di Maria. Perché Dio è mio Salvatore? Perché ha guardato alla bassezza della sua ancella. Maria confessa la sua debolezza, la sua miseria, confessa di far parte di quell'umanità peccatrice che ha bisogno del Dio Salvatore, del Dio che risolva il problema del peccato, del Dio che riporti, risolvendo il problema del peccato, una perfetta armonia, una perfetta comunione fra Lui, creatore, e la sua creatura. E Maria esulta perché Dio, nel suo amore e nella sua sovranità, ha guardato a lei, alla sua bassezza. Alla sua bassezza, Maria riconosce di non meritare niente. Maria riconosce che tutto quello che stava accadendo in lei, nella sua vita, era il frutto di una grazia non meritata, ma di una grazia manifestata a lei da parte di Dio. Perché Maria, se è veramente senza peccato, come si insegna, come ricordavo anche domenica scorsa, nel dogma cattolico dell'Immacolata Concezione, perché se davvero Maria è senza peccato, parla di Dio come suo salvatore? E perché Maria fa riferimento al concetto di Dio salvatore, mettendolo in relazione con la realtà della sua vita, la sua bassezza, la sua miseria, la sua debolezza? Ecco, Maria esulta perché, nonostante la sua bassezza, Dio ha guardato a lei e non soltanto ha fatto in modo che in lei si formasse il Salvatore di tutti gli uomini, ma ha fatto in modo che questo Salvatore di tutti gli uomini fosse anche il suo Salvatore. Mi è davvero prezioso pensare a Maria, peccatrice come me, ma a Maria salvata come me, a Maria che mi insegna ad esultare per la salvezza e per la grazia di Dio. Ma passiamo ora alla seconda strofa, dal versetto 48, seconda parte, fino al versetto 50. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatte il Potente, santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Maria, dopo aver dato libero sfogo ai suoi sentimenti di gioia e di riconoscenza, e dopo aver riconosciuto in Dio il suo Salvatore, e aver confessato la sua bassezza ed aver fatto proprio della visione del Dio Salvatore il motivo per cui renderlo grande, riconoscerlo grande, il motivo per cui esultare, dopo questo Maria in questa seconda strofa celebra la potenza, la santità, la misericordia di Dio verso di lei. E vorrei subito notare, perché è importante per quello che dirò fra poco, che le parole di Maria riecheggiano le parole del cantico di un'altra madre famosa, una madre famosa nelle scritture dell'Antico Testamento, Anna, la mamma del profeta Samuele. In Prima Samuele, nei primi 10 versetti del capitolo 2, leggiamo il cantico con il quale Anna espresse la sua riconoscenza al Signore per averle donato un figlio, per averle donato Samuele, e lì ritroviamo delle parole quasi del tutto simili a quelle espresse da Maria nel Magnificat, in questo canto che stiamo considerando. Questo che cosa ci insegna? Ci insegna che Maria era una profonda conoscitrice delle scritture, era una profonda conoscitrice della parola di Dio. In questo cantico, nel Magnificat, c'è materiale sufficiente per un lungo studio biblico, non soltanto uno studio biblico che porti la nostra attenzione sulle parole di Maria, ma per uno studio biblico che porti la nostra attenzione su tutta la rivelazione dell'Antico Testamento, sulla promessa di un Salvatore, di un Messia, sulla promessa di un regno. In questo canto si trova la straordinaria conoscenza, si trova espressa la straordinaria conoscenza che Maria mostra di avere dei testi biblici e quindi del suo Signore. E questo è straordinario. Se pensiamo che le donne avevano un ruolo marginale nella vita della sinagoga, nell'ascolto e nell'apprendimento delle scritture, è straordinario scoprire che una umile, povera vergine di Nazareth si riveli come una teologa eccezionale, come una grande conoscitrice delle scritture. Perché sottolineo questo? Perché quando Maria afferma tutte le generazioni mi chiameranno beata, in cosa consiste la sua beatitudine? Immediatamente, sicuramente e istintivamente, ed è giusto che sia così, pensiamo che la beatitudine sia direttamente collegata alla sua maternità, a questa maternità straordinaria che egli si sta preparando ad affrontare, che stava già vivendo in quel momento. Ma in realtà della beatitudine di Maria ci permette di avere una spiegazione perfetta, sapete chi? Suo figlio, il Signore Gesù. Al capitolo 11 del Vangelo di Luca leggiamo uno straordinario episodio, ed è significativo il fatto che sia proprio Luca a parlarcene. Dopo aver ascoltato gli insegnamenti di Gesù, una donna si avvicinò a Gesù e gridò ad alta voce: «Beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti». Cioè, questa donna limita la visione della beatitudine della mamma di Gesù al fatto di aver dato alla luce un simile figlio e al fatto di aver avuto il privilegio di allattare un simile figlio. Ma che cosa risponde Gesù? Che cosa risponde a questa donna che gridò la beatitudine di sua madre? Beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti. Gesù rispose: ascoltate bene, beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Gesù non dice beati quelli che ascoltano, ma dice beati piuttosto. Cioè, la beatitudine vera non consiste nell'avermi portato nel grembo e nell'avermi allattato. La beatitudine vera consiste nell'ascoltare la parola di Dio e nel metterla in pratica. È Gesù quindi che ci fa capire il senso vero della beatitudine di Maria. Io sono qui questa sera per proclamare Maria beata, per riconoscere, per chiamarla beata, andando dietro il solco delle sue parole, la traccia delle sue parole, ma non perché Maria beata, avendo portato nel grembo Gesù e avendo allattato Gesù, ma beata perché questo magnifico canto ci rivela che cosa? Ci rivela che Maria era una profonda conoscitrice della parola di Dio, ed il fatto che Dio l'abbia scelta per l'incarnazione del suo eterno figlio ci dimostra che cosa? Che Maria, oltre ad ascoltare la parola di Dio, l'aveva messa anche in pratica nella sua vita. C'è un particolare da sottolineare. Quando Luca si prepara a raccontarci il saluto di Elisabetta, come abbiamo visto domenica scorsa, ci dice che Elisabetta fu piena dello Spirito Santo, fu guidata dallo Spirito Santo nel pronunciare le sue parole. Ora, di Maria non ci viene detto «e Maria disse ripiena dello Spirito Santo». No, ci viene detto semplicemente «Maria disse». Perché non c'è alcun riferimento all'azione di Maria, all'azione, scusate, dello Spirito Santo che guida Maria ad esprimere le parole di questo canto? Non ci viene detto perché, perché la pienezza dello Spirito Santo in Maria è dimostrata dal fatto che Maria, per esprimere i suoi sentimenti, che cosa fa? Usa le parole della Scrittura, usa la parola di Dio, usa le promesse della parola di Dio, usa, come vedremo, le certezze della parola di Dio. Ecco quello che vorrei dire con il cuore in mano, soprattutto alle amiche e agli amici di fede cattolica che mi stanno ascoltando. Vorrei dire che onorare Maria non significa parlarne sempre, non significa invocare il suo nome, non significa portare al collo o avere in casa una sua immagine sempre a portata di mano. Onorare Maria significa imitare il suo esempio e ricercare la sua stessa beatitudine, che consiste nell'ascoltare la parola di Dio e nel metterla in pratica. Anche davanti a questa considerazione, permettetemi di dirlo, è evidente che gli uomini onorano oggi un'altra Maria, inventata dalle tradizioni, dal sentimentalismo popolare, il prodotto purtroppo da quel connubio fra paganesimo e cristianesimo che si è realizzato in epoca costantiniana nella storia della Chiesa. La vera Maria, la madre del Signore Gesù, è quella che emerge dai Vangeli. La vera Maria è beata, certo è beata, ma è beata perché ha ascoltato la parola di Dio e l'ha messa in pratica. Non beato il grembo che mi portò, non beate le mammelle che ho poppato, ma beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Beati quelli, ritornando al nostro canto, al canto di Maria, che temono il Signore perché hanno conosciuto la sua potenza, hanno riconosciuto la sua santità e hanno conosciuto la sua misericordia, hanno conosciuto il suo amore. Noi non abbiamo bisogno di conoscere Maria per essere salvati, abbiamo bisogno di conoscere Maria per trovare in lei uno straordinario esempio che ci porta e che ci incoraggia a conoscere il Salvatore, che ci incoraggia a conoscere la potenza che Dio ha espresso e rivelato in Gesù, la santità di vita che Dio ha rivelato in Gesù e la misericordia e l'amore che in Gesù Dio ha rivelato e continua a rivelare a ciascuno di noi. Veniamo alla terza strofa, versetti 51 a 53. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Qualcuno potrebbe dire: ma Maria era impazzita nel dire, nel pronunciare queste frasi, ma dov'è nel mondo, nella società intorno a noi e soprattutto nella società sotto il giogo dell'impero romano nella quale stava vivendo Maria in quel momento. Ma dov'era la dispersione dei superbi? Dov'era la detronizzazione dei potenti, potenti buttati giù dal loro trono? Dov'erano gli umili innalzati, gli affamati colmati di beni e i ricchi svuotati con le mani svuotate delle loro ricchezze? Forse Maria stava sognando. No, Maria sta contemplando, guidata dallo Spirito Santo, attraverso le profezie delle scritture. Maria sta contemplando le trasformazioni che Dio avrebbe realizzato nel mondo attraverso il Messia, attraverso il Salvatore. E notate bene, le sta contemplando come se fossero già avvenute. Non dice Dio opererà potentemente col suo braccio, disperderà i superbi, detronizzerà i potenti, innalzerà gli umili. No, i verbi sono al passato. Dio, abbiamo letto, ha operato, ha disperso, ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili. Maria ci insegna, ed è qui uno straordinario esempio per noi, ci insegna che avere fede non significa semplicemente attendere la realizzazione delle promesse di Dio, attendere cioè che le promesse di Dio si realizzino, ma significa vederle già come realizzate. Maria è immersa dalla parola di Dio, alla quale lo Spirito Santo ha rimandato il suo cuore e i suoi pensieri. Attraverso la parola di Dio, Maria è immersa nel regno. Maria vede il regno. Maria vede i valori del regno che capovolgono i valori delle società e dei regni umani. Vede gli orgogliosi e i superbi che nella società spadroneggiano, la fanno da padroni. Li vede dispersi. Vede i potenti, i signori, i dominatori anche attuali del nostro tempo, li vede gettati giù dalle loro poltrone, dai loro troni, vede i ricchi con le mani vuote, svuotate delle loro ricchezze, e vede coloro che sono umili davanti a Dio innalzati, e vede coloro che hanno fame della parola di Dio, coloro che sono poveri, che riconoscono la loro povertà di spirito, il loro bisogno di Dio, li vede ricolmati di bene. È la fede che immerge Maria nella realtà del regno di Dio annunziato dai profeti dell'Antico Testamento. È talmente la sua mente e il suo cuore sono talmente compenetrati della parola di Dio che è immersa nel regno di Dio come se fosse già realizzato. Certo, noi preghiamo, invochiamo il ritorno del Signore Gesù. Vieni, vieni presto, Signore Gesù. Ma per la fede dobbiamo vedere, dobbiamo essere immersi in quel ritorno, vedere quel ritorno come se nel nostro cuore e nella nostra mente fosse già realizzato. Che straordinario esempio, Maria, di conoscenza della parola di Dio, di immersione tale in questa parola di Dio per cui la fede nella realizzazione dei progetti di Dio è una fede totale, una fede senza dubbi. E infine la quarta strofa, versetti 54 e 55. Ha soccorso Israele suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Ecco un'altra testimonianza di come Maria conosceva le scritture, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, cioè Maria sapeva, conosceva i contenuti delle profezie, conosceva la ricchezza del patto che Dio aveva stabilito con Abramo, promettendogli non soltanto una discendenza, ma promettendogli che attraverso la sua discendenza tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette. Maria conosceva il contenuto del patto di Dio con il re Davide, al quale aveva promesso come dalla sua discendenza, dalla sua famiglia, sarebbe nato colui che avrebbe regnato per sempre, sarebbe venuto il Messia. E allora, in questa quarta e ultima strofa del suo canto, che cosa fa Maria? Maria proclama e riconosce la fedeltà di Dio che ha iniziato a realizzare le promesse fatte ad Abramo. Maria è illuminata in quel momento dallo Spirito Santo attraverso le scritture profetiche e riconosce che si stanno realizzando le promesse fatte ad Abramo. Il Dio sta soccorrendo, sta venendo in aiuto di Israele mio servitore, cioè dell'Israele che aveva fedelmente continuato a servire il Signore e che non era scaduto nell'idolatria e nella tradizione. Maria riconosce che Dio sta iniziando a mostrare la sua misericordia verso la discendenza di Abramo, perché attraverso il Messia che sarebbe da lei nato, sarebbero state benedette tutte le famiglie della terra. Sarei stato benedetto io, saremmo stati benedetti tutti noi. Ecco, proclamare la fedeltà di Dio. La conclusione straordinaria di un canto che, lo ripercorro velocemente, era iniziato riconoscendo la grandezza di Dio per la sua grazia, riconoscendo la salvezza di Dio, confessando la propria bassezza di donna peccatrice come tutta l'umanità discendente da Adamo. Poi Maria aveva celebrato la potenza, la santità, la misericordia di Dio, mostrando il vero motivo della sua beatitudine, l'aver ascoltato e messo in pratica la parola di Dio. Poi Maria, come abbiamo visto, è uno straordinario esempio di fede perché vede le promesse di Dio come già realizzate. È talmente sicura che Dio mantiene quello che promette, che egli vede le promesse di Dio già realizzate. E infine Maria proclama la fedeltà di Dio, la fedeltà di Dio che nella sua misericordia stava realizzando quella salvezza del suo popolo e di tutte le famiglie della terra di cui aveva parlato ad Abramo e alla sua discendenza. Un'ultima considerazione. Maria rimase 3 mesi a casa di Elisabetta. Vi ricorderete che abbiamo, nelle parole dell'angelo Gabriele, abbiamo letto che Elisabetta, al momento dell'annunciazione della nascita di Gesù, era in stato di gravidanza già da 6 mesi. Se consideriamo il tempo trascorso fra il viaggio di Maria al villaggio nel quale abitava Elisabetta e lo sommiamo a questi mesi, 6 più 3 che fa 9, possiamo ben immaginare, e mi piace pensare a questo, che Maria fosse ancora là nel momento in cui Elisabetta ha dato alla luce Giovanni Battista. È vero, la scrittura non ce lo dice, però questi mesi, 6 più 3 che fa 9, possiamo ben immaginare, e mi piace pensare a questo, che Maria fosse ancora là nel momento in cui Elisabetta ha dato

0: l'imminenza del parto di Elisabetta. È la storia del progetto di Dio che va avanti. Un'altra profezia, quella relativa alla nascita di Giovanni Battista, che si compie dopo essere trascorsi 9 mesi della gravidanza di Elisabetta. Dio è un Dio potente, Dio è un Dio santo, Dio è un Dio che mantiene le promesse, Dio è un Dio fedele, ma soprattutto Dio è il mio Salvatore, che come ha guardato alla bassezza di Maria, ha guardato anche alla mia bassezza, ha guardato alla nostra bassezza, mandando il Signore Gesù nella prima venuta come Messia sofferente per i nostri peccati. Nella seconda venuta lo manderà, come sappiamo, per realizzare quello che Maria ha già cantato, cioè per disperdere i superbi, detronizzare i potenti, innalzare gli umili, ricolmare di beni gli affamati e i poveri e svuotare le mani dei ricchi, un regno nel quale, come sappiamo, abiteranno la pace e la giustizia. Che possiamo, care sorelle, cari fratelli, care amiche, cari amici che state ascoltando, che possiamo raccogliere l'esempio di Maria. Beata Maria perché ha ascoltato la parola di Dio e l'ha messa in pratica. Che possiamo imitare la fede di Maria al punto da vedere già realizzate le promesse di Dio mentre attendiamo che si realizzino. E che possiamo davvero imitare anche l'esempio di Maria nel rendere grande il Signore, nell'esultare di gioia per quello che il Signore ci ha donato, nel riconoscere la fedeltà del Signore. Amen.
1: Abbiamo ascoltato uno studio che sta tenendo Paolo Moretti da Anghiari in provincia di Arezzo in collegamento con Cristiani Online su Maria nei Vangeli. Oggi in particolare Paolo ci ha parlato del Magnificat. Grazie a tutti voi per l'ascolto.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: randoi.
1: Cosa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 31 minuti.
1: Siamo già collegati col nostro carissimo Luigi Caratelli. Benvenuto Luigi.
2: Ciao Daniela, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto.
1: Allora, per questo spazio che noi abbiamo dedicato, insomma, ai fenomeni paranormali, allo spiritismo, ci stiamo occupando all'interno di questo spazio della reincarnazione. Abbiamo visto quali sono un po' le varie teorie e ci rendiamo conto che ci sono anche delle notevoli contraddizioni, quindi cercheremo anche di vedere oggi quali sono un po' i punti deboli, no, della reincarnazione. Praticamente secondo quella che la supposizione reincarnazionista, intanto diciamo che cosa vuol dire? Che la persona quando muore in realtà non muore mai, perché si reincarna o in un animale o in un'altra persona, addirittura in un vegetale. Quindi significa come annullare, no, il discorso della morte. La morte non c'è perché tu vivi sempre in maniera ciclica. Quindi secondo questa teoria si dovrebbe credere che sulla faccia della Terra, in qualunque momento storico, sia sempre presente lo stesso identico numero di viventi, dal momento che le nascite e decessi praticamente sono in maniera matematica uguali, perché se una persona nasce, poi muore, ma poi si rincarna, quindi rinasce, quindi tante nascite, tante morti.
2: Sì, diciamo è una delle stranezze dell'insieme delle varie possibilità, diciamo, presentate nella teoria della reincarnazione, no? Quindi se ci vogliamo accodare a quanto pensano coloro che esprimono, diciamo, questa credenza che tu hai fatto conoscere, no? Allora dobbiamo pensare che questo ardimento filosofico può essere sostenuto solo perché si crede che l'anima sia immortale, cioè nessuna nuova anima può essere creata e quindi nessuna anima può aggiungersi al ciclo delle rinascite, per cui sulla Terra devono tornare sempre le stesse anime in numero sempre costante. Allora sembra incredibile, ma proprio un altro presupposto teoretico della reincarnazione abbatte questa idea e la annulla, no? Tanto è vero che nell'induismo, insomma, si pensa che non sia una religione ma una filosofia, un collettivo di fedi, cioè ognuno può credere quello che vuole. Per uno è valido un testo sacro, per un altro esattamente il contrario, no? Quindi allora anche qui non ci si deve meravigliare se esistono delle contraddizioni. In questo caso si crede, per esempio, in contrasto a quanto detto adesso, che l'anima purificata dal ciclo delle rinascite deve prima o poi raggiungere la perfezione, quindi essere riassorbita nell'assoluto, no? Nel nirvana. Allora ne risulta una situazione di questo genere: se il fine ultimo dell'anima è quello di essere riassorbita nell'assoluto e quindi ponendo fine al ciclo delle rinascite, non dovendo più ritornare sulla Terra, allora qui abbiamo il contratto, cioè se nessuna nuova anima può essere creata e quindi non si può aggiungere nessuna anima al ciclo delle reincarnazioni, ne consegue che il numero delle anime sulla Terra dovrebbe essere continuamente in diminuzione, proprio per l'effetto dell'assorbimento di questi bravi, insomma, nell'assoluto, no? Più ci si purifica, più si viene assorbiti, quindi sulla Terra dovrebbe esserci meno gente, perché molti sono stati già assorbiti nell'assoluto.
1: A me sembra il contrario, no Luigi? Che invece siano di più e quindi forse sono tante le persone che non sono state assorbite, non c'è gente buona.
2: Diciamo sì. Ad ogni secolo si dovrebbe contare sempre meno anime presenti sulla Terra, no? Perché molte di queste avrebbero terminato il loro pellegrinaggio per non tornare più. È una teoria affascinante, però non tiene conto dei dati dell'esplosione demografica, come dicevi tu, no? Che crudelmente invece dipingono una situazione diametralmente opposta, cioè ci siamo sempre di più sulla Terra. È vero che altri gruppi sostengono una idea correttiva, no? Che più o meno si può formulare in questi termini: l'anima si purifica progressivamente e si purga dal male attraverso delle rinascite cicliche. Allora il risultato del processo dovrebbe essere visibile all'umanità, perché dovrebbe essere un'umanità senz'altro migliorata da un gran numero di reincarnati che sono sempre più vicini alla perfezione. Quindi non è assurdo supporre che se i reincarnati di oggi hanno già trascorso secoli di purificazioni, dovremmo avere in mezzo a noi un esercito di esseri meravigliosi, di santi, di geni, di benefattori, di pacifisti e di filosofi. Insomma, benché tali personalità nell'umanità non facciano difetto, noi non ci sentiamo di dire che l'umanità di oggi sia migliore da quella della barbarie nazista di Auschwitz, anzi siamo, speriamo di no, alle soglie di una terza guerra mondiale. E com'è possibile se da Auschwitz in poi le anime sono progredite e sulla terra dovremmo avere molti più pacifisti, molti più uomini e donne di buona volontà? Insomma, ecco, in questo senso, pur non sbeffeggiando nessuno, assolutamente non è questo il nostro compito, possiamo dire che questa è veramente una stranezza nella reincarnazione, e noi lo diciamo non, ripeto, per sbeffeggiare, ma per aiutare le persone a capire che la Bibbia, per esempio, ha un punto di vista diverso. Abbiamo già detto, no? Nell'Epistola agli Ebrei si dice: è stabilito che si muoia una sola volta, dopo di chi viene il giudizio. Se io mi cullo nell'idea che posso peccare, insomma, quanto voglio, tanto ho sempre una vita in più da scontare perché sono immortale, e beh, insomma, se io, non so, me la spasso con la moglie di un altro, quindi commetto adulterio, muoio molto velocemente, mi trovo, come dice la Bibbia, di fronte a Dio per il giudizio. Quindi non c'è nessun'altra chance, un'altra vita da poter utilizzare per riscattare il mio peccato. Non si può fare un discorso di questo genere. La Bibbia invita sempre a una preparazione costante, non ansiosa logicamente, ma una preparazione, cioè a un purgamento, sì, ma su questa terra, in vista di una sola vita eterna che ci sarà dopo l'unica morte, insomma.
1: Poi c'è anche una frase che credo l'Apostolo Paolo prenda dall'Antico Testamento, da un salmo: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Cioè, il Signore dice: oggi è la tua giornata, questa è la tua vita, non c'è un'altra vita, poi tu potrai rimediare.
2: No,
1: vivi questa al meglio, io ti do tutto l'aiuto possibile perché tu possa ritornare alle origini, cioè così come io ti ho creato, ma vivi questa vita. Quindi nella Bibbia non ci sono per niente cose che facciano supporre a una continua reincarnazione, perché qua non si tratta di una, ma continua fino a quando la persona raggiunge raggiunge la perfezione, comunque una giustizia che sia sempre maggiore. La scrittura ci dice tutt'altra cosa. E ci ascoltiamo nel frattempo, prima di ritornare a parlare di questo tema, Cambiare di Alex Baroni.

0: Alex Baroni cambiare, torniamo a parlare con Luigi Caratelli. Sì, cambiare, trasformarci, la Bibbia ci parla sì di trasformazione, ma non ci parla nella stessa maniera in cui ce ne parlano i reincarnazionisti. Devo fare un po' di attenzione. Allora, oltre a queste difficoltà, no, quelle che abbiamo visto prima sul numero dei viventi eccetera, e sul numero dei reincarnati, quindi decessi e nascite, ci sono altre diciamo altri punti un po' bui, no, della reincarnazione anche a livello sociale?
1: Sì, praticamente la reincarnazione è politicamente reazionaria, diciamo. Già Hans Küng notò che diciamo tra gli indiani, cinesi e giapponesi istruiti, quindi le classi alte, no, si incontra molto scetticismo nei confronti dell'idea della reincarnazione. Prima dell'introduzione del buddismo in Cina non si credeva in una reincarnazione, e anche in seguito i dotti della tradizione confuciana, per esempio, continuarono a respingere la reincarnazione, perché non trovavano degno dell'uomo rispettare, per esempio, alla stessa maniera gli esseri sensibili e poi rappresentarsi i molto venerati antenati come animali da somo, addirittura insetti, no? Quindi la reincarnazione non soltanto non risolve molti problemi, ma addirittura ne crea di nuovi, come appunto il reazionismo. Cioè, grazie a questa dottrina i ricchi e i benestanti possono, coloro che ci credono, logicamente di diritto, sfruttare le classi meno abbienti, anche se ciò non è voluto di proposito, non pensiamo a questo come una cattiveria. Quando non ci sono i ricchi ad approfittare della situazione, ci pensano gli stessi paria, cioè gli esseri più bassi delle classi sociali indù, no? Indiane, che creano essi stessi uno stato di dipendenza. Per esempio, nessuno dei poveri si sognerebbe mai di intaccare la spietata legge del karma, di cui parleremo, no? Rivoltandosi contro un ricco oppressore, perché il povero è convinto che se lo facesse, ecco perché non c'è mai stata una vera rivoluzione in India, potrebbe essere condannato dalle stesse esigenze del karma. Come il contrario, se uno va ad aiutare un povero che sta male, dice, tra virgolette, qualcuno lo dice, non posso perché interrompo l'azione del karma che lo deve purificare. Quindi la condizione degli intoccabili ancora oggi, anche se un po' meno accentuata del passato, un affronto alla dignità e all'intelligenza umana, e questa vergogna è sostenuta e anche religiosamente perpetrata e favorita dalla dottrina della reincarnazione. Ecco, chissà se la legge del karma prevede, per esempio, una punizione adeguata per coloro che in India e nei paesi limitrofi di questa fede, che hanno questa fede, invece di pensare a sfamare i connazionali, quindi anche i poveri, no, dilapidano il patrimonio nazionale in esperimenti ed esplosioni nucleari, perché sia l'India sia il Pakistan, che gli è di contrasto, fanno continuamente esperimenti nucleari nel sottosuolo, e non è diciamo barbina l'idea che i numerosi terremoti che avvengono in quella zona, oltre allo scontrarsi delle faglie, siano provocati proprio dai vuoti nel sottosuolo prodotti dalle esplosioni atomiche. È logico, se tu crei un vuoto, la faglia che già di per sé ti crea un terremoto è facilitata a produrtelo. Ecco, allora qui in effetti, dicevo, i più intelligenti, compreso insomma Gandhi, avevano un po' di scetticismo nei confronti di questo insegnamento della reincarnazione. Poi, insegnando a venerare tutti gli animali, per esempio, compresi gli insetti, perché sono ritenuti in un certo ambito anche rinascite di anime, si creano anche i presupposti per i mani flagelli, insomma, no? Perché quando ci sono infestazioni di insetti o di topi, si lasciano rovinare i raccolti, e guai a toccare uno di questi animali. E mentre le buone anime dei topi ingeriscono tonnellate di prezioso cibo, delle anime languenti di esseri umani si spengono sotto i morsi della fame. Oggi qualcosa è cambiato, ma la teoria allora si deve dimostrare fallace, insomma. Se ci si è creduto, bisognerebbe fare un passo indietro, no?
0: Eh sì, sono troppe contraddizioni.
1: Diciamo che sia lodevole, diciamo, il rispetto che i credenti reincarnazionisti hanno nei confronti degli animali, assolutamente, no? Però ci si deve chiedere quanto abbia di umano stesso rispetto, insomma. E poi si tratta di squisito rispetto. Per esempio, gli indiani e i credenti nella incarnazione in genere non sono forse costretti ad essere pacifisti per forza, dal momento che la paura nelle conseguenze della trasgressione della legge karmica non permette altrimenti. Quindi non è più pacifismo, è inazione. Io non mi muovo per non combinare danni. Quindi molti hanno scambiato questo appunto per il famoso pacifismo dei guru, dei santoni orientali indiani, no? Il vero guru era Gandhi, che appunto, rifiutando in parte la reincarnazione, esso stesso con il suo corpo, con la sua anima, infatti veniva chiamato Mahatma, grande anima, ha fatto capire come la teoria della non violenza poteva risolvere molti problemi. E Gandhi non era uno di questi inattivi o pacioccone, no? Un buonista, perché quando fece un intervento in un congresso di industriali occidentali, lui ringraziò magari senz'altro gli occidentali per aver in qualche modo risollevato l'India da qualche problema, però disse: se voi, oltre a portarci i vostri soldi, la vostra azione e il vostro Cristo, ci aveste portato il Cristo del Vangelo, l'India forse si sarebbe tutta convertita a Cristo.
0: Certo.
1: A Cristo. Ecco, questo è il peccato della reincarnazione da una parte e dell'Occidente
0: dall'altra. Grazie Luigi, allora alla prossima.
1: Alla prossima, un saluto a tutti.
0: Buona giornata.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, la vostra attenzione, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo mentre ci accingiamo a farvi ascoltare la lettura dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni dei versetti 43 e 44.

Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna.

0: Grazie Patrizia. Oltre alla manifestazione di un vero amore, un'altra unità di misura, un'altra unità di prova della nostra spiritualità ci è fornita dalla capacità di ascoltare e di comprendere la parola di Gesù. Il Signore si pose una domanda che evidentemente lo angosciava. Perché? Perché non comprendete il mio parlare? Alla domanda fornì lui stesso una duplice risposta. Non ascoltate come si ascolta per udire, cioè con attenzione, con la mente libera e aperta, priva di pregiudizi, di prevenzioni e di superstizioni. Inoltre, precisò che questa difficoltà di ascolto veniva dall'intervento del diavolo nelle loro vite. In questa occasione Gesù parlò apertamente del nemico, il diavolo, Satana, colui che si interpone fra Dio e l'uomo. Precisò tre aspetti particolari del maligno che si richiamano alla creazione. Prima di tutto lo definì omicida, cioè uccisore, colui che dà la morte, perché il diavolo, seducendo Adamo ed Eva, conducendoli a cadere nel peccato, causò l'introduzione della morte nella buona creazione di Dio. È l'omicida per eccellenza. Inoltre, affermò Gesù, non si è attenuto alla verità. E questo ci induce a pensare alla sua arte di ingannare, di imbrogliare, di indurre in errore, di calpestare la verità, frodando chi lo ascolta e chi lo segue. Infine, Gesù lo denunciò come padre della menzogna. Non solo il diavolo è estraneo alla verità, ma lui stesso genera la menzogna, che ha in lui il proprio architetto, la propria sorgente, la propria forza. Gesù denunciò il nemico mettendoci in guardia contro di lui. È triste, è negativo averlo per padre, volerlo soddisfare nei suoi insani desideri che riesce a trasmetterci. Notiamo dal nostro testo che l'azione omicida, ingannatrice e menzoniera del diavolo non si riferisce solo ad un remoto passato, ma è tuttora presente. Egli continua a volere la morte degli uomini, trattenendoli lontani da Dio e ponendoli contro il Signore, impedendo loro di ascoltare e comprendere la parola liberatrice di Gesù. Continua ad ingannare le persone, proponendo loro illusioni e valori effimeri che si estinguono con questa vita e generando menzogna su menzogna per accecare il cuore umano intorno alla verità. Cari in ascolto, davanti a questo quadro è pensabile che nessuno vorrebbe avere un simile amico. Eppure molti, anzi dobbiamo dire troppi, forse inconsciamente, lo hanno per parente prossimo, lo hanno per padre e vivono soddisfacendo i suoi desideri e subendo senza ribellarsi la sua malvagità. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao e benvenuto all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. In una lettera pubblicata su un settimanale italiano di larga tiratura, una lettrice diceva di aver letto che la monogamia, quindi la fedeltà di coppia, ha delle radici genetiche. Almeno così risulterebbe da studi di scienziati dell'Università Americana di Atlanta, in Georgia, sui topi, che a quanto pare in questo somigliano agli esseri umani. Ma allora, si chiedeva la signora, perché tanti uomini vanno in cerca di avventure? L'esperto del settimanale, in risposta a questa signora, ha detto: «I nostri comportamenti hanno, è vero, delle origini genetiche, ma si modificano nel tempo, quindi influiscono la cultura, la religione, la filosofia della vita, la morale sociale. Quindi è vero, siamo tendenzialmente monogami, ma i distinguo sono talmente tanti e i fattori che influiscono così complessi da convincerci del fatto che chi decide in gran parte non è il soggetto. Il mondo, la storia, la cultura, le origini genetiche dei comportamenti decidono per noi. Con questo si vuol dire che allora non ci sono colpe da attribuire? Sono tutti da assolvere? Chi può dare un giudizio morale su questa questione? Tu che cosa ne pensi?» Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: 我们prende mai。
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
2: Dalla voce di Lidia Genta ascoltiamo il motivo "Così lontano, così vicino".

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente. Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti.

0: mortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
1: Da Sara Leonardi ascoltiamo il motivo Grande in forza.
2: Adesso vi voglio fare conoscere un altro canto che conoscete in tanti comunque. Forse in tanti mi conoscono per questo canto che dice: lodino gli angeli, lodi il ciel. Allora lo conoscete? Possiamo farlo? Vai Johnny!

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: Da Sara Serio ascoltiamo il motivo Grazie.

0: Vad hon brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
5: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo O voi che negli affanni.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Gentilissimi amici ed amiche all'ascolto, un ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto e l'inconfondibile sigla che state ascoltando è quella che introduce un nuovo incontro con il mondo della musica classica.

Come ben sapete, questo programma si propone di verificare, di analizzare i profili dei grandi compositori di musica classica con riflessioni sulla loro vita alla luce della parola di Dio.

Questo nuovo incontro avrà per protagonista Georg Friedrich Händel.

Il grandissimo compositore tedesco Georg Händel nacque il 23 febbraio del 1685 ad Halle, in Sassonia, e morì il 14 aprile del 1759, vittima di uno svenimento mortale dal quale non si svegliò più. Riconosciuto dai critici musicali quale il gigante del barocco, Händel fu interprete della melodia italiana e della tradizione inglese dei cori solenni e maestosi. La leggenda di Händel come grande compositore religioso dell'epoca barocca cominciò ad imporsi poco dopo la sua morte, grazie al suo maggiore capolavoro della musica sacra inglese, ovvero il Messia. Non deve però trarre in inganno questa circostanza, perché Händel non fu mai legato alla vita religiosa, nonostante nacque in una famiglia di credo luterano. Il Messia fu infatti l'unica opera strettamente non profana tra le quasi 40 liriche e di 20 oratori prodotti. Rispetto agli altri compositori, di cui ci sono giunte informazioni da diverse fonti, molto poco si conosce della sua biografia, e questo nonostante passasse la sua vita sotto gli occhi del pubblico. Gli studiosi possiedono infatti non più di una ventina di lettere scritte di suo pugno, con un tono assolutamente impersonale. Da qui l'alone di mistero che lo circonda. Facciamo però attendere ancora un po' per scoprire alcune cose relative al mistero che aleggia Händel e diamo voce alla sua musica, iniziando dal Concerto Grosso in Sol maggiore, opera 6, in quelli che sono i suoi 5 movimenti, il primo dei quali è A tempo giusto, il secondo Allegro, il terzo Adagio, il quarto ed il quinto ancora Allegri. L'orchestra da camera Bratislava, diretta da Pavol Bagin, eseguirà questo concerto. Al violino Anna e Guido Holbling, al violoncello Josef Podaranski. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato di Georg Händel il concerto grosso in sol maggiore, opera 319, in quelli che sono i suoi 5 movimenti, eseguito dall'orchestra da camera Bratislava diretta da Parol Bagin. Riprendiamo quella che è la biografia del grande compositore tedesco. Il piccolo Georg, infatti, manifestò un precoce interesse per la musica, al quale il padre però si oppose in quanto desiderava per il figlio un avvenire quale avvocato. Fu uno zio del piccolo a portare il bambino nella sua soffitta ad esercitarsi di nascosto. Ma si deve ad un aristocratico, il duca di Sassonia Weisselfels, l'impulso per avviare Händel, che aveva 8 anni in quel tempo, dall'organista e compositore di Halle, Friedrich William Zachow. Fu in questi momenti che Händel apprese le basi e di molti segreti dell'armonia, della scrittura corale e dell'orchestrazione. A 13 anni, adolescente, fu inviato a Berlino, dove apprese anche le nozioni della musica italiana alla corte della principessa Sofia Carlotta, la quale si offrì di mandarlo in Italia per approfondire gli studi. Il padre non era molto convinto del passo del figlio ed ottenne da quest'ultimo un accordo: prepararsi alla carriera di avvocato e dedicarsi alla musica solo nel tempo libero. Händel si attenne a questo patto anche dopo la morte del padre, che avvenne nel 1697 con Georg 17enne. Il 1703 fu l'anno che diede la svolta alla vita del futuro compositore. Händel infatti si trasferì ad Amburgo, dove rappresentò il suo primo melodramma, L'Almira, datato 1705, che fu accolto con applausi. Non ricevette invece la stessa accoglienza il suo secondo tentativo operistico, Nerone, che lo convinse a recarsi in Italia, dove nel 1707 trascorse 3 anni, i quali costituirono un'esperienza nello sviluppo del suo genio davvero fondamentali. Roma, infatti, in quel tempo era la capitale mondiale della cultura musicale e la sua fama in questo senso era esaltata dai suoi grandi compositori, tra i quali Arcangelo Corelli ed Alessandro Scarlatti. Durante la permanenza in Italia, Händel scrisse quasi 100 cantate, utilizzando sequenze di arie per una voce collegate fra loro da recitativi, il tutto naturalmente accompagnato dall'orchestra. Händel toccò l'apice della sua avventura italiana a Venezia, con la rappresentazione dell'opera Agrippina del 1709, che riscorse un enorme successo. Direi di fermarci ancora una volta e dare spazio ancora alla musica. Ascolteremo una suite questa volta. Il titolo in inglese è Water Music, ovvero la musica d'acqua. Ascolteremo tutti i 6 movimenti che compongono questa suite, eseguita dall'Orchestra da Camera Filarmonica Slovacca, diretta ancora alla musica. Ascolteremo una suite questa volta. Il titolo in inglese è Water Music, ovvero la musica d'acqua. Ascolteremo tutti i 6 movimenti che compongono questa suite, eseguita

State ascoltando Il Mondo della Classica. Roberto qui in studio vi ringrazia per la vostra attenzione. Abbiamo da qualche minuto superato la metà del nostro appuntamento dedicato ad Handel, di cui abbiamo ascoltato la Suite Water Music, che tradotto in italiano vuol dire la musica d'acqua, eseguita dall'Orchestra Sinfonica da Camera slovacca, diretta da Oliver von Dobnail. Ritorniamo a quella che è la biografia del grande compositore tedesco. L'abbiamo lasciato che si trovava in Italia e l'influenza italiana su di lui si estese non solo dal punto di vista artistico, ma anche a quella che era la sfera sociale. Fu in Italia, infatti, che Handel acquisì i modi eleganti e raffinati del cortigiano. Avendo toccato la sua massima aspirazione, lasciò però l'Italia per recarsi in Germania, alla corte del principe Ernesto di Hannover, che permise al compositore di assentarsi per la sua attività. Handel approfittò di questo accordo per fare un primo viaggio a Londra, dove però si dovette scontrare con l'atteggiamento ambiguo degli inglesi verso l'opera italiana. Durante la sua lunga carriera operistica in Inghilterra, infatti, le fortune di Handel avrebbero conosciuto delle fasi alterne, a secondo degli umori del pubblico nei riguardi di questa forma d'arte. Cercò infatti di immedesimarsi nell'artista borghese inglese con la libertà economica tipica degli impresari artisti di oltremanica. Su un piano elevato, in altre parole, Handel voleva diventare un compositore di matrice inglese. Per far questo significava assorbire la tradizione musicale del suo grande predecessore, Henry Purcell. Fu questa una fase di transizione nella carriera di Handel. In questo periodo scrisse infatti i 6 concerti dell'opera numero 3 e 12 inni in onore del duca di Chandos. Sebbene ricchi e freschi di inventiva, i concerti di Handel però non si distaccavano in modo radicale dalle convenzioni italiane. Se infatti i concerti erano di stampo italico, i salmi rappresentavano invece la quintessenza della musica inglese. Dal momento che il salmo, cioè una composizione corale su testo inglese tratto dalla Bibbia, costituiva un elemento di vitale importanza nella messa anglicana. A 35 anni, Handel tornava dunque in grande stile alla sua passione dominante, cioè l'opera. Tra il 1720 e il 1728 la compagnia britannica Royal Academy of Music presentò 12 nuove opere del compositore tedesco, perché lo stile barocco era predominante. Nell'autunno del 1738, dopo un periodo di crisi mentali, Georg diede nuovamente un impulso alla propria carriera componendo i concerti grossi, opera 6, ed i concerti per organo, opera 4. Come abbiamo già accennato all'inizio della nostra trasmissione, il capolavoro per eccellenza di Handel fu Il Messia, quest'opera del 1741 realizzata in collaborazione al librettista Charles Jennens in soli 24 giorni di lavoro. Il Messia era nient'altro che un'abile selezione e trascrizione di passaggi della Bibbia. La rappresentazione del suo compimento fu il traguardo che si era sempre prefisso. Era infatti divenuto il massimo esponente della musica inglese. L'ultima apparizione pubblica avvenne il 6 aprile del 1759, durante l'esecuzione del Messia. 8 giorni più tardi, infatti, morì. A così termine la biografia di Handel. Dopo aver ascoltato un altro passo musicale molto famoso, ovvero il concerto grosso in fa maggiore, opera 320, andremo ad analizzare quella che è la sua personalità dal punto di vista spirituale, dal punto di vista biblico, e troveremo delle grandi sorprese. Ascoltiamo dunque questo brano, eseguito dall'Orchestra Sinfonica da Camera di Bratislava, diretta da Pavol Bajin, al violino Anna e Guido Holdbling,
Al violoncello troveremo Ludovit Kania. Buon ascolto.

di Georg Händel abbiamo ascoltato il concerto grosso in fa maggiore, opera 320, eseguito dall'orchestra da camera Bratislava diretta da Parol Bagin. Siamo arrivati pressoché alla conclusione del nostro programma, ci mancano più o meno 7 minuti che dedicheremo a vedere alcune curiosità riguardanti la biografia di Händel. Per esempio, la sua verve di artista lo spinse a trascurare la salute. Ghiotto era diventato obeso. Inoltre, i suoi gusti alquanto antiquati lo portarono ad essere denigrato dalla generazione più giovane. Lavorando sodo si ritrovò anche senza entusiasmo, disinteressato della propria vita e di quella altrui, conservatore, senza tempo di frequentare la società, né tantomeno di partecipare agli svaghi pubblici. Cosa dire della fede in Dio? Si conosce molto poco. Nonostante fosse figlio di credenti protestanti, dove la Bibbia avrebbe dovuto occupare una parte importante della sua crescita, né lui né tantomeno i suoi genitori si preoccuparono di confrontarsi con le sacre scritture. E questo direi che purtroppo è ancora un life motive dei nostri giorni. Questo forse accade anche nella tua famiglia. Ma sai cosa dice la Bibbia al riguardo? Nel libro di Giosuè, al capitolo 1 e al versetto 8, troviamo scritto: «Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai». Non credi sia utile che anche tu ascolti la voce di Dio in prima persona? Con questo appello darei spazio per alcuni minuti, per arrivare al momento della sigla finale, a quella che è la suite intitolata «Musica per i fuochi di artificio reali», suite in re maggiore, opera 351. Buon ascolto.

Mi è dispiaciuto moltissimo dover scemare le meravigliose note della suite tratta dall'opera 351, ovvero Musica per i fuochi di artificio di Handel, ma il tempo stringe. Il mondo della musica classica termina anche quest'oggi, quello che è stato la proposta. Roberto, come sempre, nell'attesa che parta la sigla, vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo protagonista. Ciao!

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Salve amici, eccoci qui ancora per trascorrere questi 10 minuti insieme. Meditazioni bibliche giornaliere è il programma. Conduce Matteo, che vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La buona battaglia. Leggiamo dalla Bibbia ed esattamente nella prima lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto a Timoteo, al capitolo 1, al verso 18. E dice così: ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta la buona battaglia. Una domanda viene spontanea: ma la pace è sempre e comunque un valore da cercare ad ogni costo? Sapete, da una ricerca nel Vangelo si trovano varie parole di Gesù che, attentamente selezionate, portano ad una risposta. Sì, la pace è sempre un bene da ricercare. Ed è proprio il Signore Gesù che si definisce mite, umile di cuore, ci circonda, ci esorta e ci circonda con il suo amore, ci lascia in eredità la pace e così via. Dunque, che vogliamo di più? È fin troppo chiaro: la pace è un preciso dovere per tutti, soprattutto per i cristiani. Allora, come mai l'Apostolo Paolo, nel verso che abbiamo letto oggi al suo figlio spirituale Timoteo, gli parla di combattimento, ma non di un combattimento qualunque? Gli parla di combattere la buona battaglia, cioè quella che ci siamo trovati a combattere dal momento in cui siamo diventati figli di Dio. E questa battaglia non è come le altre, sapete, perché è una buona battaglia, come la definisce l'Apostolo Paolo. E infatti i suoi interessi sono nobili, così come lo sono i suoi scopi. Sapete, la battaglia è iniziata quando Satana si è ribellato a Dio e coinvolge tutti, ma proprio tutti. Questa battaglia non è una breve colluttazione, ma una campagna lunga e feroce. E non è neppure un conflitto corpo a corpo, e non occorrono neanche armi convenzionali. In effetti, sempre l'Apostolo Paolo afferma, il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità
che sono nei luoghi celesti. Dunque è una battaglia invisibile ma crudele. Come combattere allora questa battaglia contro Satana e il peccato? Il primo imperativo che i cristiani credenti devono considerare è questo: siate continuamente fortificati nel Signore. È il suggerimento che l'Apostolo Paolo dà quando scrive agli Efesini al capitolo 6, il verso 10. Sapete, qui il verbo è al passivo, il che vuol dire lasciate che siate fortificati nel Signore. Quindi non possiamo, per combattere questo tipo di battaglia, fortificarci da soli. L'unica cosa che possiamo fare è di seguire le indicazioni contenute nella parola di Dio, che dice è nel Signore che dobbiamo fortificarci. È Lui che dà tutte le armi adeguate a questo tipo di combattimento, e sono delle armi che vengono descritte sempre dall'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 6, i versi dal 14 al 20. Sapete, amici, nel mondo ci sono tante battaglie di vario genere, per conquiste, per rivalità, per competizioni, per egoismo e via dicendo, e che sono assai meno importanti che quella di vincere la signoria di Satana e del peccato sull'uomo. È dalla vittoria di questa che dipende la storia mondiale e personale. E il vero cristiano ha la vittoria in tasca per mezzo del Signore Gesù. Ma ahimè, molti o l'hanno dimenticato, oppure la loro fede è immaginaria. Bene, amici, anche oggi siamo giunti al termine. È proprio tutto, vi saluto e vi ringrazio della vostra attenzione, del vostro ascolto, e vi do appuntamento a domani. Che le benedizioni di Dio siano su tutti voi.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, anche quest'oggi abbiamo un'altra nuova settimana innanzi a noi e quest'oggi cominceremo col capitolo 8 del Vangelo secondo San Marco, dal versetto 1 al versetto 12, e sto leggendo dalla versione La Bibbia della Gioia. Sempre in quel periodo, un giorno capitò di nuovo che si riunisse un'immensa folla e ancora una volta la gente rimase a corto di cibo. Gesù riunì allora i suoi discepoli per esaminare la situazione. «Questa gente mi fa compassione», disse. «È qui da 3 giorni e non ha più niente da mangiare. Se li manda a casa a stomaco vuoto, si sentiranno male lungo la strada, perché ce ne sono alcuni che vengono da molto lontano». «Come possiamo trovare cibo per tutti in questo posto deserto?» chiese Gesù per esaminare la situazione. «Questa gente mi fa compassione», disse. «È qui da 3 giorni e non ha più niente da mangiare. Se li manda a casa a stomaco vuoto, si sentiranno male lungo la strada, perché ce ne sono alcuni che vengono da molto».

li diede ai suoi discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Si trovarono anche dei pesciolini, e Gesù ringraziò Dio anche per essi, poi ordinò ai discepoli di distribuirli. La folla mangiò finché tutti ne furono sazi, poi Gesù li mandò a casa. Quel giorno c'erano circa 4.000 persone, e quando dopo il pasto furono raccolti gli avanzi, se ne riempirono 7 grandi cesti. Subito dopo Gesù salì sulla barca con i discepoli e andò nella regione di Dalmanuta. Quando i capi giudei del luogo seppero del suo arrivo, vennero per discutere con lui. «Compi un miracolo per noi», gli dissero. «Fai apparire qualcosa nel cielo, allora ti crederemo». Gesù sospirò e disse: «Perché questa gente chiede un miracolo? Di una cosa vi rassicuro, non farò nessun miracolo per loro». Alcuni di voi potrebbero chiedersi: si sono confusi gli scribi dei primi tempi scrivendo la stessa storia due volte? In effetti ci sono molte somiglianze tra questo racconto e quello della moltiplicazione dei 5.000. Tuttavia però ci sono abbastanza differenze che ci fanno concludere che si tratta di due eventi separati. Vi do alcune delle differenze che sono le più evidenti. Le persone che sono state lì erano lì per 3 giorni, non uno. Gli apostoli trovavano 7 pani, non 5, e hanno raccolto 7 ceste di avanzi invece di 12. Le ceste anche erano di un tipo diverso nelle due occasioni. Poi qui si parla di sardine, che sono piuttosto comuni nella Decapoli, invece di pesce generico della moltiplicazione dei 5.000. C'è anche una differenza nel numero di persone. Nella prima moltiplicazione si parla di 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, e quindi possiamo ipotizzare che il numero totale fosse intorno ai più di 10.000. E qui invece leggiamo di 4.000 persone, incluse donne e bambini, quindi una differenza sostanziale. Secondo il testo originale in greco, la discussione dei farisei in questa occasione era più un'inquisizione che discussione. Gesù ha compiuto ogni tipo di miracolo in questa regione, risuscitando i morti, dando la vista ai ciechi e l'udito ai sordi e così via. Però, tuttavia, i farisei erano convinti che Gesù avesse compiuto questi prodigi per il potere di Satana e quindi volevano vedere qualcosa direttamente dal cielo. Ovviamente non erano presenti al battesimo di Gesù, altrimenti avrebbero sentito la voce di Dio che diceva: «Questo è il mio amato figlio». La loro richiesta ora era un segno convincente per risolvere la questione una volta per tutte. Gesù, con un profondo sospiro di impazienza, ha però essenzialmente detto: «Non proverò nulla a voi e non otterrete alcun segno. Questa generazione non ha diritto ad ulteriori segni». Parole piuttosto dure. Riflessione. Anche tu chiedi dei segni per essere convinto dell'identità di Gesù? Signore, è bello come hai dimostrato compassione per coloro che venivano da lontano e non volevi rimandarli a casa a stomaco vuoto, ma hai usato quell'occasione per accrescere la fede dei tuoi discepoli. Ti ringraziamo che sovente accorri ai nostri problemi e accresci anche la nostra fede. Amen. Carissimi, ci sentiamo domani. Ciao.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vorrei leggere un paio di versetti, secondo libro di Samuele, capitolo 23, dal versetto 8 al versetto 10. Ripeto, secondo libro di Samuele, capitolo 23, versetti da 8 a 10. Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide: Josheb, Bassebet, il Tachemonita, capo dei principali ufficiali. Egli impugnò la lancia contro 800 uomini che uccise in un solo scontro. Dopo di lui veniva Eleazar, figliolo di Dodo, figliolo di Acoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei, raunati per combattere. Mentre gli israeliti si ritiravano sulle alture, egli si levò, percosse i Filistei finché la sua mano spossata rimase attaccata alla spada. E l'Eterno concesse in quel giorno una grande vittoria, e il popolo tornò a seguire Eleazar soltanto per spogliare gli uccisi. Bene, da questo personaggio cosa impariamo? Diverse cose, sebbene sono passati 3.000 anni. Ebbene, la parola di Dio è sempre attuale e vivente. Vediamo che, io non so se a voi piace, ma a me piace studiare i personaggi della Bibbia. Nella lingua tedesca ci sono tanti bei libri di personaggi della Bibbia, sia di uomini che di donne. Sono dei bei libri di uomini che hanno vissuto nell'Ottocento, fra l'Ottocento e il Novecento. Cioè, sono libri preziosi e io credo che impariamo tanto da questi personaggi della Scrittura. Perché la Bibbia è reale, cioè la Bibbia non ci illude, perché in ogni personaggio abbiamo che cosa? Il lato scuro e il lato chiaro, abbiamo le parti belle e le parti meno belle di quella persona. Quando leggiamo delle biografie scritte da uomini, vediamo che difficilmente o poco ci viene riportato il lato oscuro di quella persona, no? Ci vengono riportate soltanto le cose belle. E quasi diciamo, ma potrei io essere come costui? Non so se mai avete letto Eroi Missionari, questo libro. Ma sono emozionanti, eccitanti, e proprio ti portano a dire, ma io voglio fare di più per il Signore. Ma, ripeto, difficilmente troviamo i lati oscuri di queste persone. Invece la Bibbia è reale, perché ti parla delle cose belle e le cose brutte di quella persona. Non te la presenta come se fosse perfetta. Perché noi non troviamo nella Scrittura personaggi che si può dire di loro siano stati perfetti. Grandi uomini, per esempio un Abramo, un Mosè, Davide, tanti altri, però c'è sempre il lato oscuro. Uno dei personaggi che mi piace molto, che quasi non vediamo nessun difetto, dico quasi, sapete chi è? Daniele. Questo uomo, questo eroe, questo colosso della fede, però lui fa una preghiera che intercede per il suo popolo. Signore, noi abbiamo peccato, ci siamo resi colpevoli davanti a te. Per questo noi ci meritiamo di essere stati disciplinati o castigati da te. Se Daniele si trovava a Babilonia, ma di chi era stata la colpa? Mica di Daniele. Era stata la colpa dei re di Giuda, che avevano peccato di idolatria, che si sono ribellati alla legge di Dio, che persino un re, mi è sembrato un re Joachim, cioè al tempo di Geremia, perché Geremia era stato messo in prigione, questo re ebbe proprio il coraggio, chiamiamolo così, l'arroganza di prendere il libro del Signore, di tagliarlo con un temperino e di buttarlo nel fuoco. Come dire, io sfido l'Eterno. Di fronte a queste azioni, il Dio
dovette condurre il suo popolo in schiavitù. Quindi vediamo che ci sono personaggi, anche Mosè, un grande uomo di Dio, però anche lui commise dei falli. Ricordate, quando era giovane cosa commise? Uccise un egiziano, è una persona che voleva fare da sé, voleva liberare il popolo con le sue forze. Però lo dovete imparare l'ubbidienza, e imparò 40 anni alla scuola del Signore. 40 anni fece il pastore. All'età di 80 anni il Signore lo chiamò per servirlo e per liberare Israele dalla schiavitù d'Egitto. Quando le sue forze ormai erano venute meno, Dio si serve delle cose o delle persone deboli. Ebbene, vediamo in questo uomo Eleazar, un uomo che potremmo dire era un soldato, un ufficiale, possiamo aggiungere anche un eroe, perché affrontare i Filistei da solo, mentre quelli se la davano a gambe, perché dice quelli sono fuggiti sulle alture, cioè sulle montagne, avendo davanti i Filistei hanno avuto paura, ma quest'uomo affronta i Filistei, potremmo dire, da solo. Era un eroe. Che cosa significa Eleazar? Che cosa significa Eleazar? Nel Nuovo Testamento abbiamo due persone, Lazzaro, che è un derivante di Eleazar. Lazzaro, il fratello di Maria e di Marta. E Lazzaro, nella parabola del ricco e Lazzaro, vi ricordate? Che quest'uomo, questo mendicante, quando morì fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, cioè in paradiso. Eleazar o Lazzaro ha un bel significato: colui che ha fede in Dio, colui che ha fede in Dio. E il suo nome dice molto. La volta scorsa abbiamo detto che ci sono delle persone che si chiamano di un nome che è improprio, magari al loro carattere. Abbiamo visto Saffira, derivante da Zaffiro, però non si diceva un nome che era così brillante nella sua vita spirituale, in quanto lei aveva detto una bugia e il Signore la castigò con la morte. Quindi, però certi nomi il Dio li dava o li cambiava per dare un messaggio non soltanto a quel tempo, ma anche a noi. Quando Dio cambia il nome di Abramo, io lo chiamo in Abramo, che vuol dire da patriarca tu sei padre di una moltitudine. Da Giacobbe lo chiama Israele. Giacobbe vuol dire soppiantatore. Israele vuol dire colui che combatte con Dio e vince. Il principe di Dio. Israele vuol dire principe di Dio. O colui che combatte e vince. Quindi i nomi hanno un grande significato nella Bibbia. Eleazar, vediamo, era uno dei tre valorosi guerrieri di Davide. Quando è che Eleazar si unì con Davide? Quando Davide era perseguitato da chi? Da Saul. Cioè Davide era capo, dice la scrittura, di 400 uomini. E che lui, Davide, era andato anche a Betlemme a prendere con sé la sua famiglia, suo padre, sua madre, i suoi fratelli, per metterli al sicuro, perché Saul certamente magari avrebbe uccisi. Quindi Davide era una persona perseguitata, una persona che andava da un deserto all'altro della Giudea, che si nascondeva più nella foresta. La sua dimora era, ricordate, la spelonca di Adullam. Cioè quello era il suo posto. O come tanti altri, come banditi. Però Davide non era un bandito. Davide era perseguitato da Saul a causa della gelosia che Saul aveva di questo uomo, che l'aveva superato in valore. E quindi Saul, geloso di Davide, dice: io lo tolgo via.
e lo perseguitò per anni, dico per anni, ed Eleazar si è messo con Davide. E fra questi altri uomini, questi eroi che vengono menzionati qui in questo catalogo del capitolo 23 di Seconda Samuele, e qui viene riportato questo uomo, queste atti eroiche che compì. Quindi vediamo che questi erano uomini che amavano veramente Davide, che sacrificavano la loro vita per Davide. Però erano uomini, possiamo dire, lungimiranti. Non erano lungimiranti? Che cosa vuol dire lungimirante? Che loro vedevano oltre. Persone che vedevano in Davide chi? Vedevano in Davide il futuro re di Israele. Perché Davide fu scelto da Dio quando lui ancora pastorava le pecore e fu mandato Samuele a ungere uno dei figlioli di Isai, e questo era Davide. Quando ancora era giovinetto lo andò a chiamare e Dio dice: quello è. Non era uno dei fratelli di Davide, anche se erano belli fisicamente. Quello è stato scelto da Dio per essere il re di Israele. E quindi vediamo che Eleazar aveva una vista lungimirante, perché dice lui, Davide, il futuro re di Israele. E Saul non si voleva rassegnare a questo e lo perseguitava a morte, perché Saul era geloso. È una figura che è una figura eccellente. È chiamato un giglio dell'umanità. È stato chi? Il figlio di Saul, Jonathan. È stato definito un giglio dell'umanità, perché è stato un uomo che amava anche Davide, che si spogliò della sua armatura e la diede a Davide, che non era geloso di Davide. Jonathan era un uomo che dice: Dio ha scelto te come futuro re di Israele e non me. Non essere invidiosi, ma essere felici, contenti, se gli altri, i Dio l'ha scelti e gli ha dato una posizione migliore della mia. Che bello essere così, altruisti, contenti del bene altrui, e non essere gelosi o egoisti e invidiosi, come lo era Saul. Il Dio non può benedire una persona gelosa, o una persona invidiosa, o una persona egoista. Dio non la può benedire. Dio benedice persone altruiste. E se noi lo applichiamo a noi stessi, questa immagine di Eleazar. Eleazar era una persona di una vista lungimirante. Non lo siamo anche noi un po'? A chi stiamo servendo noi? Quando era Gesù sulla terra, Gesù era disprezzato, Gesù era perseguitato, Gesù era bestemmiato, Gesù era ingiuriato, Gesù era calunniato, Gesù gli hanno fatto di tutti i colori. E i discepoli, per amore di Gesù, vi ricordate, vennero picchiati, vennero messi in prigione, furono emarginati, furono minacciati. Pietro fu messo in carcere, Giacomo fu ucciso di spada, i cristiani furono perseguitati, e questo durò per secoli, perché avevano creduto in un uomo che si era definito il figliolo di Dio, ma che era morto sulla croce come un malfattore. E dire io sono un seguace di Gesù, le persone si mettono magari a ridere. Ma chi è Gesù? Diranno: Gesù è morto, forse non è mai esistito. Così al tempo fa dicevano alcune teorie di persone materialiste. Gesù non è mai esistito. Gesù è esistito. E quindi noi stiamo credendo a una persona che è morto sulla croce e che neanche l'abbiamo visto. Non abbiamo visto, non abbiamo veduto nulla.
non abbiamo toccato niente, non abbiamo sentito nulla. La nostra fede è poggiata esclusivamente sulla parola di Dio. Basta. Abbiamo solo questo libro sul quale noi crediamo. Se non avessimo la parola di Dio, a chi dovremmo credere? Ma noi crediamo che quello che sta scritto, questo libro, ci crediamo, perché non parla soltanto di Gesù che è morto sulla croce, ma ci parla di Cristo che è risuscitato dai morti e che è salito in cielo e che siede alla destra di Dio e che deve ritornare e che dovrà governare su tutta la terra e che Dio gli ha dato a lui ogni potestà nel cielo e sulla terra e che ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Quindi sta parlando di un Gesù glorioso, di un Gesù che è il Re. Ma tutto questo è fede, perché fino adesso non abbiamo nulla noi in mano, vero? È tutta questione di fede. Eleazar era un uomo che aveva fede in ciò che Dio aveva detto riguardo a Davide, che sarebbe stato il re di Israele. Ed era un uomo che combatteva. L'Apostolo Paolo, parlando dei credenti, dice che noi siamo dei soldati, vero? Dice così in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 3, l'Apostolo scrive: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si impaccia delle faccende della vita, e ciò a fin di piacere a colui che l'ha arruolato. Anche noi siamo definiti dall'Apostolo Paolo, come lo fu era Timoteo, soldati di Cristo. Siamo dei buoni soldati, dei valorosi soldati, oppure siamo dei soldati così così, mediocri? Che il Signore ci aiuti ad essere soldati valorosi. E c'è un altro versetto che mi colpisce ogni volta che lo leggo, è quando l'Apostolo Paolo scrive l'ultima sua lettera a Timoteo, è sempre nella seconda Timoteo, che dice alla fine della sua vita terrena, l'Apostolo Paolo scrive e dice: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, osservata la fede, del rimanente mi è riservata la corona della giustizia, che il Signore giusto giudice mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Io ho combattuto il buon combattimento della fede. La nostra vita è una vita di lotta, di combattimento. E quindi in questo cosa si richiede? Due cose importanti: la fede e la perseveranza. Se non abbiamo la fede e la perseveranza, areniamo sicuro. Sicuramente noi facciamo naufragio, come hanno fatto naufragio di cui l'Apostolo Paolo parla, di un Alessandro e Imeneo. Loro hanno naufragato nella loro fede, cioè non sono arrivati fino alla meta. E tanti credenti naufragano perché la prendono la cosa così alla leggera, la prendono come acqua di rose, come si dice. La fede in Gesù e la nostra perseveranza deve essere sino alla fine. Perché l'Apostolo Paolo dice: se siamo fedeli, lui rimane fedele, ma se noi lo rinneghiamo, anche lui ci rinnegherà. Se io non ne voglio sapere più di Gesù, anche lui dirà un giorno: io non voglio saperne di te. Perché il vero credente, se tale, rimarrà fedele sino alla fine. E il Signore Gesù lo dice, ricordate in una sua lettera dell'Apocalisse? Sii fedele sino alla morte e io ti darò la corona della vita. Non si può essere fedeli a Lui solo per un tratto della nostra vita, anche se passano 20 anni, 30 anni o 40 anni. Il Signore vuole che noi siamo fedeli sino all'ultimo respiro. E qui ci vuole fede e perseveranza. E noi siamo combattuti. La nostra fede è messa alla prova.
che il Signore a volte ci prova se noi veramente siamo fedeli. La vita del credente non è facile, la vita del credente è difficile, non dico impossibile, perché non sono le nostre forze, ma è il Signore che ci dà la forza di essere perseveranti. Noi da solo non ce la faremmo, ma grazie a Dio, perché abbiamo il suo Spirito che è dentro di noi, che ci dà la forza, ci consola, ci aiuta, ci ammaestra, ci fortifica, e abbiamo la sua parola. Abbiamo due cose importanti. Ma se il Signore ci tiene stretta a Lui, è perché è Lui che è forte in noi, è Lui che ci prende la mano, ma noi non ce la faremmo. Ebbene, vogliamo parlare un po' ancora di Eleazar. Eleazar non era un opportunista e non era un mercenario, cioè non serviva nell'opera del Signore e la causa di Davide perché voleva ricevere un guadagno. Ma che cosa ha spinto Eleazar ad andare in guerra? Perché lui amava Davide. Lui amava Davide. Sapete, Davide era un uomo, un grande eroe, un valoroso. E non so se voi leggete il libro di Prima e Secondo Samuele, ci viene parlato lì di un uomo che era capo dell'esercito di Davide. Sapete chi era questo? Si chiamava Joab. Questo uomo si chiamava Joab. Fece delle imprese eroiche, se vogliamo. Però era un uomo che disubbidì spesso a Davide. E questo uomo si macchiò del sangue di uomini innocenti. E noi vediamo in questo capitolo 23 che proprio il suo nome non viene menzionato, pur essendo un uomo che portava vittoria all'esercito di Davide, ma era un uomo che non amava Davide, un uomo che in fondo provocò dolore a Davide. E Davide pianse per il sangue versato, il sangue innocente da questi uomini valorosi, e che lui, questo uomo, Job, aveva ucciso a tradimento. Non viene menzionato il suo nome qui, proprio perché lui non amava Davide, ma amava la sua gloria, amava il suo prestigio. E Eleazar non era un mercenario, non era un opportunista, ma serviva Davide perché lo amava. E vediamo qui che lui andava in prima linea, non era fra le ultime file, lui era all'avanguardia nel suo esercito. E Eleazar andava avanti mentre Israele fuggiva. E Eleazar, vediamo che non imitò gli altri. Eleazar non fu una persona che ti abbia uscito da una parola di critica, una parola di disprezzo, una parola di biasimo verso i soldati che se la davano a gambe e che fuggivano. Lui sentiva il senso del dovere. Io sono un soldato di Davide e voglio dare il mio contributo. Voglio fare la mia parte, ce la voglio mettere tutta affinché io possa ottenere la vittoria. E ha fatto di tutto. Dice che la sua mano era ormai spossata e si era attaccata proprio alla spada, come si era appiccicata, si era, possiamo dire, incollata alla spada. Un uomo che aveva messo tutto al 100%. Pur di sconfiggere i filistei, un uomo che non guardava se gli altri fuggivano, lui guardava avanti per distruggere il nemico. Un uomo, un valoroso, un uomo, possiamo dire, un eroe. A lui gli interessava questo, che la gloria di Dio
fosse innalzata, glorificata e in più che l'esercito ottenesse la vittoria. Che cosa posso imparare io da questo atteggiamento o comportamento di Eleazar? Cosa possiamo imparare noi? Io come credente cosa imparo? Devo criticare una persona perché magari non legge la Bibbia o non prega, non viene in comunità, non evangelizza, non testimonia? Il Signore mi chiama a criticare, a biasimare, oppure il Signore mi dice: tu pensa a te stesso, fai la tua parte, perché se uno semina abbondantemente, mieterà abbondantemente. Se uno semina scarsamente, mieterà scarsamente. Questo dice l'Apostolo Paolo alla lettera ai Galati. Quindi ognuno riceverà dal Signore nel giorno in cui saremo davanti a Lui la giusta ricompensa di quello che aveva fatto mentre era nel corpo. Quindi ognuno sarà ricompensato secondo la sua fatica. Quindi è una cosa mia, personale. Mi devo impegnare su tre fronti. Primo, quello pratico. Cosa faccio io di pratico nella mia chiesa? Di pratico. Ricordate che abbiamo fatto un elenco di 100 modi come servire il Signore? Cosa faccio di pratico? Cosa io faccio di pratico nella chiesa? Io mi devo chiedere a me stesso. Secondo, che cosa faccio io di spirituale nella chiesa? La parte spirituale. Cosa faccio io di spirituale nella mia chiesa, che dovrebbe essere la mia famiglia? Terzo, quale aiuto finanziario io do per le spese che riguardano il resto? Finanziariamente, che cosa io faccio per la Chiesa, per l'opera del Signore? È una cosa che riguarda me e che il Signore vede se io mi impegno o sono impedito o sono impedita da fare qualcosa, oppure faccio pochissimo, faccio quasi niente o faccio quello che il Signore sa. Quindi questo è una cosa che riguarda me e il Signore. Non devo rendere conto al fratello, alla sorella, ma un giorno al Signore. Perché se noi abbiamo il senso del dovere, il senso di voler portare avanti un'opera, certamente richiede da noi un certo impegno. Non posso io rimanere così. Cioè non è normale. Non è normale come ogni soldato che viene arruolato non può stare in caserma, stare a letto a oziare, deve andare a lottare, a combattere. E se è vero che noi siamo soldati di Cristo, siamo chiamati anche a combattere. Eleazar è un esempio di una persona che si impegna, così anche noi, il Signore lo sa. Ebbene, Eleazar, una cosa molto bella che mi piace è che la sua mano si era chiodata, come dobbiamo dire, incollata alla spada. Che cosa è la spada? Nella parola di Dio è la parola di Dio. La spada rappresenta la parola di Dio. E lui la sa usare così bene che quasi la mano e la spada erano quasi tutt'uno, no? Era così che ormai non riusciva neanche forse ad aprirla la mano, perché si era atrofizzata nel tenere stretta l'impugnatura della spada. E questo mi fa pensare a noi credenti. Noi siamo dei soldati. L'Apostolo Paolo parla agli Efesini di essere equipaggiati di tutta l'armatura di Dio. Fra questi c'è la corazza, c'è l'elmo, vero? C'è lo scudo e c'è la spada. Come facciamo a vincere noi la battaglia del Signore, a vincere e conquistare anime al Signore, se non sappiamo usare bene la spada?
Se io conosco poco la parola di Dio, non sono un buon soldato. Tu non puoi andare a combattere se tu non conosci bene la parola del Signore, perché sicuramente sarai sconfitto. Perché oggi guarda che ci sono quelli del mondo che magari conoscono la Bibbia, non dico meglio di noi, ma la conoscono e ti mettono in difficoltà. Tu non sai rispondere, che a volte dice: ma hai ragione. Non è che ha ragione lui, sono io che non riesco a darci una giusta risposta, perché la Bibbia non la conosco. E loro si sentono di essere stati vincitori. Perché? Perché non sono un buon soldato, perché non conosco bene la parola di Dio. Perché non possiamo andare a combattere, non possiamo andare a evangelizzare, a parlare del Signore con la Bibbia in mano. È come un contadino che va a lavorare e non sa maneggiare la zappa, o come un muratore che non sa usare la cazzola o il metro, che non so io, che non sa usare gli strumenti del mestiere. E il credente, se non sa usare lo strumento che è la parola di Dio, non potrà vincere. E qui la nostra vergogna. E Eleazar, la sua mano era spossata, era stanco. E dice qui la scrittura: e Dio gli diede una grande vittoria. Cioè lui ha fatto la sua parte, ha fatto tutto quello che era nelle sue forze. E Dio gli concesse l'Eterno, dice, concesse in quel giorno una grande vittoria. Cioè la gloria va a Dio, va a Dio che ha dato questa grande vittoria. E Eleazar dice, fece un grande bottino. E quelli, vedendo che aveva riportato una vittoria e i filistei erano stati uccisi, sono tornati e si sono impadroniti del bottino. Vediamo che Eleazar non si oppone. Dice: io ho riportato la vittoria, ne godiamo tutti. Non è neanche geloso. Interessante. Cioè, vale a dire, della nostra vittoria che il Signore ci ha concesso, anche voi potete farne parte. E anche voi potete ricevere il vostro bottino. Quando una persona si converte, quando la Chiesa cresce, la gloria va al Signore, non va all'uomo. E tutti ci rallegriamo, non è così? Quando vediamo una persona venire nuova e qualcuno di voi la porta in Chiesa, siamo tutti contenti. Non è così? Siamo tutti contenti, perché un'anima, e spero che questo avvenga, e gli angeli fanno a festa per un solo peccatore che si ravvede. Pensate un po', gli angeli fanno festa in cielo, perché non dovremmo farla anche noi sulla terra, per una sola anima che si converte a Cristo? E mi auguro che di queste gioie ne possiamo avere più spesso, però riguarda il nostro impegno di portare la parola agli altri, di conquistare anime al Signore. E questa è una bella cosa. Diciamo che questo gesto eroico, questo coraggio di Eleazar ha rinvigorito, ha portato coraggio anche su tutti gli altri. E c'è un versetto molto bello in Filippesi che vorrei leggere con voi. Filippesi capitolo 1. Riguarda l'Apostolo Paolo, quando si trovava in carcere a Roma, Filippesi capitolo 1, versetti 12 a 14. Or fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso via maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Bello, eh? Paolo era in carcere, Paolo era incatenato, Paolo era lì solo, abbandonato, credo forse da tutti, ma lui viene usato dal Signore per portare la parola alla guardia pretoriana.
La guardia pretoriana, sapete chi era? Era la guardia del corpo dell'imperatore, cioè non era poco. Cioè tutta la guardia pretoriana era venuta a conoscenza che l'apostolo Paolo era in carcere per l'Evangelo. E niente meno, mentre Paolo era lì in carcere, lui scrive questa lettera ai Filippesi, che è chiamata la lettera della gioia, che spesse volte dice rallegratevi nel Signore, da capo dico rallegratevi. E lui stava in carcere, scriveva ai credenti di Filippi dal carcere di Roma per incoraggiarli a dire rallegratevi nel Signore. E l'apostolo Paolo era di incoraggiamento ai credenti di Roma, che tanti erano impauriti, perché voi sapete che i credenti erano perseguitati. Ebbene, possiamo anche noi, io, tu, fratello, sorella, essere di incoraggiamento agli altri e di dire io mi voglio buttare di più nel Signore, non voglio rimanere nell'ozio, voglio portare frutto nell'opera del Signore. Perché un giorno, quando comparirò davanti al tribunale di Cristo, lui mi dirà: e tu cosa hai fatto per me mentre eri sulla terra? Cosa hai fatto di concreto per me nella Chiesa, nella tua famiglia e nel mondo? O compariremo davanti a lui a mani vuote? Dice la Scrittura: nessuno compare davanti a me a mani vuote. Allora io dico: Signore, perdonami se fino adesso ho fatto poco. Io voglio fare di più. Voglio dedicare più tempo alla preghiera, alla parola, nell'opera tua, sia nella Chiesa che anche nel mondo, fra coloro che mi circondano. Signore, voglio fare di più. Io non sto servendo un uomo, ma sto servendo te. E se Eleazar fece tanto per un re, per il re Davide, il cui nome Eleazar è riportato in questo libro, nel libro di Dio, sono passati 3.000 anni e il suo nome non sarà cancellato da questo libro. Ma non siamo noi più privilegiati di Eleazar? Noi serviamo il re dei re. Serviamo per una causa che riguarda la salvezza eterna delle anime. Il Signore ci darà un premio che non riguarda in denaro o in case o in vestiti o in gioielli, ma un premio, dice, che questo premio è grande nei cieli, dice il Signore. Non sappiamo di che natura sarà questo premio, ma sarà molto più grande di quello che ricevette certamente Eleazar servendo Davide. E noi serviamo il re dei re, Gesù Cristo. Allora dico: Signore, aiutami a fare qualcosa di più per te, visto che tu stai per tornare. Che Eleazar sia un esempio per noi, per la nostra vita. In Eleazar io vedo un uomo di fede, di coraggio, di sacrificio e che ha il senso del dovere. Possa essere Eleazar, sì, un buon esempio per me e per te, fratello e sorella. Che il Signore ci aiuti. Amen. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 1:08.
2: Bentrovati, sono Roberto Vacca e cominciamo quest'oggi per il nostro appuntamento settimanale con il mondo degli animali e con le associazioni che proteggono gli animali con un audio che ci giunge da un ascoltatore che ci fa una proposta.
3: Vorrei suggerirti il coniglio, ecco, uno degli animali più bisfrattati, insieme al pollo, anche altri, le galline, ecco. Però il coniglio, che è un animale che a me mi ha sorpreso per come intelligente, docile e domestico verso l'uomo, usato purtroppo, come sapete, a fini commerciali di vendita nei macelli, nelle catene dei supermercati. Quindi è uno degli animali trattati peggio, ecco, e che però ha delle risorse che molti non sanno, ecco, perché io, per esempio, qui vicino a casa mia ci sono le lepri, cioè conigli selvatici, e vedo che sono proprio degli animali sociali, intelligenti, ecco. Suggerisco questa trasmissione.
2: E allora ringraziamo Fabio, uno dei nostri ascoltatori, che ci ha suggerito un argomento che vogliamo affrontare con Mariangela Corrieri, presidente di Gabbie Vuote, associazione animalista di Firenze. Buongiorno Mariangela, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovata.
4: Buongiorno a tutti.
2: Questo nostro ascoltatore ha fatto l'esperienza, per lui una rivelazione per certi aspetti, del coniglio come un animale interattivo, ecco, con l'uomo.
4: Certo.
2: Un animale molto più intelligente di quello che normalmente pensiamo. Ecco, cosa ci puoi dire a questo proposito, Mariangela?
4: Intanto posso dire che noi, non conoscendo gli animali, che sono migliaia di specie, abbiamo sempre dei giudizi errati, incompleti su di loro, e pensiamo che, appunto, siccome sono diversi, parlano una lingua diversa, hanno un'etologia diversa, siano anche, come dire, incomprensibili. Invece non è così. Noi, se ci relazioniamo a un coniglio, il coniglio ci capisce. Io c'ho vicino a casa mia un giardinetto dove stanno due conigli. Quando io passo, loro mi riconoscono, oppure, se non mi vedono, io batto sulla ringhiera del giardino e arrivano subito, si fanno accarezzare, perché sanno che io gli porto l'erba,
2: quindi,
4: del prato, sì, quella, sì, che possono mangiare. I conigli sono delle creature intelligenti, pacifiche, curiose, giocherellone, anche timide, dolcissime, e nelle famiglie italiane ce ne sono tantissimi di conigli. Purtroppo c'è un fatto, a prescindere dagli allevamenti intensivi, che possiamo parlarne dopo. Il coniglio è un animale che ha bisogno di spazio, ha bisogno di erba, perché è abituato a fare dei cunicoli, a correre.
2: Quindi non è facile.
4: Dei salti di 70 metri, per,
2: ecco,
4: dirti.
2: Non è facile tenerlo in casa.
4: Corre molto velocemente. In casa non è facile tenerlo. Però, anche se uno ha un giardinetto, io vedo che questi due coniglietti non sono sempre nel giardinetto, quindi stanno anche volentieri in casa, perché stanno volentieri con le persone, sono affettuose, hanno bisogno anche di ricevere l'affetto. E dicevo, purtroppo il coniglio, che vive nelle case come un animale d'affezione, non ha nessuna legge a proteggerlo. Gli unici animali considerati d'affezione, come sappiamo, sono il cane e il gatto. Invece il coniglio è il terzo animale, dopo il cane e il gatto, che vive nelle famiglie. Quindi perché non una legge per dichiararlo animale d'affezione?
2: Ecco, qual è la differenza sul piano proprio strettamente dei diritti legali che il cane e il gatto hanno rispetto al coniglio? Cioè, che cos'è che gli viene a mancare in questo riconoscimento che non c'è, insomma?
4: La differenza è enorme, che appunto cane e gatto sono considerati animali che possono vivere nelle famiglie, sono considerati anche, diciamo, hanno dei
2: diritti legali che il cane e il gatto hanno rispetto al coniglio. Cioè, che cos'è che gli viene a mancare in questo riconoscimento che non c'è, insomma?
4: La differenza è enorme, che appunto cane e gatto sono considerati

0: dovrebbe valere anche per i conigli, per qualsiasi animale, soprattutto con la legge che è stata migliorata, diciamo, dalla Brambilla negli ultimi mesi. Se uno fa del male a un animale, qualunque animale, e sto parlando però di animali di famiglia, di animali liberi, non di allevamenti, perché per gli allevamenti non ci sono leggi e se c'è qualche legge è totalmente disattesa. Quindi è una cosa vergognosa sapere che cosa succede negli allevamenti. Io
1: Allora,
0: auguro a nessuno di saperlo
1: ne
0: quasi.
1: parliamo fra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Mariangela Corrieri, lo ricordo, presidente dell'associazione Gabbie Vuote, già significativo questo titolo, insomma, dell'associazione
0: Sì.
1: di Firenze. Torniamo a parlare con Mariangela Corrieri dell'associazione Gabbie Vuote. Abbiamo accennato al tema dell'allevamento intensivo, tra l'altro. Questo nostro amico che ci ha segnalato la necessità di una trasmissione che verta per una volta sui conigli, ecco, lui ci diceva: esistono allevatori che non hanno neanche un minimo di scrupolo nel trattare come il peggio di oggetti i conigli, mentre invece dice: se almeno si potesse garantire un minimo di dignità a questi animali, dico.
0: No, invece non hanno nessuna legge specifica per loro. E ti dirò, a proposito di gabbie vuote, c'è stata un'iniziativa popolare di cittadini europei, End the Cage Age, che ne abbiamo già parlato, per la dismissione delle gabbie. 1,4 milioni di firme certificate, è stata inviata alla Commissione europea, 170 associazioni l'hanno firmate, un'infinità di cittadini hanno atteso che questo, e la Commissione europea, fra l'altro, si era proposta anche di presentare una legge per vietare l'uso delle gabbie negli allevamenti europei, quindi anche per i conigli sono più ingabbiati di tutti
1: Sì, hanno
0: praticamente,
1: proprio
0: ne
1: spazi
0: mettono anche
1: limitatissimi, vero?
0: limitatissimi, anche 7 conigli in una gabbia, uno sull'altro, nella loro sporcizia. Poi ti dirò qualche cosa che è stato rilevato dalle fotografie, filmati che sono stati fatti dalle associazioni che sono andati a vederli. Praticamente questa legge contro le gabbie, la Commissione europea nel 2023 doveva presentare una proposta di legge, non l'ha fatto, stiamo ancora aspettandola, quindi per dirti come proprio si va a rilento. Per quel che riguarda le gabbie, i conigli non domestici, non abituati alla famiglia e quindi coccolati nella maggior parte dei casi, diciamo, poi ci sono anche le persone che li possono abbandonare o anche trattare male senza considerazione dei loro bisogni. Per questo ti dico che non ci sono leggi neppure per quelli che vivono in famiglia, perché i conigli hanno dei particolari bisogni, come si dice, non la catena al cane. Si deve dire anche spazio, tunnel, cunicoli per il gioco e l'etologia del coniglio. Quindi ci dovrebbero essere delle leggi anche per chi li tiene in casa. Comunque, per dirti quello i conigli vengono allevati sia per la carne che per la pelliccia. La pelliccia è considerata una cosa di una. Un tessuto, diciamo così, di secondo ordine e viene messo per decorare i colli delle giacche, una cosa assurda che una persona faccia ammazzare, perché è questo che una persona deve considerare quando ha un collo di pelliccia di coniglio intorno alla giacca, che ha fatto ammazzare un coniglio, due conigli, a seconda quanto ce ne vuole, per mettersi questo pelo intorno alla giacca. È giusto? Voglio dire, è umano, è civile,
1: Certo.
0: è una cultura elevata questa? Assolutamente no. Questi video che sono stati fatti negli allevamenti intensivi mostrano centinaia di animali morti, abbandonati all'interno delle gabbie. Poi quelli che sono malati e non stanno bene vengono presi, sbattuti con violenza contro le gabbie oppure sul pavimento per essere uccisi. Poi vengono manipolati conigli che, non essendo nemmeno un cane che ti può mordere, il coniglio viene manipolato con violenza, come nulla fosse, insomma. So-

0: soffrono dentro queste gabbie, paura, stress, sono appiccicati uno all'altro, privi di materiale da rosicchiare, loro hanno dei denti che crescono costantemente, quindi hanno bisogno di masticare, di rosicchiare qualcosa. Cosa fanno? Rosicchiano le grate della gabbia oppure le orecchie dei compagni, quindi fanno male agli altri, fanno male a se stessi. Poi vivono sulle pavimentazioni di rete metallica, senza considerare poi che quando vengono mandati al macello vengono prima di essere storditi, perché lo stordimento sarebbe obbligatorio, ma non avviene in maniera regolare per nessun animale. E i conigli vengono appesi a testa in giù per le zampe. Che paura, che stress. Il coniglio che è timido, il coniglio libero si rifugia nei conicoli che lui stesso scava sotterranei per evitare le predazioni, perché è un animale che, appunto,
1: Predato,
0: essendo una
1: certamente.
0: preda, ha
1: Certo,
0: paura, deve
1: certo.
0: difendersi.
1: Senti,
0: E quindi
1: Mariangela,
0: che
1: stiamo avviandoci verso la conclusione. Ecco, tu
0: sì,
1: hai l'impressione che
0: dimmi.
1: comunque stia aumentando la sensibilità a favore dei
0: Sì.
1: conigli, visto che oggi parliamo di loro,
0: Ma sì,
1: oppure, insomma, è ancora una lunga strada?
0: penso di sì, penso che la sensibilità nei confronti dei conigli e anche di tutti gli animali stia aumentando in Italia, nei paesi perlomeno occidentali, non voglio parlare per carità dei paesi asiatici che mangiano cani e gatti, e lì hanno da fare una strada lunga, ma sta aumentando, però è una strada lunghissima, lunghissima, perché noi non abbiamo una cultura, non ci insegnano a scuola a conoscere gli animali, la natura, le piante, gli alberi, l'importanza che hanno per noi. Noi siamo, ecco, vorrei dire come San Francesco, siamo fratelli, siamo tutti anelli della stessa catena,
1: E
0: non
1: quindi
0: si deve capire questo.
1: aspetto etico e educativo che dovrebbe cominciare dalle
0: Sì,
1: scuole. Mariangela, ci
0: molto,
1: dobbiamo
0: molto dalle
1: fermare per
0: scuole.
1: la nostra conversazione settimanale sul tema degli animali, dei loro diritti, delle associazioni che fortunatamente esistono, che difendono i loro diritti. Ci risentiremo quindi la settimana prossima. Intanto un grazie e un buon fine weekend a te e a tutti gli amici di Gabbie Vuote.
0: Grazie,
1: A
0: grazie,
1: sentirci.
0: grazie a tutti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto il teologo Brunetto Salvarani, teologo cattolico, autore di tanti saggi di teologia, ma anche di teologia pop, chiamiamola così, nel senso che...
2: Ma sì, va bene.
1: Dai,
2: Ci
1: cioè,
2: mancherebbe.
1: tanti autori, di cantautori che tu hai in qualche maniera analizzato e cercando di capire anche, beh, il contributo che la fede cristiana ha significato per queste persone. Ci vuoi ricordare alcuni
2: Certo.
1: dei libri che tu hai scritto su questi argomenti?
2: Bene, tre su Francesco Guccini, tra cui l'ultimo di Neve di Pioppe e di Parole, che con la prefazione del Cardinal Zuppi, due su Fabrizio De André, uno su Leonard Cohen, uno su Enzo Iannacci e uno su proprio quello che tu dicevi, cioè l'influenza religiosa che si intitola Dio, tu e le rose, parafrasando un noto hit di Orietta Berti dell'epoca d'oro, qualche mese fa. E sì, il tema è di capire, dal punto di vista religioso, la canzonetta, quella che Karl Rahner, niente meno, il più importante teologo cattolico del post-concilio e del concilio, chiamava la canzonetta, quella che però ti entra nel cuore e che fischietta tutti i giorni la mattina, e il che vuol dire che ha una capacità di penetrazione non piccola.
1: Alcune di queste canzoni hanno avuto un valore molto importante anche per rappresentare il sentimento di un popolo che insomma protestava, per esempio, nel caso di Bob Dylan, il famoso Blow in the Wind, ma noi ascolteremo tra poco una canzone dal titolo With God on Our Side, con Dio dalla nostra parte. Prima però,
3: No,
1: Claudio.
3: ero curioso, no? Di questa lista interessante, quindi mi piacerebbe Iannacci. Ma volevo chiedere a Brunetto se almeno sei stato una volta a Pavana, dove
2: Come sei stato? Io
3: certo,
2: allora lo dico piano perché nessuno senta. ma ho una moglie ufficialmente parente di Francesco Guccini, che lui ha riconosciuto come tale, chiamandosi lei Prandi, esattamente questa come la mamma.
3: Questo è lo scoop di RWS.
2: Esatto.
3: Scoop di
2: RWS. Lo scoop, esatto.
1: Va bene, va bene. Esatto. Senti, allora abbiamo fatto riferimento a una canzone di Bob Dylan, Con Dio dalla nostra parte.
2: Sì.
1: Poi magari la leggeremo tutta quanto il testo, perché è un bel testo. Comunque, solamente le prime righe. Oh, il mio nome non conta niente, la mia età conta ancora meno. Il paese da cui vengo si chiama Midwest. Lì sono cresciuto, educato a rispettare le leggi e a credere che la terra in cui vivo abbia Dio dalla sua parte. E poi lui fa un racconto, lo vedremo meglio in seguito, però ecco, una battuta su Bob Dylan e il suo contributo di riflessione, se vuoi anche teologica, non so.
2: Sì, sì, sì. No, enorme, enorme. Teniamo presente, siamo nel 1964, Bob Dylan ha 23 anni, se non faccio male i calcoli. Quindi è un ragazzino che ha delle intuizioni che appunto vanno dal Blowing in the Wind, che diventa inno pacifista, ma The Time They Are Change, i tempi stanno cambiando, fino a questa straordinaria canzone che ci ricorda come il nome di Dio possa essere pronunciato in maniera blasfema e utilizzato per i più peggio dei progetti umani. E lo fa, questo è importante, questo è stato studiato, ormai ci sono saggi e così via, utilizzando la Bibbia come grande codice di riferimento.
1: Bob Dylan, With God on Our Side.

Il mio nome non conta niente, la mia età conta ancora meno. Il paese da cui vengo si chiama Midwest. Lì sono cresciuto, educato a rispettare le leggi e a credere che la terra in cui vivo abbia Dio dalla sua parte. Oh, i libri di storia lo raccontano così bene. La cavalleria caricò, gli indiani caddero, la cavalleria caricò, gli indiani morirono. Oh, il paese era giovane, con Dio dalla sua parte. La guerra ispano-americana ebbe il suo momento e anche la guerra civile fu presto archiviata e i nomi degli eroi li imparai a memoria con i fucili in mano e Dio dalla loro parte. La prima guerra mondiale, ragazzi, andò e venne. Il motivo per combattere non l'ho mai capito, ma imparai ad accettarlo con orgoglio, perché non conti i morti quando Dio è dalla tua parte. La seconda guerra mondiale giunse alla fine, perdonammo i tedeschi e poi diventammo amici. Anche se uccisero 6 milioni bruciati nei forni, ora anche i tedeschi hanno Dio dalla loro parte. Ho imparato a odiare i russi per tutta la vita. Se scoppierà un'altra guerra, saranno loro da combattere, a odiarli e temerli, a fuggire e nascondersi, ad accettare tutto con coraggio, con Dio dalla mia parte. Ma ora abbiamo armi di polvere chimica, se saremo costretti a usarle, allora dovremo usarle. Basta premere un bottone, colpiscono tutto il mondo e non fai domande quando Dio è dalla tua parte. In molte ore buie ho pensato a tutto questo, che Gesù Cristo fu tradito con un bacio, ma non posso pensare al posto tuo, dovrai decidere se Giuda Iscariota avesse Dio dalla sua parte. E ora che me ne vado, sono stanco morto, la confusione che sento non si può spiegare, le parole riempiono la mia testa e poi cadono a terra, che se Dio e dalla nostra parte fermerà la prossima guerra.

0: con Dio dalla nostra parte, una canzone che ebbe un grande successo, anche perché è una poesia questa. Beh, insomma, gli è stato dato il premio Nobel, cioè, qualche motivo ci sarà, no? A Bob Dylan di letteratura, eh? E beh, insomma, è anche un esame della storia del paese che va controcorrente, ed è molto interessante quando lui si propone come una persona che rispetta le leggi nel Midwest e crede che la terra in cui vivo abbia Dio dalla sua parte. Allora, una riflessione di Brunetto Salvarani, poi credo che anche Claudio ci aggiunge qualcosa. Prego.
1: Sì. Beh, intanto il brano nasce in piena guerra fredda, quindi da tempo segnato dalle tensioni fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica e dalla minaccia nucleare. Questo è fondamentale per coglierne l'ambientazione. Quando Dylan parla delle armi di polvere chimica, il riferimento evidentemente è la possibilità di distruggere il mondo con un bottone, quel clima di paura globale. Il tema di fondo però è attualissimo ed è la giustificazione di qualsiasi violenza attraverso la religione. Quindi la propaganda e l'educazione patriottica, oggi potremmo dire nazionalistica, ma anche patriottica, è esattamente quella che vediamo oggi e che formano delle coscienze obbedienti e che non invitano alla riflessione critica, al dubbio, al ragionamento, ma a obbedire e combattere. Questo slogan che forse delle vicinanze del 25 aprile e oltretutto ha una tremenda attualità.
0: Ecco, mi viene in mente il famoso libro di Don Milani, L'obbedienza non è più una virtù, questa è una cosa. Sì. Claudio.
2: Io penso che il pensiero finale sia, volevo sentire anche Brunetto, no? Ma come dice l'ultimo
0: dice
2: pensiero,
0: che se Dio è dalla nostra parte fermerà la prossima guerra.
2: Io credo che questo sia il pensiero più interessante, cioè se qui sta pensando a tutti, non sta pensando più al Midwest, non sta pensando alla Russia, non sta pensando, sta pensando completamente al genere umano, e che Dio, almeno il Dio che conosciamo noi, è un Dio che le ferma le guerre, non che le fa.
1: Ma guarda, io stavo pensando, sempre giocando un po' con il tempo, al fatto che 20 anni prima di questa canzone c'era un giovane poco più adulto, un certo Dietrich Bonhoeffer, che dalla sua cella nella quale l'aveva rinchiuso Hitler diffidava di quanti hanno sempre il nome di Dio sulla bocca, che è un avvertimento oggi di una attualità sconcertante. Continuare a parlare di Dio, ma anche di Gesù, ma soprattutto di Dio, di Dio, di Dio, ecco, è qualcosa di molto pericoloso. E Bonhoeffer dice: state attenti, bisognerebbe forse recuperare quella capacità così ebraica che noi troviamo spesso nel Primo Testamento, di prendere le distanze anche dalla parola Dio, tant'è vero che come noto in ambito ebraico non si può pronunciare il nome di Dio, non è casuale, non è casuale, perché Dio non è dalla nostra parte, e se vogliamo dire Dio è dalla parte dei poveri.
0: Ecco, però quando Gesù dice verranno falsi cristi e falsi profeti, insomma dovrebbe incoraggiare a una coscienza critica, non basta semplicemente mettere insieme alcune parole religiose per e invece sembra che purtroppo abbiamo questa strana situazione che si verifica, per cui io volevo chiederti, Brunetto, in queste circostanze che viviamo adesso, i cristiani si stanno qualificando positivamente oppure no? Ecco, una tua riflessione finale.
1: Ci sono molte ambiguità, ci sono molti, molti problemi aperti. Io credo che quanto sta accadendo ormai non da oggi, da diversi mesi, se vogliamo addirittura dall'inizio dell'invasione dall'Ucraina o dalla guerra, dal conflitto israelo-palestinese, quello che emerge è una situazione apocalittica, cioè rivelativa, cioè una situazione che svela delle contraddizioni, degli errori che nel mondo cristiano noi abbiamo lasciato passare per tanto tempo. Faccio un paio di esempi. Il mancato investimento sull'ecumenismo, che invece ormai dovrebbe essere il nuovo linguaggio di tutti i cristiani, perché il mondo ha bisogno di cristiani che testimonino il Vangelo. E l'altro, che come sai a me è molto caro, la crisi del dialogo con Israele, questo problema enorme su cui non c'è ragionamento, non c'è riflessione, non c'è un investimento reale da parte delle chiese. Tanto è vero che poi nascono queste aberrazioni come il sionismo cristiano e dintorni.
0: E insomma, abbiamo
1: quindi
0: comunque
1: c'è molto lavoro da fare.
0: Molto lavoro. Abbiamo ancora di fronte agli occhi un certo tipo di ecumenismo, dal vescovo, sì, dall'arcivescovo di New York fino al pastore protestante che mettono le mani, cioè le braccia, no, stese su Trump. Ecco, questo è un tipo di ecumenismo che veramente
1: di cui non sentiamo bisogno.
0: Non sentiamo il bisogno.
2: No.
0: Vabbè.
2: No,
0: Claudio?
2: No. E tornerei alla giusta sottolineatura che faceva Brunetto. C'è un comandamento: non nominare il Dio in vano, e addirittura la parola è impronunciabile, perché certo, gli ebrei, nonostante il comandamento, secondo me non si fidavano e hanno reso la parola di Dio impronunciabile.
0: Infatti, utilizzano
1: ed è molto
0: Hashem, il nome.
1: Certo. Sì, esatto.
0: Allora, ci sarebbero tante cose da dire, ma siamo a corto di tempo. Ecco, forse un'ultima domanda: c'è un motivo di speranza in tutto? Perché le crisi sono anche momenti di opportunità a volte. La vedi oppure no?
1: No, ce n'è sempre. Io sono uomo di speranza fondamentalmente, insomma, però la speranza è dal basso, la speranza è nell'investimento, anche nelle piccole esperienze di dialogo, di incontro, che comunque ci sono. Si vorrebbe che ce ne fossero di più, si vorrebbe che tutto fosse accelerato, però tante esperienze ci sono. La domanda è quando queste piccole esperienze riusciranno a fare massa critica, a diventare mainstream. Oggi purtroppo dobbiamo dire che invece vince l'ecumenismo dell'odio sull'ecumenismo del dialogo e dell'incontro e dell'amore.
0: Una battuta finale,
2: allora,
0: Claudio?
2: Faccio una promessa: porta il nostro abbraccio a Francesco Guccini alla prima occasione che lo vedi.
1: Non mancherò. Non mancherò.
0: Grazie allora Brunetto Salvarani, teologo cattolico, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, a presto, grazie mille.
3: Poco prima della presentazione alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze del saggio di Franco Garelli e Stefania Palmisano dal titolo Le religioni nel mondo globale, edizione Il Mulino, abbiamo il piacere di intervistare la sociologa Stefania Palmisano, professoressa associata presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino, dove insegna religioni nel mondo globalizzato e religioni, spiritualità e globalizzazione. Allora, intanto grazie per aver accettato l'intervista.
4: Grazie.
3: Professoressa, effettivamente questo libro si colloca in un momento storico particolare, perché anche le guerre adesso vengono promosse e consolidate nel nome di Dio. Quindi verrebbe da dire che le religioni scoppiano di salute, forse anche troppo, qualcuno potrebbe aggiungere. In questo saggio risulta evidente come da una parte appunto c'è l'ateismo e l'agnosticismo che continuano a essere ben presenti, ma il 75% della popolazione mondiale professa tuttora un'appartenenza, una fede. Ecco, non è un dato questo contraddittorio? Come si
4: concilia? Ebbene, sì, in questo saggio noi abbiamo voluto esordire mettendo in evidenza alcuni tratti paradossali del panorama religioso contemporaneo. Come lei dice, un quarto della popolazione mondiale è oggi ateo, agnostico, indifferente, ma al tempo stesso il 75% continua a più o meno a definirsi religioso o a essere interessato dalle dinamiche della religione. Questo certo è un tratto paradossale, ma riflette le trasformazioni dell'attuale mondo religioso, in cui, nonostante, dicevano i sociologi della secolarizzazione, la religione perderà spazio, sarà sgretolata, scomparirà, le cose non sono andate così effettivamente. Bene, abbiamo una parte di popolazione che ritiene la religione qualcosa di inaccettabile, qualcosa di troppo impegnativo, qualcosa di inutile, per cui posso cavarmela benissimo senza Dio, ma al tempo stesso un'altra parte della popolazione mondiale, che non trova il suo baricentro in Europa, ma soprattutto nel resto del mondo, continua a ritenere fondamentale e vitale l'approccio religioso e il rapporto con la trascendenza.
3: Ecco, l'altro dato che emerge chiaramente è che il baricentro del cristianesimo, che continua a essere la religione più, più numerosa sul pianeta, ma anche l'Islam, insomma, hanno un baricentro che si sposta rispetto a quello che era tradizionalmente il luogo d'origine o comunque in cui si era sviluppato. Tutto questo avrà delle conseguenze anche nel modo in cui le fedi si comprendono e si propongono?
4: Sì, un'ottima domanda. Noi nel nostro libro cerchiamo di rispondere a questo interrogativo, e lo facciamo con un'operazione un po' audace e coraggiosa. I sociologi non hanno la palla di cristallo, la futurologia è sempre molto azzardata, tuttavia noi ci spingiamo a fare una previsione nel libro su cosa succederà alle religioni nel mondo nel 2050, e lo facciamo avvalendoci delle stime di un importante istituto di ricerca sulla religione che si chiama il Pew Research Center, il quale ci consente di azzardare che nel 2050 il numero dei musulmani nel mondo sarà pari al numero dei cristiani. Teniamo in considerazione che oggi i cristiani sono nel mondo 2,3 miliardi, i musulmani sono 2 miliardi. Le previsioni 2050, anche alla luce delle differenti politiche demografiche, come è facile capire, i musulmani saranno al pari dei cristiani, e questo è un dato che risistema il baricentro delle fedi nel mondo.
3: Ecco, a proposito delle religioni, delle fedi, a volte si dice che sono delle vie che tendono al dialogo e alla comprensione, e altre volte abbiamo proprio una smentita clamorosa in cui le religioni non sono parte della soluzione ma parte del problema. Ci avventuriamo in un terreno un po' scivoloso,
4: ma si può dire questo, cioè fin dagli studiosi classici della religione, penso a Rudolf Otto, la religione è al tempo stesso fascinans e tremens, al suo interno il polo positivo e il polo negativo. Per alcuni politologi e sociologi le religioni non sono che negative perché intrinsecamente i loro testi sono ricchi di inviti alla guerra, alla conflittualità, e non si può prescindere. Ovviamente tutta un'altra gamma di studiosi ritiene che la religione come risorsa positiva sia incommensurabile e sia una risorsa di immaginario pacifico, armonioso, di coesione sociale, che nulla ha a che fare con quegli inviti alla guerra e a legittimare la presenza di Dio e il fatto che Dio lo voglia come garanzia del successo di una guerra. Quindi il discorso è molto controverso, però evidentemente oggi il mondo è nuovamente insanguinato da guerre che chiamano a legittimazione, a sostegno, a sogillo il fatto che Dio lo vuole. Inutile che facciamo esempi perché ne abbiamo.
3: Lo sappiamo, ok. Nel libro, insomma, si parla del fenomeno religioso anche in termini di domanda e di offerta, che è una categoria molto, diciamo, vicino al commercio, insomma. Ecco, da questo punto di vista c'è una domanda. Questa domanda, perché uno potrebbe dire, con tutte le guerre che abbiamo visto e continuiamo a vedere, le contraddizioni delle fedi quando diventano istituzioni e le contraddizioni delle persone, e tuttavia rimane questa domanda.
4: Esattamente, lei ha colto nel segno. Nel libro c'è un capitolo dedicato al un approccio teorico con cui si studia la religione, che è quello delle economie religiose, che usano proprio la metafora del mercato e quindi la domanda di religione, l'offerta di religione. Secondo questi studiosi, quelli appunto che sono gli esponenti delle economie religiose, la domanda di religione è una costante. Non morirà mai, perché secondo questi studiosi l'individuo, l'essere umano, l'attore sociale ha intimamente, necessariamente, cognitivamente bisogno della religione. La religione non è prescindibile dal cammino dell'essere umano, il quale nella religione cerca questo rapporto infinito con la trascendenza, col soprannaturale, ma anche il conforto, la speranza, il senso di comunità che dalla religione deriva.
3: Mi è venuto in mente un film con Troisi in cui era coinvolto nella presentazione di porta in porta questa possibilità di testimonianza all'antica, no? Andando di porta in porta, e Troisi diceva: ma non mi fate diventare Dio una saponetta, sostanzialmente, no? Ecco, qual è il consiglio dal suo punto di vista di sociologa rivolta a una comunità di credenti che voglia dare una testimonianza credibile in un mondo così complesso come quello attuale, nella logica della domanda e dell'offerta religiosa?
4: Questa è una domanda da un miliardo, no?
0: Puoi rispondere.
4: Allora, io penso che nonostante i processi di scristianizzazione in corso, questi sono evidenti, le ricerche, i dati ce lo mostrano, c'è un processo veramente irreversibile oramai, stando ai dati, e quindi un declino netto del cristianesimo, delle chiese cristiane. Nonostante questo, sussiste un desiderio di religiosità che si presenta nel mondo contemporaneo sotto forma di un processo che i sociologi chiamano religious booming, cioè una presenza di religione, di bassa domanda di religiosità. Che cosa incide, secondo me, in un contesto di religiosità a bassa intensità, in cui questo religioso persiste come un basso continuo, aprendosi a fenomeni differenti? La testimonianza, davvero la testimonianza, cioè quello di passare attraverso degli interlocutori credibili che lasciano il segno. Uno dei problemi oggi della religiosità attuale è la mancanza di trasmissione intergenerazionale della fede. Lo vediamo per esempio nelle ricerche sul cristianesimo: tutti i paesi europei mostrano questo dato molto interessante su cui bisognerebbe riflettere, e cioè c'è una mancanza di trasmissione religiosa alle nuove generazioni. Perché? Anzitutto perché le donne, questo è un dato che emerge in maniera unanime, hanno smesso di assumere questo ruolo, di fare quell'anello della catena della memoria che una volta conducevano. Le donne sono state le madri, le nonne, lo zoccolo duro dei fedeli praticanti attivi e convinti, e sono state le principali attrici, custodi della memoria intergenerazionale della fede. Oramai le ricerche lo mostrano: c'è uno smottamento della fede, uno smottamento sociale che mette in discussione un ordine dato per costituito, dato per scontato. Le donne stanno abbandonando, e quindi anche quella catena viene interrotta. Quindi la trasmissione, la testimonianza diventa rilevante.
3: Molto interessante quello che ci dice. Momento di crisi, ma che è anche di opportunità. Mettiamola
4: speriamo.
3: Così.
4: Speriamo.
3: Grazie mille.
4: A lei.
0: E ringraziamo la professoressa Stefania Palmisano. Abbiamo preso spunto dal suo recente saggio, che ha scritto insieme al professor Garelli, Le religioni nel mondo globale, edizioni Il Mulino. Ricordo il nostro numero di WhatsApp per le vostre riflessioni, i vostri commenti: 348 222 72 94.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno.